Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On, vi aspetto!

cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai, sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

discorsi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare ed io, figlio di

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la Dialisa.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romania Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

0: del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia, all'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se puoi entrare, nome ti do, Croniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Thank you.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

timing, like something frozen in time. But it's valid always.

Anche questa passerà, ce lo dicono le stelle. Passerà, torneremo a far scintille. Anche questa passerà, fioriranno le mimose. La città tornerà a vestir le spose. Passerà, tornerà la nostra faccia. Sembrerà come il mandorlo che sboccia.

torneremo a ballare, a suonare, a cantare le canzoni. Per le strade e non solo sui balconi. Anche questa passerà, ve lo leggo dentro gli occhi. Finirà, non saremo troppo vecchi. Finirà, sta passando la nottata, la città si addormenterà più quieta. Passerà, ce lo dicono le mani. Finirà per noi poveri cristiani. La nottata è stata lunga da sembrare non finire proprio mai. Passerà.

Anche questo passerà. Non può andare che così. Finirà. E la musica è già

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
3: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
4: Quando si è senza soldi si rinuncia anche a curarci. Nel report statistico della Caritas anno 2026 cresce il peso dei bisogni sanitari, anzi la povertà è causa stessa delle malattie. Quasi il 17% delle persone accompagnate presenta dei problemi di salute. Sono problemi legati alla marginalità, alla povertà economica, alla precarietà, spesso anche abitativa, al vivere in alloggi insufficienti, troppe persone in pochi metri quadri, la solitudine, le difficoltà, il livello di bassa alfabetizzazione, che poi rende anche problematico l'accesso ai servizi. Ci sono circa 80.000 interventi sanitari attivati dalla rete Caritas che riguardano prevalentemente la fornitura di farmaci e di visite mediche, ma solo stando ai dati della Caritas l'8% degli assistiti risulta in carico ai servizi territoriali. Radio Grada ha incontrato alcune giovani madri che non avevano ancora regolarizzato la loro presenza in Italia e hanno rinunciato a tutta una serie di cure. Aver rinunciato a queste cure ha determinato non conoscere, se non in estremo ritardo, anche le patologie dei propri figli. Questa è una situazione paradossalmente diffusa, che invece dovrebbe riguardarci da vicino, perché il diritto alla salute è qualcosa di rilevante e tale che non possa essere ammessa qualunque tipo di deroga. Qualcuno dice che con il governo Meloni la sanità è diventata un affare per ricchi, che le case di comunità che hanno aperto ai medici ospedalieri e stanno valutando se superare cosiddette incompatibilità, poi dicono che non sia una scelta così azzeccata. Fatto sta che il servizio pubblico in questi anni è stato progressivamente depotenziato e allora diventa sempre più difficile accedere a un servizio sanitario, a un servizio sociale, soprattutto se non hai qualcuno che segua con te le pratiche per esaudire non soltanto un desiderio, ma per dare una risposta concreta a un fabbisogno reale. Sono tanti i giovani, i meno giovani, gli anziani che chiedono essenzialmente di poter avere dei servizi sociosanitari garantiti. Il rapporto Caritas è un richiamo concreto alla realtà del paese e ci dice che la povertà in Italia non è una condizione temporanea, cioè non si è poveri perché si è perso un posto di lavoro o perché abbiamo avuto uno sfratto, sta diventando ormai da tempo una condizione strutturale vera e propria, qualcosa di permanente. Si è poveri sempre e si è poveri per tantissimi anni e l'emersione alla povertà, soprattutto per chi ha meno livello di istruzione, meno opportunità, è diventato veramente un affare arduo. I numeri ci parlano di circa 283.000 famiglie accompagnate, è il dato più alto che abbiamo mai registrato. C'è un aumento del quasi il 50% solo negli ultimi 10 anni. Un assistito su 4, ma anzi probabilmente quasi su 3, è seguito da almeno 5 anni. La povertà diventa non una condizione provvisoria o emergenziale, ma una condizione stabile. Ci preoccupa questa novità assoluta documentata dal rapporto Caritas, ci preoccupa il fatto che siano i bambini, gli anziani, i lavoratori poveri, le donne sole, i soggetti colpiti. Ci colpisce particolarmente che oggi avere un lavoro a tempo indeterminato e magari anche full time non ti consideri esentato dalla povertà. Per non parlare poi dei part-time incolpevoli, coloro che hanno un contratto part time semplicemente perché sono in un appalto, in subappalto, e nel corso degli anni quelle ore si sono state diminuite perché la committenza, spesso pubblica, ha messo meno soldi. Ora, più di metà delle persone accompagnate dalla Caritas hanno figli minori a carico. Gli over 65 sono praticamente aumentati di quasi il 200%.

0: perché ho quasi 50.000 persone seguite dalla Caritas, presentano delle fragilità sanitarie. I bisogni legati alla salute nel corso degli anni sono cresciuti del 70%. E questo perché la sanità pubblica è sempre meno pubblica e sempre meno in grado di fornire e di erogare quei servizi per i quali era stata pensata e costruita. Quasi 6 milioni di italiani rinunciano almeno una volta a delle visite specialistiche, rinunciano a degli esami diagnostici, a dei percorsi di cura. Lo fanno perché non hanno i soldi o perché non riescono a superare liste di attesa di 6, 8, 12 mesi. Sono dati incontrovertibili che confermano quanto da tempo sosteniamo come delegati sindacali, delegati sociali, delegati politici, che c'è un'emergenza sociale in questo paese e l'emergenza è data dalla povertà economica e dalla povertà sanitaria, che poi sono strettamente connesse l'una con l'altra. E solo l'8% di tutte le persone che hanno assistito in Caritas è stato preso in carico dai servizi territoriali, perché quei servizi territoriali non hanno le risorse e il personale per prendersi in carico tutti i soggetti che dovrebbero invece sostenere e seguire. Di fronte a questa situazione catastrofica in cui scientemente si sta distruggendo la sanità pubblica, manca ovviamente una strategia nazionale, manca un governo che operi delle scelte su delle questioni sociali non più rinnovabili. Povertà sanitaria, povertà economica, perdita del potere di acquisto dei salari e delle pensioni. Non autosufficienza, la salute mentale, il sostegno alle famiglie e soprattutto le politiche abitative, perché il piano casa del governo Meloni è un topolino partorito dalla montagna, pieno di contraddizione, e soprattutto una società più equa che abbia gli anticorpi per combattere la solitudine e l'isolamento. La condizione di vita dei più fragili è il vero indicatore dello stato di salute di una società. E la nostra società è una società malata che lascia troppi uomini, troppe donne, troppi bambini, troppi anziani in una condizione di marginalità. L'Italia ormai è un paese sempre più fragile e diseguale, dove le dinamiche sociali non sono prese in considerazione. Chi ignora questa condizione ormai di lungo corso non solo commette un grave errore politico e sociale, ma un crimine nei confronti degli esseri umani.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.
3: L'amore.

pieno, l'odore ristagna nelle radici. Il ponte crolla sotto di noi, fiumi d'alcol. Puoi sentire le sirene piangere o ridere.

Juventus. Oh, la chiave che mancava. Corpi putrefatti mi giungono i piedi.

beating the

piedi, l'odore ristagno.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Quando si è senza soldi si rinuncia anche a curarci. Nel report statistico della Caritas anno 2026 cresce il peso dei bisogni sanitari, anzi la povertà è causa stessa delle malattie. Quasi il 17% delle persone accompagnate presenta dei problemi di salute. Sono problemi legati alla marginalità, alla povertà economica, alla precarietà, spesso anche abitativa, al vivere in alloggi insufficienti, troppe persone in pochi metri quadri, la solitudine, le difficoltà, il livello di bassa alfabetizzazione, che poi rende anche problematico l'accesso ai servizi. Ci sono circa 80.000 interventi sanitari attivati dalla rete Caritas che riguardano prevalentemente la fornitura di farmaci e di visite mediche, ma solo stando ai dati della Caritas l'8% degli assistiti risulta in carico ai servizi territoriali. Radio Grada ha incontrato alcune giovani madri che non avevano ancora regolarizzato la loro presenza in Italia e hanno rinunciato a tutta una serie di cure. Aver rinunciato a queste cure ha determinato non conoscere, se non in estremo ritardo, anche le patologie dei propri figli. Questa è una situazione paradossalmente diffusa, che invece dovrebbe riguardarci da vicino, perché il diritto alla salute è qualcosa di rilevante e tale che non possa essere ammessa qualunque tipo di deroga. Qualcuno dice che con il governo Meloni la sanità è diventata un affare per ricchi, che le case di comunità che hanno aperto ai medici ospedalieri e stanno valutando se superare cosiddette incompatibilità, poi dicono che non sia una scelta così azzeccata. Fatto sta che il servizio pubblico in questi anni è stato progressivamente depotenziato e allora diventa sempre più difficile accedere a un servizio sanitario, a un servizio sociale, soprattutto se non hai qualcuno che segua con te le pratiche per esaudire non soltanto un desiderio, ma per dare una risposta concreta a un fabbisogno reale. Sono tanti i giovani, i meno giovani, gli anziani che chiedono essenzialmente di poter avere dei servizi sociosanitari garantiti. Il rapporto Caritas è un richiamo concreto alla realtà del paese e ci dice che la povertà in Italia non è una condizione temporanea, cioè non si è poveri perché si è perso un posto di lavoro o perché abbiamo avuto uno sfratto, sta diventando ormai da tempo una condizione strutturale vera e propria, qualcosa di permanente. Si è poveri sempre e si è poveri per tantissimi anni, e l'emersione alla povertà, soprattutto per chi ha meno livello di istruzione, meno opportunità, è diventato veramente un affare arduo. I numeri ci parlano di circa 283.000 famiglie accompagnate, è il dato più alto che abbiamo mai registrato. C'è un aumento del quasi il 50% solo negli ultimi 10 anni. Un assistito su 4, ma anzi probabilmente quasi su 3, è seguito da almeno 5 anni. La povertà diventa non una condizione provvisoria o emergenziale, ma una condizione stabile. Ci preoccupa questa novità assoluta documentata dal rapporto Caritas, ci preoccupa il fatto che siano i bambini, gli anziani, i lavoratori poveri, le donne sole, i soggetti colpiti. Ci colpisce particolarmente che oggi avere un lavoro a tempo indeterminato e magari anche full time non ti consideri esentato dalla povertà. Per non parlare poi dei part-time incolpevoli, coloro che hanno un contratto part-time semplicemente perché sono in un appalto, in subappalto, e nel corso degli anni quelle ore si sono state diminuite perché la committenza spesso pubblica ha messo meno soldi. Ora, più di metà delle persone accompagnate dalla Caritas hanno figli minori a carico. Gli over 65 sono praticamente aumentati di quasi il 200% e rappresentano più del 15% del totale. Una persona su tre vive da sola, e quando si vive da soli il fenomeno dell'emarginazione, della povertà, è dietro l'angolo, perché non stiamo parlando di chi vive con 2.500-3.000 euro di pensione e quindi ha la possibilità di accedere a innumerevoli servizi perché ha a disposizione un reddito, ma il dato allarmante è rappresentato dalla cosiddetta povertà sanitaria, ed è di questo che vogliamo parlare in uno degli ultimi yesterday prima della

0: non riescono a superare liste di attesa di 6, 8, 12 mesi. Sono dati incontrovertibili che confermano quanto da tempo sosteniamo come delegati sindacali, delegati sociali, delegati politici, che c'è un'emergenza sociale in questo paese e l'emergenza è data dalla povertà economica e dalla povertà sanitaria, che poi sono strettamente connesse l'una con l'altra e solo l'8% di tutte le persone che hanno assistito in Caritas è stato preso in carico dai servizi territoriali, perché quei servizi territoriali non hanno le risorse e il personale per prendersi in carico tutti i soggetti che dovrebbero invece sostenere e seguire. Di fronte a questa situazione catastrofica in cui scientemente si sta distruggendo la sanità pubblica, manca ovviamente una strategia nazionale, manca un governo che operi delle scelte su delle questioni sociali non più rinnovabili. Povertà sanitaria, povertà economica, perdita del potere di acquisto dei salari e delle pensioni, non autosufficienza, la salute mentale, il sostegno alle famiglie e soprattutto le politiche abitative, perché il piano casa del governo Meloni è un topolino partorito dalla montagna, pieno di contraddizioni, e soprattutto una società più equa che abbia gli anticorpi per combattere la solitudine e l'isolamento. La condizione di vita dei più fragili è il vero indicatore dello stato di salute di una società, e la nostra società è una società malata che lascia troppi uomini, troppe donne, troppi bambini, troppi anziani in una condizione di marginalità. L'Italia ormai è un paese sempre più fragile e diseguale, dove le dinamiche sociali non sono prese in considerazione. Chi ignora questa condizione ormai di lungo corso non solo commette un grave errore politico e sociale, ma un crimine nei confronti degli esseri umani.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
2: Il fascismo è morto e sepolto, dicono alcuni. Peccato però che non lo abbiano spiegato ai fascisti. Andrebbe spiegato alle cosiddette passeggiate della sicurezza, ronde organizzate dai militanti di Forza Nuova a Verona, guidate da un condannato a 8 anni per l'assalto alla CGIL. Come non sentirsi più sicuri all'avvicinarsi di 30 energumeni squadristi guidati da un pregiudicato? Andrebbe spiegato ai ragazzi di Azione Studentesca e Gioventù Nazionale che, con un colpo di mano, senza passare dall'assemblea plenaria, hanno eliminato dalla consulta degli studenti la parola antifascismo perché ritenuta divisiva. E infatti, per portare la pace, hanno aggredito con pugni e sediate i rappresentanti che manifestavano contro questo abuso. Andrebbe spiegato al signor La Russa, che colleziona busti di Mussolini e inneggia Giorgio Almirante, segretario della rivista La Difesa della Razza e fucilatore di italiani. Anche se deve ammettere che non era contrario all'antisemitismo. O andrebbe spiegato ai suoi colleghi che disertano la deposizione di una targa commemorativa sul seggio di Montecitorio da cui Giacomo Matteotti pronunciò il suo storico discorso contro le violenze dei fascisti il 30 maggio del 1924. Lo uccisero qualche giorno dopo. Andrebbe spiegato ai due giovani che hanno dato alle fiamme la Casa del Popolo di Montepulciano, che a casa collezionavano armi e simboli nazifascisti, il kit del cittadino modello. O a quelli che ogni tanto vengono arrestati perché progettano aggressioni razziste e nazifasciste. E andrebbe spiegato al signor Cruciani, ripreso al raduno della Zanzara,

0: Per Cruciani è una simpatica goliardata e commenta: il braccio teso non ha mai fatto male a nessuno. Non sarebbero d'accordo tutti gli oppositori incarcerati, esiliati o uccisi come Giacomo Matteotti o le 23.000 vittime civili delle stragi nazifasciste in Italia e i morti a causa della guerra in cui quelli dal braccio teso trascinarono il paese. E tutto questo avviene dai microfoni di Radio 24, dove il signor Cruciani lavora ogni giorno, la radio di Confindustria. Così, se il fascismo non fosse morto, come credono alcuni, potremmo ricordare dai libri di storia che è nato proprio con l'appoggio degli industriali, dello squadrismo per le strade e con le istituzioni che facevano finta di nulla. E magari, se il fascismo non fosse morto, potremmo ricordare ai signori sopra citati che l'apologia di fascismo è un reato punito sia dalla legge Scelba che dalla legge Mancino. Ma come diceva una commedia degli anni 70, il morto sta bene in salute. Baudelaire, nel suo Il giocatore generoso, scriveva che il più grande inganno del diavolo è convincerti che non esiste. Direi che oggi si può dire la stessa cosa del fascismo.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.

E adesso basta con questi maiali, che la violenza non è mai una forma d'arte. E se non la vedete, mettetevi gli occhiali, può darsi che sia la volta buona che la smettiate di starvene in disparte. E adesso basta con questo frastuono, con i producer del suono senza anima, che ti ricordano il mercato e le sue regole, dicendoti che non c'è spazio neanche per una chitarra. E adesso basta con la marijuana, con l'esaltazione degli stronzi, dei figli di puttana. Basta con i blanti, i paddi, i santi, i cavalieri, l'arme e la merda che le cantano. Tra chi disegna la bellezza a quel sapone, tra l'insolenza di qualche maschio un po' coglione, io mi sento stretto, però combatto la mia guerra e resto con i piedi a terra. Tra i talebani della musica e del gusto, tra chi pontifica su ogni canzone, ma andate via dai coglioni, voi e i vostri schemi precostituiti, i preconcetti, le parole da esperti.

sacro della personalità si costruisce ad arte. Tutto è falso. Le maschere che portate, se coprono i vostri mostri, spesso sono peggio della merda.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

parlo con lui vivo. Non so parlare coi morti, aspetto il giorno e la notte, quando si aprono le porte, entra e mi lascia il suo abbraccio. Lo chiamo nella sua stanza che studia, esce e torna la faccia nera, ma se la

questo è mio figlio, questo è mio Peppino, uomo della Sicilia.

Parlava per tutti, tra mafiosi, fascisti, padri, farabutti.

Bella, ciao, ciao, ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che è bel fiore. E questo è il fiore.

passo troppi giorni in preda al malessere di non poter stare da solo. Forse per il mio infinito equivocare, tra il fiore innocente e la serpe nascosta nell'erba. O per gli inutili tentativi di capire come poter essere meno felice e molto più felice. Allora, proprio come quel poveretto dell'uomo della folla, mi ritrovo costretto ad uscire dai miei vuoti spaventosi. Tra la gente promiscua che scorre nelle arterie del centro. L'agitato fiume di teste variopinte, simili nell'abbigliamento in base al ceto, ma così diverse nell'andatura, nelle espressioni dei volti. Chi sicuro di sé e autocompiaciuto, chi scuro, chi mesto, chi indigesto a prima vista. Sempre meglio che stare a casa, cerco di ripetermi. Passerà anche questo giorno. Quel che con te resiste.

che qui si parla di figa, di cazzi, di scene pazzesche, di video incredibili. Vieni qui che ci facciamo un selfie, mentre ci stampiamo un sorriso pseudo entusiasta da infilare sotto i nostri occhi vitrei rossi e sconvolti.

degli sguardi di chi cerca l'introvabile rimane fuori tutto. Qui si parla del nuovo centro commerciale, dei prezzi delle scarpe e dei vestiti. Pensa che l'altro giorno in autobus c'era un'extracomunità.

ogni singolo giorno individuato. Passerà anche questo giorno, tenendo conto che la gente è proprio strana se tu sei uno straniero. E le facce sono

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana, arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che

tipo all'uscita. Nessuno il brano di apertura dell'album rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole, sta tornando un altro freddo, a gelare un altro cuore. Sta tornando un altro inverno, e intristiscono le vene, riparandosi dal gelo, riguardando foto al mare, ma si parte e si riparte.

sta tornando un altro inverno e c'è ancora troppa neve. Fuori è tutto come prima, non c'è niente di speciale. Sta tornando un altro inverno, con in giro troppo male. Fuori tutto come prima, non esistono sorprese. Sta tornando un'altra vita.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Allora, bentornati amici di Non solo Cristina D'Avena, si intende? Titolo emblematico quest'oggi: romanzi, fiabe e cartoni di merda. Dice, ma ok le fiabe, ma i romanzi che c'entra? Invece, per esempio, questa sigla è Una per tutte e tutte per una, ispirata al romanzo Piccole donne crescono di Louise May Alcott. Ce la godiamo tutta, vai.

se notate, in questo sigle di merda di Cristina D'Avena c'è sempre il coretto di bambini, tipo coro dell'Antoniano, dello Zecchino d'Oro. Che cagate. Poi a un certo punto queste piccole donne erano, insomma, delle sorelle, ok? La più monella, ma monella nel senso non di zoccola, la più, come dire, birichina, no, non nel senso di zoccola, monella, birichina, la più scapigliata, ok? Quando diventa grande, aprirà un orfanotrofio, così, random. Lei si chiama Joe e gli animatori del Sollevante, da cui attingeva parecchio il palinsesto pomeridiano di Mediaset negli anni 90, con cui siamo cresciuti, di merda. Dicevo, gli animatori del Sollevante hanno attinto anche dai romanzi che erano una sorta di sequel di Piccole donne e piccole donne crescono, e quindi raccontano la storia di questo orfanotrofio aperto da Joe, questa ragazza, questa monella, e non a caso il cartone si chiama Una classe di monelli per Joe.

0: Giuseppe Gebianchi vi dà l'appuntamento alla prossima puntata. Questa striscia quotidiana di Non Solo Cristina D'Avena termina qui. Io vi saluto. Che conclusione di merda, la voglio rifare. No, la teniamo? Ok.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
2: Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la Bialice.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Maggio. Estación Nacional.
8: Radio Aeronía Internacional.
9: Esta es Radio Habana.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio non parla d'altro.
13: Radio Pirata.
14: Contare, camminare insieme lo so fare.
15: Radio Centopassi.
16: Radio Pirata. La radio nella radio.
17: Radio Centopassi.
18: E anche questa settimana ci aspetta un bel viaggio tra le onde dei mari e le onde della radio. Come al solito, la stiva è stracolma di bauli pieni di pergamene, con storie e racconti. Sistemate quindi le cuffiette, le antenne, come sempre, e prepariamoci a solcare nuovi tragitti. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio della sua attualità e della sua storia. Insomma, questa storiella ormai dovreste conoscerla a memoria. A Cuba quest'oggi ci andiamo con la battaglia ai media perversi. Addio a Radio CBS News e una famiglia antifascista in un podcast. A bordo con noi anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il pregiudizio, con una rubrica che ci darà una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica in collegamento dalla redazione di Radio Londra Marsala, in contatto con il mondo. Dalla Cambusa sale invece la voce di Luca per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula, che oggi è dedicato a Ghostbusters con un incredibile tuffo negli anni Ottanta. E nel cameo di Anna ascolteremo, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Questa settimana protagonista George Onslow. Per quanto riguarda invece la nostra musica, ci porterà tra onde marine psichedeliche, festose, granitiche e anche folk, con Cream, Juan Carlos Alfonso, Led Zeppelin, Van Morrison e Lucio Dalla. Cominciamo con i Cream.

Anche oggi, come d'abitudine, facciamo tappa in quel luogo magico dove la radio non è semplicemente un elettrodomestico, ma è il vero e proprio battito cardiaco di un intero popolo, la nostra amata Cuba. Quando si pensa all'isola, la mente viaggia subito verso le spiagge, verso la musica, verso le auto d'epoca, anche se intaccate dal momento difficile creato dall'infinito e bastardo bloqueo. Ma la vera anima profonda di Cuba viaggia sulle frequenze della radio, un ecosistema radiofonico vibrante, caloroso e indissolubilmente legato alla vita di ogni giorno, formato da 100 radio di cui vi ho ampiamente parlato. Per capire l'entusiasmo che si respira ancora oggi, dobbiamo ricordare che Cuba è stata una delle pioniere assolute della radiofonia in America Latina da oltre un secolo. Le onde cubane infatti superano ogni barriera geografica e sociale, unendo le persone attraverso la voce. Dalle grandi emittenti nazionali fino alle piccole antenne comunitarie, la radio a Cuba è ovunque, nei campi, nelle cucine, per strada, sfidando blackout e enormi difficoltà. La radio trasmette calore umano, cultura e un senso di comunità imbattibile che nessun algoritmo digitale potrà mai replicare, ed è per questo che mi ha colpito la radio cubana. Ma veniamo all'attualità più preoccupante e scottante. Come si può difendere questa straordinaria realtà in un mondo dell'informazione che sta diventando sempre più aggressivo? Ce ne accorgiamo anche nel nostro piccolo sui social, perché oggi la manipolazione ha cambiato volto, come evidenziato in una recente e profonda riflessione pubblicata sul portal della radio cubana, radiocubana.cu, ci troviamo di fronte a dei veri e propri medios perversos, ovvero media perversi, utilizzati dalle grandi egemonie globali. Ne scrive in un articolo in maniera impeccabile Silvio José Blanco Hernández. Non parliamo più solo di semplici notizie false, ma di qualcosa di molto più profondo e pericoloso che si chiama guerra cognitiva, che comprende strategie mirate ad intervenire direttamente nelle menti delle persone, capovolgendo la realtà e anestetizzando le coscienze per mantenere forme di sfruttamento economico. E tra i primi campanelli d'allarme ecco l'intelligenza artificiale e soprattutto il suo uso distorto, strumenti tecnologici straordinari che invece di essere usati per il bene comune vengono trasformati in armi di disinformazione di massa per dominare e destabilizzare i popoli più poveri. Campagne orchestrate che cercano non solo di manipolare l'opinione pubblica, ma persino di far accettare e ringraziare per quel sistema di sfruttamento. E ieri, come oggi, la radio si trasforma in uno scudo insostituibile. Per i giornalisti cubani la sfida attuale è gigantesca e si sposa perfettamente con le parole storiche del leader Fidel Castro, che ricordava come la verità ai nostri tempi navighi spesso in mari tempestosi, minacciata da immensi colossi economici e militari. Ma Cuba non si limita a subire, si organizza e risponde sul campo. Ed è un esempio straordinario di questa resistenza attiva che ci arriva dalla provincia di Camagüey, come riportato sul sito ufficiale di Radio Cadena Agramonte. I professionisti della comunicazione si riuniscono periodicamente nella giornata provinciale della comunicazione sociale. Un appuntamento che è una vera e propria officina di difesa mediatica. E qui troviamo la legge come bussola. Infatti al centro dei dibattiti c'è l'applicazione della storica legge 162 della comunicazione sociale, uno strumento normativo fondamentale per fare ordine nel caos informativo. Inoltre, in questa occasione, gli operatori radio e i giornalisti si coordinano per studiare manuali di gestione della comunicazione durante le emergenze e i flussi di fake news. Quindi, decisamente un appuntamento molto importante per questo altrettanto importante tema. Ma restiamo a Cuba, questa volta per i 100 anni con Fidel, in occasione del 100° anniversario di nascita del grande leader cubano, nato il 13 agosto 1926 a Biran. L'8 maggio 1959 Fidel tiene un discorso durante la cerimonia di ricevimento che gli abitanti della città dell'Havana gli fecero al suo ritorno nel paese dopo il viaggio negli Stati Uniti d'America, Canada, Argentina, Brasile e Uruguay. Non era un viaggio all'estero, era una necessità, disse. Siamo andati a portare il messaggio della nostra rivoluzione a tutti i popoli del continente americano. Andavamo ad incontrare altri popoli, a parlare con altri popoli, a fare in altre parti del continente ciò che facciamo qui, parlare al popolo. Smascherare gli ideali della nostra rivoluzione, gli scopi che la animano e conquistare i cuori degli altri popoli alla nostra causa.
La nostra rivoluzione, continuò Fidel, è un evento storico che non interessa solo i cubani, ma anche altri popoli. Come vera rivoluzione ha suscitato l'interesse dei popoli di tutto il continente. L'8 maggio del 1961, invece, Fidel intervenne alla chiusura della riunione del Comitato Esecutivo dell'Unione Internazionale degli Studenti tenutasi al Campidoglio Nazionale a La Habana. Nel suo intervento evidenzia il valore della solidarietà tra i popoli. Il mondo è stato solidale con Cuba, disse, ed è per questo che Cuba si sente sempre più solidale con tutti i popoli del mondo ogni giorno.

E a questo punto su Radio Pirata, la radio nella radio, facciamo una tappa oltreoceano, ma senza retorica e senza i soliti toni trionfalistici a cui ci hanno abituato i media americani. Del resto lo sapete benissimo come la penso. Parliamo della fine di un'era. Il 22 maggio 2026, nel silenzio quasi generale dei grandi media generalisti, ha chiuso definitivamente i battenti la CBS News Radio. Per chi non mastica la storia dei media statunitensi, questo nome potrebbe non dire molto, anche se quelle tre lettere, di solito associate alla televisione, specie nei film, si sono fatte vedere molte, molte volte. Si tratta di una macchina informativa che ha trasmesso ininterrottamente per 99 anni. Quasi un secolo di trasmissioni con 700 stazioni radio collegate in tutti gli Stati Uniti, che da un giorno all'altro hanno dovuto spegnere i microfoni della loro fonte principale. La versione ufficiale, quella aziendale, parla di logiche di mercato. La casa madre ha tagliato i fondi, ha licenziato il personale e ha deciso che la radio vecchio stile non rende più abbastanza. Ma se scaviamo un po' sotto la superficie, la fine di CBS News Radio è lo specchio perfetto di come l'informazione americana sia oggi profondamente in crisi, stritolata tra i debiti delle multinazionali e una polarizzazione politica che sta distruggendo ogni briciolo di credibilità residua. Come sempre facciamo, serve un salto indietro nel tempo per cercare di capire meglio alcune cose. La radio americana non è nata come servizio pubblico sul modello della nostra Rai o della BBC inglese, è nata commerciale e, per carità, non c'è nulla di male. Fin dagli anni 20 l'unico obiettivo era vendere spazi pubblicitari e per farlo serviva un pubblico fedele. Quindi la CBS ci provò durante la Seconda Guerra Mondiale con giornalisti come Edward Morrow. Era l'epoca in cui la radio raccontava i bombardamenti di Londra in diretta, portando la guerra nei salotti americani. Era un giornalismo forte, sicuramente influente, ma anche costruito quel mito dell'oggettività e anche della superiorità informativa americana a cui abbiamo creduto per decenni. Un mito che, a guardarlo bene, oggi mostra tutte le sue crepe. Oggi quella magia infatti è finita. Negli ultimi anni la CBS è finita nel mirino di tutti. Donald Trump, ad esempio, l'ha ripetutamente attaccata definendola una fabbrica di fake news e minacciando ritorsioni legali. Dall'altra parte, l'ala più progressista ha accusato i vertici della rete di essersi sottomessi al potere politico pur di salvare i propri profitti, tagliando persino programmi storici della TV come il Late Show di Stephen Colbert. In questo fuoco incrociato, la radio è stata la prima a cadere. Il pubblico infatti si è spostato sui podcast, sulle piattaforme digitali o sui canali d'opinione ultra schierati, dove spesso non si cerca la notizia, ma solo la conferma dei propri pregiudizi. La chiusura di CBS News Radio, quindi, non è un romantico fallimento di una tecnologia superata dal progresso, ma probabilmente è il risultato di un modello editoriale cinico. Quando non si riesce più a monetizzare, a compiacere la politica del momento, semplicemente si chiudono i rubinetti. Finisce così un pezzo di storia del Novecento. Non c'è molto da celebrare, ma c'è molto da riflettere su dove stia andando soprattutto l'informazione globale.

Un'altra tappa qui su Radio Pirata, alla Radio nella Radio, una tappa che ci porta nell'Emilia Romagna di molti anni fa, parlando di Zoan dei Filiteri, voce di un sopravvissuto, uno stupendo podcast pubblicato il 24 aprile 2025. Non è nuovo certamente, ma le cose interessanti, lo sapete, non hanno data di scadenza. Nonno di Mattia Martini, il giornalista del TG Rai dell'Emilia Romagna, che ha realizzato questo podcast su Rai Play Sound. Giovanni Filiteri, detto Svan, semplicemente il suo nome in romagnolo, viveva a Massa Lombarda nella campagna Ravennate. Dopo l'8 settembre 1943 prova a fare il partigiano e viene poi costretto ad arruolarsi nell'esercito di Salò. Fa il soldato a Pesaro e si spara su un piede per non combattere. Viene quindi incarcerato a Forlì e spedito per punizione in un lager in Germania. Lavora prima in una fabbrica, poi spala le macerie nelle città bombardate. Fatica, freddo e fame sono costanti e rischia diverse volte di morire, ma riesce a sopravvivere e a tornare a casa. Il filo conduttore del podcast è la sua testimonianza. La cosa particolare e molto bella è che è registrata una ventina d'anni fa su una videocassetta ritrovata quasi per caso. Assieme alla voce di Svan ci sono interviste della sua unica sorella ancora in vita ed esperti e storici per raccontare anche la storia di altri membri della famiglia. Una famiglia antifascista, quella dei Filiteri e del paese di Massa Lombarda. Nel podcast, tra l'altro, ci sono anche degli accenni alla storia di Massa Lombarda, dove negli anni 20 e 30 nasce la frutticoltura industriale, e della famiglia Filiteri, cognome unico in Italia, una famiglia notoriamente, come già detto, antifascista. Zvan, in questo podcast, ci racconta come si nascose nella soffitta dei nonni materni per settimane. I fascisti minacciarono anche i genitori e viene mandato dunque a Pesaro a fare il militare. Sta di vedetta, poi la guerra si avvicina. Zvan decide di spararsi su un piede, simulando un incidente, ma i suoi superiori capiscono che ha fatto apposta e riceve così quasi per punizione delle cure sommarie. Poi viene imprigionato nel carcere di Forlì con detenuti politici, renitenti alla leva e simili. Si mangia pochissimo, si sta sempre in cella e ogni tanto alcuni detenuti scelti a caso vengono fucilati per rappresaglia. Per l'uccisione del fascista chiamato Cattiveria viene catturato e impiccato il famoso partigiano Napoleone, cugino di secondo grado di Svan, e ai suoi piedi ci sono altri 10 cadaveri, altri prigionieri prelevati dal carcere di Ravenna e trucidati. Questo per raccontarvi solo piccoli stralci di quello che potrete sentire nel podcast. Per capire e per ricordare la violenza e appunto la cattiveria dei fascisti, al giorno d'oggi sempre coperta in malo modo da storie raccontate male, e con la sempre presente volontà di denigrare e raccontare in modo distorto chi si è opposto al regime e ai tedeschi, anche al costo della vita. Storie di persone che si sono unite con quel poco che avevano, ma ricche di dignità e con l'obiettivo comune di combattere quel mostro. Svan dei Filiteri, voce di un sopravvissuto. Questo il titolo del podcast che vi invito ad ascoltare su Rai Play Sound, sia da app che dal sito raiplaysound.it.

0: Into the Mystic, qualcosa di magico e di mistico che ci ha portato tra le onde di Van Morrison qui su Radio Pirata, la radio nella radio. E a questo punto salgono a bordo con noi dalla redazione di Salute Mentale News Anita e Daniel, autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Ricordo che potete seguire gli approfondimenti sui canali Spreaker e Spotify. Con noi, con la rubrica che, come al solito, parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Benvenuti a bordo.
1: Ciao a Gabriel Barbi e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata. Oggi siamo sempre a Bologna e parliamo di un mostro sacro della musica italiana che purtroppo recentemente ci ha lasciato, e non per niente al Festival di Sanremo hanno deciso di dedicargli un premio, ovvero Lucio Dalla. È un premio importantissimo, ma perché parlare di Lucio Dalla? Diciamo che mi viene per la pelle d'oca questa canzone, perché una canzone di Lucio Dalla basterebbe per parlarne per 365 giorni l'anno, ovvero Caro amico ti scrivo.
2: Caro amico ti scrivo, insomma, una canzone molto...
1: L'anno che verrà, ovviamente.
2: Parliamo dell'anno che verrà, è una canzone molto profonda. C'ha tanti significati di cui si può parlare da un punto di vista della salute mentale. Intanto lo dice la frase stessa, appunto, caro amico ti scrivo, perché ovviamente così mi distraggo un po', no? Come a dire, come è importante appunto avere la possibilità di sfogarsi, la possibilità di avere un appoggio nei momenti bui, e sappiamo, come abbiamo sempre detto, com'è importante a livello di salute mentale questo. Poi c'ha altri spunti di salute mentale. L'anno che verrà, insomma, uno c'ha tutte quelle speranze, cambia questo, quell'altro, e poi dice la vera novità, poi dice solo questa la novità, tra un anno passerà. E questa è la novità, cioè, come a dire che poi è un anno come un altro, e ogni volta c'è la routine, no? Il discorso di ricominciare da capo, e ogni volta si ricomincia, e quindi è pure un aspetto un po' critico e negativo, però c'è molto di salute mentale.
1: Hai detto bene, c'è pure un aspetto un po' critico e un po' negativo, perché ricordiamoci che per 4, quasi 5 anni l'abbiamo cantata durante il Covid e pensavamo che l'anno successivo sarebbe stato un anno migliore. E invece, come dice la fine, l'altro anno che passerà all'insegna delle malattie, del Covid, della depressione, di tanti casi di servizi psichiatrici, di tanta salute mentale purtroppo in quegli anni. Quindi non si può parlare dell'anno che verrà senza fare un cenno al periodo del Covid e alle conseguenze che ha avuto.
2: Sì, molte, anche perché, come dici tu, Covid non Covid, quella speranza, tanto tutte le crisi da un punto di vista psicologico e di salute mentale a cui gli esperti nel settore, a nostro parere, a mio parere, hanno guardato sì l'aspetto sanitario, l'aspetto medico, ma nessuno ha calcolato le persone in quanto tale, di quanto poteva far male e creare disagi psicologici anche, soprattutto tra i giovani, da un punto di vista di non poter avere più rapporti o addirittura di una mancanza di socialità, soprattutto tra i giovani o dai bambini, non essere bambini, eccetera, eccetera. E poi pure perché quella speranza che uno ha in un anno migliore, poi ci si accorge che l'anno non è migliore, fa proprio male alla salute mentale, perché ci si arriva a un punto tale che ti illudi un anno, ti illudi due anni, ti illudi tre anni, arrivi a un punto che sì, non ti illudi più, però sei rassegnato, e quella rassegnazione ti fa vivere male, cioè ormai non c'è più speranza, non c'è più stimolo di vivere, non c'è più voglia di rialzarti dopo un ostacolo, e quindi pesa molto, perché poi tutto questo ti porta facilmente, ma soprattutto se parliamo di personalità non tanto forti o fragili, ma a volte anche con personalità più forti, non è facile non cadere in tranelli, in disturbi psicologici più o meno gravi.
1: Ma diciamo in questi ultimi secondi che Lucio Dalla, che tra l'altro ha fatto anche parte in certo senso di un bellissimo film di Carlo Verdone, che era Borralco, se non sbaglio, a parte questo, che tra l'altro anche in quel film c'era un altro musicista che era nei dintorni di Bologna, che era un stadio, ma non voglio parlare di stadio, ma continuiamo a parlare di Lucio Dalla. Ovvero, guarda sempre avanti, Lucio Dalla, sempre avanti. Infatti ha fatto una canzone bellissima che si chiama Futura.
2: Futura ovviamente parla di speranza in questo caso. Futura si parla di una bambina che metaforicamente è futura, perché futura, cioè il mondo che verrà, quindi è come se la nascita di qualcuno fa ricominciare da capo, è una rinascita, è un mondo nuovo, è una speranza, è una vita nuova, e quindi come se si ricominciasse e si sperasse in un futuro migliore. Con questo vi salutiamo.
3: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

0: E ancora grazie ad Anita e Daniel, e ricordo come sempre gli approfondimenti sui loro canali di Spreaker e di Spotify del podcast Oltre il Pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento qui su Radio Pirata, la radio nella radio, con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In contatto con il mondo. A seguire Topos in fabula con Luca e poi la conclusione con la musica classica del cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine, come sempre, per i saluti, i ringraziamenti e i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti a In contatto con il mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Bene, cari amici, oggi vi voglio parlare di una radio che trasmette musica jazz, che trasmette dagli Stati Uniti d'America. Questa stazione radio me l'ha segnalato il Dix Roberto Pavanello di Vercelli, nostro ascoltatore che salutiamo da questi microfoni. Bene, allora la radio si chiama KUVO Jazz ed è ricevibile in internet molto bene e ascolterete molta bella musica jazz proveniente dagli Stati Uniti d'America. Cari amici, vorrei adesso salutare alcuni amici che ci hanno scritto, come Roberto Pavanello di Vercelli, e Christian Gibaud dalla Francia, il nostro caro amico Carmelo di Belluno, la nostra amica Rita Fragò di Budapest, e il nostro carissimo amico Rolando e il nostro carissimo amico Adrian Mikalev da Malta. Cari amici, per oggi è tutto. Chi desidera informazioni su radioascolto scriva a me, Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11, lotto 27, 91025 Marsala TP, Italia.

0: Radio Pirata, la radio nella radio.
1: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Oggi puntata nostalgica per chi come me ha vissuto gli anni 80 da ragazza. La settimana scorsa ho parlato degli anni 90, 2000, questa è la settimana degli anni 80, la settimana prossima chissà di cosa parlo. Oggi parliamo invece di Ghostbusters, ma prima, come sempre, sigla.

0: C'è una domanda semplice, quasi stupida, che però contiene tutto.
1: Quello che voglio dire è che qualche volta, se piove merda e qualcuno deve metterci un ombrello, e chi chiamerai?
2: Silenzio!
0: E no, non è solo uno slogan, è una dichiarazione di intenti, perché Ghostbusters non è davvero un film sui fantasmi, è un film su cosa facciamo quando qualcosa non dovrebbe esistere, ma esiste lo stesso. All'inizio succede una cosa molto classica, pare qualcosa di inspiegabile: biblioteca, silenzio, presenza, manifestazione, terrore. E poi arrivano loro, non sacerdoti, non scienziati nel senso classico e non sicuramente eroi.
1: Alice, ora le farò un paio di domande di rito, d'accordo? Lei o qualche membro della sua famiglia ha mai avuto diagnosi di schizofrenia? O di infermità mentale?
3: Mio zio credeva di essere San Giuseppe.
1: Io ci metterei un bel sì. Abitualmente usa droghe, stimolanti, alcol?
3: No!
1: No, no, era per chiedere. E lei, Alice, è mestruata al momento?
0: In pratica tre tizi che davanti a un'entità ultraterrena fanno una scelta molto precisa. E se ci facessimo pagare? Qui nasce il topos, il passaggio è quasi impercettibile, ma è tutto da mistero a servizio. I fantasmi smettono di essere un problema metafisico e diventano una chiamata di lavoro.
4: Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte?
5: Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta?
4: Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi?
6: Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti.
7: Iacchiappa Fantasmi.
6: 24 ore su 24 per soddisfare le vostre esigenze di eliminazione del soprannaturale.
7: Siamo pronti a credere in voi.
0: E c'è qualcosa di profondamente umano in questo. Non capire qualcosa è destabilizzante, ma se riesce a dargli un nome, un prezzo, un orario di intervento, allora smette di essere caos e diventa gestione.
8: 24 ore al giorno, festivi non esclusi. Il lavoro non ci spaventa, il conto non vi spaventa.
9: È solo una nebbia o anche le braccia e le gambe?
0: E poi c'è la faccenda dei flussi.
10: Una cosa molto importante ho scordato di dirti.
1: Quale?
10: Mai incrociare i flussi.
1: Perché?
10: Sarebbe male.
1: Faccio sempre confusione tra il bene e il male. Che intendi per male?
10: Immagina che la vita come tu la conosci si fermi istantaneamente e ogni molecola del tuo corpo esploda alla velocità della luce.
11: Inversione protonica totale.
1: E quello è male. Ok, è un importante ragguaglio. Grazie, Igor.
0: Questo discorso è perfetto perché sembra tecnico, quasi scientifico, ma sotto è puro istinto umano travestito da regola. Non sappiamo davvero cosa stiamo facendo, ma abbiamo creato delle procedure. E le procedure ci rassicurano. Il punto non è che funzionino sempre, il punto è che ci fanno sentire il controllo. È un'illusione elegante, un po' come tutto il sistema dei Ghostbusters, strumenti avanzati, protocolli, gerarchie per gestire qualcosa che in fondo resta incomprensibile. E se il film ti stesse dicendo una cosa molto semplice, cioè i fantasmi non sono invasori, sono resti, qualcosa che non è andato via, emozioni non chiuse, eventi non risolti, tracce che resistono. Allora i Ghostbusters cosa sono? Non cacciatori, sono spazzini dell'invisibile, ripuliscono, contengono, archiviano, non risolvono davvero il problema, lo spostano. Ma andiamo con la prima pausa musicale.

0: e non potevo non metterla. Ghostbusters, super classicone di Ray Parker Jr., una delle colonne sonore più riconoscibili, credo, della storia della musica e anche del cinema. E ci stanno un paio di curiosità. L'idea del celebre Who You Gonna Call Ghostbusters nasce da una scelta molto concreta, cioè il regista Ivan Reitman voleva che il titolo del film fosse chiaramente presente nel testo. Ray Parker Jr. trasformò questo vincolo in una delle call and response più riconoscibili della storia della musica pop. Molti notarono una forte somiglianza tra Ghostbusters e I Want a New Drug di Huey Lewis. Non ve la metto, ma andate ad ascoltarla. Huey Lewis fece causa sostenendo che il groove fosse troppo simile. La disputa si concluse con un accordo extragiudiziale, quindi niente sentenza ufficiale, ma la somiglianza resta uno dei casi più discussi del pop anni 80. Ma torniamo a noi. La banalizzazione dell'assurdo è la vera genialità del film. Dopo 5 minuti nessuno si chiede più se i fantasmi esistano. La domanda diventa: quanto costa liberarsene? È una trasformazione epocale. L'impossibile entra nel mercato e quando qualcosa entra nel mercato ha perso il suo potere destabilizzante, o almeno così sembra.
1: Scegliete e perite.
2: Che significa scegliete? Per noi non è chiaro.
1: Scegliete, scegliete la forma del distruggitore.
2: Ho capito. Molto carino. A qualunque cosa pensiamo. Se pensiamo ad Adolfo Hitler, Hitler appare e ci distrugge, chiaro? Fate il voto in testa, fate il voto, non pensate a niente, è la sola via di salvezza.
1: La scelta è fatta.
0: E questa è una delle idee più inquietanti, nascosta dentro una scena quasi comica. Il male non arriva con una forma propria, arriva con la tua, con quello che hai in testa tu, con quello che conosci, con quello che magari ti fa anche un po' ridere. E infatti cosa succede? L'apocalisse prende la forma di qualcosa di familiare. Questo è devastante, perché significa che non combattiamo l'ignoto, combattiamo le proiezioni di noi stessi.
2: Non è colpa mia. C'è entrato così da sé.
1: Cosa? Cosa c'è entrato così da sé?
2: Io ho cercato di pensare.
3: Guardate!
2: No! Non può essere!
3: Che cos'è?
2: Non può essere!
3: Che cosa hai pensato, Ray?
2: Oh, merda!
4: All'uomo della pubblicità dei marshmallow.
0: Se ci pensiamo, non è così lontano da noi. Quante cose oggi trattiamo come Ghostbusters trattano i fantasmi: l'ansia con le app, corsi e gli abbonamenti, la solitudine coi social, le piattaforme, i contenuti, le notifiche, la paura con l'intrattenimento continuo. Non eliminiamo il problema, lo rendiamo compatibile con il sistema. Funziona abbastanza, basta che non guardi troppo a fondo. Ma andiamo con la seconda pausa musicale.

0: E questa era Cleaning Up the Town dei Bus Boys, sempre dalla colonna sonora di Ghostbusters, che è il film di cui stiamo parlando oggi con un sacco di citazioni. E dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla cambusa di Radio Pirata la radio nella radio. E allora torniamo alla domanda iniziale: chi chiamerai? È rassicurante pensare che ci sia qualcuno da chiamare, qualcuno che arriva, sistema tutto, se ne va. Ma Ghostbusters, sotto tutta la sua ironia, suggerisce un'altra possibilità, cioè che i fantasmi non spariscano davvero, che cambino solo posto, forma e nome, e che noi alla fine siamo diventati molto bravi a non eliminarli, ma a conviverci abbastanza ad andare avanti, magari anche sorridendo, magari anche pagando. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla Campus è tutto, linea al resto della ciurma, ma non prima di rivolgervi le due domande più importanti della vostra vita, alle quali dovete ricordarvi sempre di rispondere di sì. Ciao!
1: Sei tu un dio?
2: Sei tu il mastro di chiavi?
3: Some things in life are bad that can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: un po' di buona musica classica. Grazie alla ciurma presente anche quest'oggi, grazie dunque a Danita e Daniel, gli autori di Oltre il Pregiudizio, il podcast appunto sulla salute mentale, grazie a Gioacchino Stallone per l'appuntamento di In Contatto con il Mondo e grazie a Luca per lo spazio di Topos in Fabula. Il tutto si rinnova tra 7 giorni esatti, sempre qui. Grazie ancora per averci ascoltato e vi invito anche a rimanere con noi ascoltando le prossime trasmissioni e la prossima musica. Con questo è tutto da parte mia, da parte di Gabriele Barbi, e mi raccomando, tenete sempre accesa una radio, perché là fuori c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Mia cara Melinée, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno, e se l'ho fatto, l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole, ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

Le grandi giraffe, le due considerazioni. Prima considerazione.

0: Stai ascoltando Gemini Network. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

imbarbarimento, imbarbarimento, imbarbarimento, imbarbarimento, imbarbarimento.

escluso dalle scuole pubbliche, fasciste, corrotte, reazionarie, ma rifiutò l'esilio oltreoceano, la fuga dall'inferno, e restò con la sua poesia.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea.
1: Non sono Cristina D'Avena.
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Giuseppe Gebianchi vi dà un ben trovati con Non solo Cristina, Rockstar e Cartone di merda. Avril Rock and Roll, Fate the Cop.

Alvin e i suoi due fratellini erano delle rock star, erano dei bambini rock star, capito? Capito, ragazzi? Già da bambini ti fanno sognare di diventare una rock star.

prossimo pezzo, Cristina D'Avena feat. Francesca Michelin, ce ne andiamo di funky. Ladies and gentlemen, l'incantevole Creamy.

0: Appuntamento alla prossima puntata di Non Sono Cristina, da Vena si intende.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente. Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Questa teoria è sbagliata da cima a fondo. Guelfi e Ghibellini sono partiti locali che combattono per ragioni locali, indipendenti dalla lotta fra papato e impero, alla libertà, all'indipendenza, all'unità italiana, ai diritti del papa o dell'imperatore. Essi non ci pensano nemmeno. Quando uno legge oggi questo passo rimane sbalordito dalla capacità di superare i paraocchi ideologici del suo tempo e di vedere una realtà che era lì davvero sotto gli occhi di tutti, ma bisognava che arrivasse uno che non aveva i paraocchi per vederla.
4: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente, senza scopo di lucro, delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Anche questa settimana ascoltiamo una puntata Barbero Riserva, cioè una puntata già pubblicata in passato che potreste non aver mai ascoltato o che magari avete già ascoltato ma merita comunque di essere riscoperta. Nella puntata di oggi il professor Barbero racconta di Gaetano Salvemini, tra medievistica e meridionalismo, registrato nel dicembre 2019 in occasione dell'inaugurazione della nuova sede per l'Italia meridionale dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo nel Castello di Barletta. Buon ascolto!
5: Professore Alessandro Barbero, uno storico, scrittore, professore ordinario di storia medievale presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale Vercelli. È noto al grande pubblico anche per gli interventi televisivi nelle trasmissioni di divulgazione scientifica. Dal 2013 introduce i documentari storici della trasmissione Avanti Cristo dopo Cristo del canale Rai Storia. Dal 2013 al 2017 è stato membro del comitato scientifico della trasmissione di Rai 3 Il Tempo e la Storia e in seguito in quello di Passato e Presente, programma della stessa rete con replica su Rai Storia. Membro del comitato di redazione della rivista Storica, collabora con la rivista Medioevo, il quotidiano La Stampa, l'inserto Tutto Libri. La sua produzione si divide tra il periodo tardo antico e medievale e la storia militare. Romanziere pluripremiato, brillante divulgatore televisivo, ha spaziato in poco più di un trentennio tra saggistica, manualistica e narrativa, dal Medioevo a Lepanto, a Waterloo, dall'aristocrazia locale alle crociate, dai barbari alla ricostruzione della battaglia di Andrianopoli del 378. Questa sera Alessandro Barbero terrà una lectio magistralis dal titolo Dalla medievistica al meridionalismo, Gaetano Salvemini. Alessandro Barbero, grazie.

Buonasera. Buonasera a tutti. Io sono molto grato all'Istituto Storico Italiano per il Medioevo e al Comune di Barletta per avermi proposto di concludere con questo incontro la cerimonia di inaugurazione della nuova sede dell'Istituto per l'Italia Meridionale. Ci è sembrato che un bel modo per entrare in questo argomento fosse proprio provare a rievocare la figura di Gaetano Salvemini, che per noi che di mestiere facciamo i medievisti, è stato un collega di tanto tempo fa, e che però al tempo stesso, fra tante cose che ha fatto, lo vedrete, è stato anche un grande meridionalista, un uomo che ha riflettuto a lungo sull'Italia e sull'Italia del Sud. Salvemini nasce a Molfetta nel 1873. È il secondo di 9 figli. A dir la verità è il secondo di 12 figli, ma 9 sono sopravvissuti e 3 sono morti da bambini. È una percentuale abbastanza normale per quell'epoca. È il figlio di una famiglia di origine contadina che però si è un poco elevata come condizione sociale, perché il papà fa l'istitutore in un collegio, il maestro in sostanza. In casa c'è anche uno zio prete, ed è proprio lo zio prete che garantisce la prima educazione di Gaetano, gli insegna a leggere e scrivere e gli insegna il latino, si cominciava presto allora a imparare il latino. Lo zio prete che viveva in casa aveva però anche un'altra caratteristica, era borbonico. E questo creava qualche problema rispetto all'insegnamento entusiasticamente patriottico che il gaetanino riceveva nella scuola elementare. Quando appunto esce dalle cure dello zio ed entra alla scuola elementare, incontra racconti e protagonisti del passato recente di cui evidentemente lo zio prete non gli parlava. Per esempio, un giorno il maestro gli racconta di Garibaldi. E Gaetano torna a casa entusiasta di questa figura di Garibaldi di cui gli ha parlato il maestro e, davanti alla parentela riunita al desco familiare, racconta appunto questa grandiosa avventura di Garibaldi. Il risultato: lo zio prete si arrabbia moltissimo. Dice Salvemini: lo zio sentenziò che il maestro e io eravamo epicurei e saremmo andati all'inferno. Dicevamo che è una famiglia che si è elevata di grado rispetto ai nonni contadini, è una famiglia che possiamo considerare della piccola borghesia, ma nell'Italia di fine Ottocento, e anche in questa nostra, mantenere 9 figli con uno stipendio da maestro vuol dire naturalmente la miseria. Vuol dire la miseria, vuol dire non sapere come fare per farli studiare, al di là della terza elementare obbligatoria. La soluzione, almeno per Gaetano, io non credo che abbiano studiato tutti, ma Gaetano era bravo, era il figlio che dobbiamo riuscire a far studiare. Come si fa se non c'è un soldo? Intanto si manda in seminario. È una cosa che è durata a lungo, Io ho ancora conosciuto dei colleghi, dei miei maestri, anzi, degli storici, dei professori universitari di famiglia contadina, nati negli anni 40 in Piemonte, e che raccontano che loro gli studi li hanno fatti in seminario, perché quello era il modo per riuscire a mandare avanti un ragazzino che meritava. In seminario Salvemini ricorderà più tardi di aver fatto 2 grandi scoperte intellettuali che gli hanno aperto la testa. È interessante vedere quali sono i 2 libri che menziona. Primo, La geometria di Euclide. Cito: miracolo di chiarezza, ordine, buon senso. Ebbe un'influenza decisiva e permanente sul mio sviluppo intellettuale, dice Salvemini. Io citerò spesso delle parole virgolettate, delle parole testuali di Salvemini, tratte dai suoi libri, dai suoi ricordi, perché mi pare che sia, come dire, sia il modo migliore per conoscere una persona, sentirla parlare. Dunque, La geometria di Euclide. E poi in seminario legge per la prima volta davvero la Bibbia, i Vangeli. Con la loro potenza morale e bellezza poetica dettero al mio pensiero un grande graffio che rimase.
Notate che Salvemini, nonostante lo zio prete, o forse per via dello zio prete, racconterà poi che a 18 anni ha perso la fede e sarà per tutta la vita un irreligioso impenitente. Ma uno dei due libri che lo hanno influenzato di più sono i Vangeli. L'altro, la geometria di Euclide. Se ci pensate, è curioso, lui farà poi lo storico. Farà, ripeto, mille altre cose, il politico, ma come formazione intellettuale è uno storico. Non è certo uno scienziato, però la chiarezza della geometria di Euclide. E non è religioso e non è un poeta, però appunto la bellezza poetica dei Vangeli. A me viene in mente che a volte noi storici ci chiediamo a tempo perso, non è una questione che dibattiamo con angoscia. Però a tempo perso ogni tanto ci chiediamo, insomma, il nostro mestiere, la storia, è una scienza o è un'arte? Io mi ricordo un altro grande medievista pugliese, Cinzio Violante. Me lo ricordo come se fosse oggi, e sono passati 40 anni. A Pisa, nei corridoi dell'Istituto di Storia Medievale di Via Terna, dopo un seminario che, chiacchierando in corridoio, appunto, si era fermato su questa cosa, se la storia è una scienza o un'arte, e io mi ricordo come se fosse appunto oggi Violante appoggiato alla parete che dice no, è un'arte, è un'arte. Non ha niente di veramente scientifico. Non so se aveva ragione, non lo sappiamo tuttora, però mi è venuto in mente quando vedo che appunto Salvemini stesso, se deve ricostruire l'origine del suo modo di pensare, mette da una parte Euclide e dall'altra la bellezza poetica del Vangelo. E così siamo andati avanti fino alla maturità. Poi c'è l'università, ma anche l'università è proibitiva. Però ci sono le borse di studio. Gaetano vince la borsa di studio e ottiene l'ammissione all'Università di Firenze. Dirà in seguito: senza quelle 60 lire avrei dovuto tornarmene al mio paese, primo maschio di 9 fratelli e sorelle, a diventar prete, che questo era nell'Italia meridionale di allora il destino dei ragazzi non stupidi di famiglie povere. E invece alla borsa di studio non deve diventare prete, va a Firenze, va all'università. All'università un breve momento di crisi per decidere qual è la sua vocazione. È un po' incerto per un momento fra la storia e la filosofia. Voi sapete tutti che nella nostra cultura scolastica storia e filosofia sono considerate due materie molto simili, sono spesso accoppiate, le insegna lo stesso insegnante. In realtà io credo che molti dei colleghi che sono qui siano d'accordo con me che non ci sono due cose più lontane della storia e della filosofia. La mentalità è proprio diversa e Salvemini la pensava così. Racconta, quando è ormai un grande storico, racconta che appunto all'università ha avuto, come dire, una sbandata. Per un attimo ha pensato che la sua vocazione fosse la filosofia. In realtà era colpa di una ragazza. Tra i compagni di università di Salvemini a Firenze c'era un certo Cesare Battisti, che oggi ci fa pensare a un terrorista dei nostri tempi, ma naturalmente era il patriota trentino, esule allora in Italia, che studiava, e c'era una ragazza che piaceva a tutti e due, e questa ragazza faceva filosofia. Per cui Salvemini per un po' è incerto, poi non è ben chiaro se, cioè quello che è chiaro è che poi la ragazza sposa Cesare Battisti. Non è ben chiaro se sia per questo che Gaetano rinuncia alla sua sbandata per la filosofia, che più tardi rievocherà in questi termini. Ci fu un momento che pensai di lasciare la storia per la filosofia. Fortunatamente guarii da quella scarlattina prima che mi rovinasse. Dato che siamo qui fra amici, appunto, e con molti colleghi storici in sala, mi permetto di ricordare anche un altro giudizio di Salvemini sulla filosofia. Parole di Salvemini, e io non prendo nessuna responsabilità. La filosofia non ha nessuna virtù e nessun maleficio intrinseco, salvo quello di far perdere il tempo alla gente. Noi storici in privato siamo spesso un po' filistei nei confronti della materia sorella, che invece, come tutti sappiamo, è... Ma Salvemini, appunto, non aveva bisogno di nascondere. Dunque studierà storia. Scegliersi una vocazione all'università vuol dire anche trovare un maestro.
E lui a Firenze trova il suo maestro, Pasquale Villari. E Pasquale Villari è un personaggio su cui vale la pena di fermarci un momento. Non solo perché Salvemini in realtà davvero è figlio di Pasquale Villari da molti punti di vista, ma perché? Perché Pasquale Villari è un personaggio interessantissimo di per sé. Sia Villari sia Salvemini hanno avuto una vita attraverso la quale noi entriamo dentro le contraddizioni dell'Italia di allora. Villari è napoletano, anche lui è storico e meridionalista. È un napoletano, è uno di quei tanti intellettuali napoletani che dopo il 48 sono costretti a fuggire da Napoli, fugge al nord, in Toscana, è direttore della Normale di Pisa, poi è professore a Firenze, fa politica, come la farà Gaetano, con più successo di Gaetano Salvemini in realtà. Pasquale Villari sarà deputato, poi senatore del Regno, sarà per un breve periodo anche ministro della pubblica istruzione e naturalmente sarà presidente dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, è uno dei predecessori. È giusto perché Medioevo e Età Moderna erano ancora concepiti come un'unica cosa. Tuttavia l'istituto era quello e Villari lo presiede dal 1898 all'11. Dicevo che è stato per un breve tempo ministro della pubblica istruzione. Io qui vorrei fare una piccola digressione. È molto interessante vedere i modi e i tempi in cui le classi dirigenti e intellettuali del Mezzogiorno sono state integrate nel governo dell'Italia unita dopo il 1861. Io non me ne sono mai occupato, ovviamente è un tema che richiederebbe studi ben più complessi, ma io ho fatto un piccolo sondaggio. Sono andato semplicemente a vedere appunto la prosopografia dei ministri. Chi è stato ministro nei primi 40 anni dell'Italia unita, fra il 61 e il 1900? E già questo grossolano sondaggio è interessantissimo. Perché si vede che ministri meridionali sono presenti fin dall'inizio nei governi dell'Italia unita, ma non allo stesso modo in tutti i ministeri. E non allo stesso modo sono rappresentate tutte le regioni dell'Italia meridionale. C'è una preponderanza netta di siciliani, tanto per cominciare. E lì si ha proprio la sensazione che la Sicilia, che con la rivoluzione del 60 ha dato il via poi all'impresa di Garibaldi, che la Sicilia abbia una classe dirigente e un'aristocrazia che è capace fin dall'inizio, che vuole, che è riconosciuta fin dall'inizio come parte della nuova classe dirigente italiana. Ci vorrà un po' perché ci sia un meridionale che diventa presidente del Consiglio, ma i primi saranno tutti siciliani, di Rudinì, poi Crispi. Nei ministeri la presenza di meridionali è diversissima da un ministero all'altro. Al ministero degli interni arrivano tardi, al ministero della guerra arrivano tardi, al ministero di grazia e giustizia invece una maggioranza dei ministri sono meridionali e non una maggioranza ma circa metà dei ministri sono meridionali al ministero della pubblica istruzione. Lì è chiarissimo che ci sono dei settori della cultura italiana, e cultura vuol dire anche però appunto capacità di far politica, in cui appunto la rappresentanza meridionale è sovradimensionata e altri in cui invece è meno forte. Tra questi ministri meridionali della pubblica istruzione, fra l'altro, che c'è un Francesco De Sanctis per dire, c'è un altro medievista, Michele Amari, e c'è per un breve momento appunto il maestro di Salvemini, Pasquale Villari. Pasquale Villari è anche un meridionalista, dicevo. Nel 1878 aveva pubblicato perché quando Salvemini, studente universitario, arriva a Firenze, siamo già nei primi anni 90. Nel 78 Pasquale Villari aveva pubblicato le Lettere Meridionali, dove dava la sua analisi del dramma del Mezzogiorno post-unitario, che lui riconduceva al fatto, e una delle tante spiegazioni possibili che la storiografia ha analizzato, al fatto che la rivoluzione politica del 1860 con l'abbattimento della monarchia napoletana non si era accompagnata con la rivoluzione sociale e con la distribuzione della terra ai contadini. E Villari è convinto che appunto sono i latifondisti meridionali che, opponendosi a una riforma agraria
hanno accentuato la frattura tra il Mezzogiorno e il resto del paese. Dopodiché Villari è interessantissimo perché è uno di quei tanti intellettuali italiani di quei decenni che dà un giudizio spietato di quello che è l'Italia nel suo complesso. L'Italia senza distinguere fra nord e sud, l'Italia che va incontro alla catastrofe del 1866, della terza guerra d'indipendenza, delle sconfitte clamorose e vergognose a Custoza, a Lissa. Dopo Custoza e Lissa, Pasquale Villari pubblica un pamphlet che riflette evidentemente la domanda che si poneva all'opinione pubblica italiana. Il pamphlet di Pasquale Villari si intitola «Di chi è la colpa?». Vogliamo sapere di chi è la colpa, ed ecco di chi è la colpa secondo Villari. «C'è nel seno della nazione un nemico più potente dell'Austria, ed è la nostra colossale ignoranza. Sono le moltitudini analfabete, i burocrati macchina, i professori ignoranti, i politici bambini, i diplomatici impossibili, i generali incapaci, l'operaio inesperto, l'agricoltore patriarcale e la retorica che ci rode le ossa. Non è il quadrilatero di Mantova e Verona che ha potuto arrestare il nostro cammino, ma è il quadrilatero di 17 milioni di analfabeti e di 5 milioni di arcadi». Di arcadi, cioè di gli italiani, la borghesia italiana attaccata a una cultura puramente letteraria, astratta, vecchia. Ecco, sono, come dire, parole abbastanza impressionanti. Questo è l'uomo che Gaetano, arrivato a Firenze all'università con la sua borsa di studio di 60 lire al mese, si sceglie come maestro. E di lui Salvemini ricorderà poi che gli aveva insegnato la cosa più importante. È veramente la cosa che fa capire ai ragazzi che arrivano all'università che cos'è la storia. Villari dice, Salvemini è uno che insegna ai suoi studenti che la storia è vivo contatto fra passato e presente. Ed è un insegnamento che non riguarda solo la formazione dello studioso, dice Salvemini, ma della persona. Ci insegnava soprattutto a non essere mummie, a essere uomini. Essere uomini per un ragazzo di 20 anni e rotti che fa l'università a Firenze, lontano da casa, in un mondo tutto da scoprire. Essere uomini vuol dire scoprire la politica. Salvemini all'università diventa socialista. Sapete com'è la situazione all'epoca, siamo negli anni 90 dell'Ottocento, non esiste ancora un partito comunista. La sinistra operaia è rappresentata dal Partito Socialista, l'Internazionale e l'Internazionale Socialista. I socialisti rappresentano agli occhi di molti borghesi un incubo, la rivoluzione, il peggio del peggio. E Salvemini a 20 anni, poi cambierà in molte cose, lo vedremo, Salvemini è un uomo che è rimasto attaccato a certi aspetti e a certi valori, ma ha cambiato anche molto le sue idee. Salvemini a 20 anni è un rivoluzionario, è un estremista. Vuole la guerra civile, la rivoluzione, lo dice e lo scrive. D'altra parte bisogna pensare a che cos'è quell'Italia degli anni 1890. È un'Italia che sta appena uscendo dalla tremenda crisi economica internazionale. Sapete che gli anni 70 e 80 dell'Ottocento sono anni di depressione internazionale, drammatica. Sono gli anni del collasso del mondo contadino in tutta Europa, sono gli anni della grande emigrazione. Sono gli anni in cui dall'Italia emigrano milioni di persone, all'inizio soprattutto dal nord, dal Veneto, dal Piemonte, poi via via molto anche dal sud. E in questa Italia drammaticamente colpita dalla crisi si succedono dei governi di destra, di estrema destra. All'epoca si diceva i governi della sciabola. La sciabola vuol dire che gli operai o i braccianti manifestano e la cavalleria li carica. Sono gli anni in cui il governo Crispi cerca di distrarre l'opinione pubblica col mito dell'espansione coloniale. L'Eritrea e poi l'Etiopia, l'Abissinia, come si diceva allora, e manda un esercito a farsi annientare vergognosamente alla battaglia di Adua. In patria, invece, l'esercito spara sui manifestanti
Adua, 1896. 1898, i moti di Milano, moti per il pane, perché la gente ha fame a Milano. Il generale Bava Beccaris fa sparare centinaia di morti. È quella fase che si concluderà nell'anno 1900 con l'uccisione del re Umberto, considerato da molti a sinistra colpevole di tutto questo. Quelli sono gli anni in cui Gaetano Salvemini fa l'università, si laurea e comincia a fare politica. E trova che il partito che rappresenta gli operai, il Partito Socialista, è un partito troppo moderato. È un partito attaccato alla legalità, che ha il problema di legittimarsi, di far vedere che può partecipare alla vita politica del paese, non vuole far paura a nessuno. La rivoluzione fa paura ai socialisti, ormai, dice Salvemini. E Salvemini invece vorrebbe, lo dicevo, vorrebbe la rivoluzione. Dai suoi testi di quegli anni, smettere la tattica legale e mettersi sulle vie rivoluzionarie, star quieti, organizzarsi ferreamente. Sembra Lenin che prepara il partito clandestino che dovrà guidare la rivoluzione. Non dar pretesto a reazioni con moti inconsulti e preparare la rivoluzione vera e non la rivolta buona soltanto a far guadagnare medaglie agli scappati da Adua. Perché appunto, finché non c'è un progetto, finché non c'è un partito che guida le masse, finché le masse, se scendono in strada, lo fanno perché vogliono pane, e l'esercito li stroncherà sempre. Ci vuole la rivoluzione preparata in segreto. E di fronte a questa realtà di un paese dove appunto i poveri manifestano e la cavalleria li carica e i giudici li mandano in galera, Salvemini, abbiamo un pubblico di tutte le età proprio questa sera, Salvemini fa una riflessione che devo dire è purtroppo ancora o di nuovo attuale. Salvemini dice: sì, il Partito Socialista vuole rispettare la legalità, ma che cos'è la legalità? La legalità è una parola che ha due sensi, uno antico, cioè la volontà del padrone come legge, e uno moderno, cioè la volontà del popolo come fonte della legge. In passato, dice Salvemini, si diceva legalità per coprire il fatto che nella società c'è qualcuno che comanda, che difende i propri interessi e che usa la legge, la polizia, la repressione, i processi come un'arma per conservare i propri privilegi. In un paese moderno non dovrebbe essere così, dice Salvemini. In un paese moderno, appunto, è la volontà del popolo che dovrebbe essere riflessa nella legge e nella pratica della giustizia. Ma non è così. Qui cito: i governi d'oggi, mentre teoricamente hanno per base la legalità moderna, cioè la volontà del popolo, praticamente adorano sempre la legalità antica, cioè quella dove il manganello del poliziotto è al servizio dei padroni, e cercano in tutti i modi di praticarla, specialmente dove i sudditi non sono pronti a picchiare. Devo dire che ci sono situazioni nell'Italia di oggi, se penso a quello che succede in Val di Susa quando ci sono le manifestazioni contro la TAV, che fanno pensare che, dopodiché, questo è il Salvemini giovane. Questo estremismo andrà rapidamente diminuendo, svanirà, e invece quello che gli rimarrà sempre sarà l'angoscia per le condizioni dei poveri nel sud e l'angoscia di riuscire a capire come fare per cambiare qualche cosa nel sud. Salvemini vede nel sud l'immobilismo, ci vede la corruzione e pensa che la chiave per vincere tutto questo sia di portare alla politica le masse contadine. Non sono le riforme fatte dall'alto, dice Salvemini. È necessario portare conoscenza, scolarizzazione, coscienza politica alle masse contadine. Ed è un lavoro, dice Salvemini, che dobbiamo fare dal basso, che dobbiamo fare noi intellettuali meridionali. Non possiamo aspettare che sia lo Stato a farlo, virgolette. Lo Stato italiano non farà mai nulla, come non ha fatto finora mai nulla.
E Salvemini è anche convinto, lo scrive nell'anno 1900, l'anno dell'uccisione del re Umberto. Salvemini scrive, sì, certo, adesso si parla di rendere più democratico lo Stato, che finora è stato ben poco democratico. Ma non basta, Salvemini è convinto che la macchina dello Stato è irrecuperabile. Succederà alla democrazia quel che è successo prima alla destra e poi alla sinistra.

e il federalismo sarebbe forse una soluzione. Dopodiché, in concreto, cosa vuol dire tutto questo in concreto? Per un attivista politico, per un giovane iscritto al Partito Socialista, in concreto vuol dire darsi un obiettivo. Bisogna portare la politica fra gli analfabeti. E per portare la politica fra gli analfabeti bisogna battersi per avere il suffragio universale. Sapete che nell'Italia dei primi del Novecento non c'è il suffragio maschile universale perché è legato al censo e i più poveri sono ancora esclusi, ma soprattutto è legato anche appunto al fatto di saper leggere e scrivere. E Salvemini si convince e lotta per anni in questa dimensione. Bisogna portare il suffragio universale. Bisogna portare il suffragio universale anche perché ci sono zone, Salvemini ha sempre in mente il Mezzogiorno, ci sono collegi elettorali nel Mezzogiorno dove quelli che sanno leggere e scrivere e hanno un reddito sufficiente per votare sono pochi, e se sono pochi i politici se li comprano uno per uno. E questi politici, dice Salvemini, non lo vogliono il suffragio universale, perché a quel punto comprare i voti di tutti rischierebbe di costare troppo. Testualmente, Salvemini ricorda un sindaco in Calabria che quando gli parlavano di suffragio universale diceva: ma i voti nel paese si pagano fino a 300 lire, 3.000 euro. E perciò bisogna andare molto cauti nell'aumentare il numero degli elettori. Quindi è chiaro che una classe politica corrotta ovviamente non ha nessun vantaggio nel suffragio universale, ma il dramma è che anche il partito di Salvemini, il Partito Socialista, è molto incerto e non ha il suffragio universale come uno dei suoi primi obiettivi. Perché il Partito Socialista è un partito che è radicato al nord, fra gli operai, che sanno leggere e scrivere in generale e quindi votano. E il Partito Socialista, che rappresenta gli interessi degli operai del nord, non è così convinto di avere un vantaggio se si dà il voto agli analfabeti. Come voteranno poi gli analfabeti? Non è che votano come dice il prete. Non solo, c'è già chi prevede che cosa succederà. Se si dà il suffragio universale maschile, il prossimo passo sarà il voto alle donne. E anche sul voto alle donne il Partito Socialista a inizio Novecento non è così convinto. Si dice che il Partito Comunista abbia conservato questo dubbio fino alla Costituente, cioè il timore che dando il voto alle donne, le donne poi votino come vogliono i preti, che votino per i partiti clericali. Su questo Salvemini ribatte ai politici del Nord, ai socialisti del Nord che gli pongono questo problema. Salvemini dice: non preoccupatevi, non c'è questo timore che al Sud gli analfabeti votino come dice il prete. Al Sud, dice Salvemini, il clero è alleato dei galantuomini e dai cafoni non è affatto rispettato, anzi, dice Salvemini, è odiato. Generalizzava, era un ragazzo estremista che stava scoprendo il mondo e che intanto è diventato professore di scuola. Si è laureato, i laureati allora in Italia erano pochi, trovavano immediatamente lavoro. Salvemini riceve immediatamente una cattedra al ginnasio liceo. Come si usava allora, nei primi anni di carriera si viene trasferiti continuamente da un angolo all'altro del paese. Salvemini è professore di liceo di ruolo a Palermo, a Faenza, a Lodi, poi torna a Firenze, che è la città dove ormai si è radicato e dove si è laureato. È interessantissimo il quadro che Salvemini dà della scuola pubblica italiana intorno all'anno 1900. In tutte le cose che ha fatto, Salvemini ha raccontato, analizzato, descritto, studiato il mondo in cui si muoveva. Quindi dalle sue opere, dai suoi ricordi e dai suoi articoli dell'epoca viene fuori un panorama molto approfondito. È impressionante, come vi dicevo. La diagnosi di Salvemini è questa. È ancora il giovane rivoluzionario, è qui che parla. Allo Stato non importa niente della scuola, perché la scuola appunto è qualcosa che rischia di far pensare le persone e allo Stato non conviene. Le colonne della società

0: Non sono né il maestro elementare, né l'insegnante secondario, né l'insegnante d'università. Le colonne della società sono il prete, il magistrato, il militare, l'uomo che inganna, l'uomo che condanna, l'uomo che uccide. Come vedete, continuava anche da professore di liceo in quei primi anni a essere piuttosto estremista. Ora, l'Italia di allora, come sapete, era uno Stato laico, non c'era ancora il concordato che farà poi Mussolini nel 29, Chiesa e Stato sono separati, non c'è l'insegnamento della religione a scuola, per dire, e tuttavia Salvemini ha già la netta impressione che in realtà le classi dirigenti italiane, che non hanno voglia di spendere per la scuola pubblica, hanno invece un occhio di riguardo per la scuola privata cattolica. Su questo Salvemini scrive nel 1907 una pagina che fa impressione a leggerla oggi. La politica scolastica del partito clericale non può essere in Italia che una sola: deprimere la scuola pubblica, non far nulla per migliorarla e dotarla più largamente, favorire le scuole private confessionali con sussidi pubblici e con sedi d'esami, con pareggiamenti. Rafforzata a poco la scuola privata confessionale e disorganizzata la scuola pubblica, sopprimere al momento opportuno questa e presentare come unica salvatrice della gioventù quella. 1907. Ma nell'Italia del 1907 il professore di liceo Gaetano Salvemini da Molfetta individua anche un altro drammatico problema: la miseria degli insegnanti. Il lavoro è pesantissimo, gli insegnanti sono pochi e hanno stipendi da fame. E anche se gli insegnanti hanno tanti, fra loro ce ne sono tante di persone che hanno cominciato con la vocazione a insegnare, pronti a sacrificarsi, però dopo un po' il peso del lavoro mal pagato li schiaccia. Sentite qua. Passano gli anni e scemano le forze e la croce diventa sempre più grave e si lotta finché si può fra il bisogno e il dovere. E finalmente si cede. E allora l'insegnante va a scuola non più per creare anime, ma a guadagnarsi lo stipendio. Muore il maestro e non resta che il mestierante, gretto, arido, sfiaccolato, non sempre scrupoloso, che si risparmia più che può, perché deve ancora lavorare nelle lezioni private. E l'altra cosa drammatica, dice Salvemini, ripeto, siamo all'inizio del Novecento, e che in Italia nessuno lo sa, nessuno se ne accorge, non interessa a nessuno. Il fatto che la scuola è schiacciata dalla povertà e gli insegnanti sono schiacciati dalla fatica e dalla povertà, cioè in Italia non lo sa nessuno e non interessa a nessuno. Per il grosso pubblico che non vive nella scuola, l'insegnante non è un uomo che mangia, dorme e veste panni, è un essere astratto, indipendente dalle leggi fisiologiche della nutrizione. Collocato in un mondo ideale, dove non ha bisogni, non ha preoccupazioni, non ha dolori e si nutre solo di bacche d'alloro e di cipresso. Io non so se ci sono degli insegnanti qua in sala, ma comunque. E appunto, quando l'insegnante protesta e cerca di spiegare il dramma della sua condizione, la gente si scandalizza. Cosa volete ancora voi insegnanti? Salvemini, appena entrato a scuola, crea il sindacato degli insegnanti e al sindacato degli insegnanti dà delle linee guida molto precise. Al di là dei brani strappalacrime che vi ho letto io, dice Salvemini, non dobbiamo andare a mendicare, dobbiamo pretendere. Il sindacato non deve essere una confraternita di pitocchi, ma deve rivendicare energicamente i diritti della scuola. Stiamo parlando di un uomo che è tra i 20 e i 30 anni, che ha già una certa notorietà nazionale come giovane leader del Partito Socialista e come leader sindacale della scuola, e che mentre fa tutto questo, non si sa come, fa lo storico e scrive uno dei più grandi libri di storia medievale che siano mai stati scritti in Italia. Quando Salvemini era all'università, si è laureato nel 1896, l'anno di Adua. Quando era all'università, il suo maestro, che citavo prima, Pasquale Villari, si occupava, a Firenze, della storia della Firenze medievale, pubblicando anche un'opera intitolata I primi due secoli della storia di Firenze. Vi dicevo prima che all'università si trova la propria vocazione perché si trova un maestro, ed è il maestro che ti instrada e tante volte all'inizio che ti indica che cosa studiare. Salvemini studierà la Firenze medievale e nel 1899, a 26 anni, tutti noi che facciamo questo mestiere ci sentiamo poco bene quando notiamo questa età, a 26 anni Salvemini pubblica quello che resterà, almeno per noi, il suo libro più famoso, Magnati e Popolani a Firenze, che è un libro, Magnati e Popolani magari è una formula che per chi non è del mestiere è più astrusa, ma tutti hanno sentito parlare di Guelfi e Ghibellini, no? Ecco, è la Firenze delle grandi lotte civili, e lo scopo di Salvemini è capire qual è l'origine di queste lotte, perché la classe dirigente fiorentina è spaccata. E fino a quel momento c'era un'interpretazione tutta politica, perché sapete, questo lo ricordate dai tempi della scuola, i Guelfi si schieravano con il Papa e i Ghibellini con l'imperatore. Quando si trattava di pensare a un potere supremo che potesse guidare il mondo cristiano, i candidati erano la Chiesa e l'impero e avevano i loro partiti, i Guelfi e i Ghibellini. E questa era un'interpretazione tanto più ovvia nell'Italia di allora, in quanto anche da noi c'era il conflitto fra lo Stato e la Chiesa, fra la monarchia e il papato, e quindi insomma si ritrovava la stessa problematica dell'Italia unita in quella lontana Italia comunale. Salvemini a 26 anni scrive un grosso libro, estremamente documentato, straordinariamente acuto, dove non si perita di dire finora hanno sbagliato tutto. Non è vero niente, l'interpretazione non è quella. E sentite con che stile. Questa teoria è sbagliata da cima a fondo. Guelfi e Ghibellini sono partiti locali che combattono per ragioni locali, indipendenti dalla lotta fra papato e impero, alla libertà, all'indipendenza, all'unità italiana, ai diritti del papa o dell'imperatore. Essi non ci pensano nemmeno. Quando uno legge oggi questo passo rimane sbalordito dalla capacità di superare i paraocchi ideologici del suo tempo e di vedere una realtà che era lì davvero sotto gli occhi di tutti, ma bisognava che arrivasse uno che non aveva i paraocchi per vederla. Dopodiché però qual è il nostro dramma nel nostro mestiere? Che anche quando riesci a accorgerti che hai un paraocchi e te lo togli, te ne rimane un altro di cui non sei consapevole. Salvemini, che mentre scrive il suo grande libro sta facendo l'insegnante e sta facendo politica nel Partito Socialista e sogna la rivoluzione, e la cultura marxista dell'epoca è una cultura che vede nell'economia, nello scontro di interessi concreti economici, la ragione di tutte le lotte. E quindi Salvemini, in sostanza, e Salvemini applicava questo metodo, dov'è l'economia, dov'è il contrasto economico che spiega tutto? Lo applicava anche alla questione meridionale, Per Salvemini la questione meridionale gira poi alla fine intorno al fatto che l'enorme produzione di grano del mezzogiorno è protetta da dazi che garantiscono rendite a certi gruppi sociali, se invece si tolgono i dazi saranno altri gruppi che guadagneranno. Ecco, e Salvemini, senza accorgersene, riproduce nella Firenze di fine 200 lo stesso meccanismo. Anche lì va a cercare chi produce il grano, quanto rende l'esportazione del grano, quali partiti vogliono tassarlo e quali no. È un esempio impressionante di come una testa di una lucidità straordinaria, però, come dire, riproduce al tempo stesso inconsciamente una visione del mondo. Dal di fuori se ne accorgono. Salvemini è brillantissimo, un giovane genio. Però qualcuno dice, ma insomma, con questa fissazione della lotta di classe come spiegazione di tutto. C'è un commento di un pensatore certo non amichevole, Vilfredo Pareto, il grande teorico delle élite, il quale, parlando con qualcuno che gli ha parlato con entusiasmo di Salvemini, Pareto dice: quel tuo amico mi pare avere una fissazione con la sua lotta di classe. Se piove sarà per cagione della lotta di classe. Fatto sta che il libro, con i suoi difetti, è un grandissimo libro, e se ne accorgono subito tutti. Risultato: dopo pochissimi anni come insegnante, Salvemini ha la cattedra all'università a Messina. La cattedra di storia moderna, per l'appunto, come si diceva, perché all'epoca il concetto di Medioevo era ancora abbastanza giovane e non si era ancora, come dire, deciso di suddividere la storia medievale e la storia moderna nell'insegnamento universitario. Non ha ancora 28 anni e ha la cattedra in università. Nel frattempo si era sposato, a 24 anni, nel 97 si era sposato, con un'altra come lui, un'altra pugliese esule a Firenze, Maria Minervini, figlia di un ingegnere pugliese residente a Firenze. Si sposano, hanno 5 figli. In una lettera del 1908 Salvemini scrive: «Nella mia vita privata sono così felice che ho persino paura». Avete notato dove ha la cattedra? A Messina. Avete notato la data di questa lettera? 1908. Alle 5 del mattino del 28 dicembre 1908 il terremoto rade al suolo Messina. 80.000 morti fra Messina e Reggio Calabria. Nel terremoto Salvemini perde la moglie, i 5 figli e la sorella. E lui si salva. Sono le 5 del mattino e lui era fuori quella sera, ha fatto molto tardi e appena rientrato a casa non ha sonno, non è andato a letto, si è affacciato alla finestra. Arriva la scossa di terremoto, la facciata della casa va giù e Salvemini è aggrappato nell'intelaiatura della finestra e si salva. Nei primi giorni dopo il terremoto nessuno sa cosa sia successo, nessuno sa se Salvemini sia vivo o morto. E lì si vede quanto sia famoso Salvemini, almeno nel mondo della politica di sinistra, del Partito Socialista, ma anche dell'università. Non si sa se Salvemini sia vivo o no e tanti amici in tutta Italia se lo chiedono. Qualcuno pensa addirittura che sia morto, escono dei necrologi. Turati, leader storico del Partito Socialista, non sappiamo che fine ha fatto Salvemini, il più colto, il più armato dei socialisti italiani. Uno dei grandi leader del Partito Socialista in quel momento è convinto che Salvemini deve essere morto e manda un telegramma al suocero. Con Gaetano Salvemini scompare una delle più belle figure del socialismo italiano, firmato Benito Mussolini. Croce. Don Benedetto Croce da Napoli scrive in una lettera: «Il disastro di Messina ci ha gettati nell'angoscia e nel lutto. Avevo tanti amici colà. Il Salvemini vi ha perduto tutta la famiglia e fa temere per la sua ragione». Salvemini reagisce a questa cosa qui, nessuno saprebbe come reagire, raddoppiando il lavoro. Si butta nel lavoro e nella politica e nell'impegno politico, nella ricerca. Ed è interessantissimo. 2 mesi dopo scrive a un amico, Prezzolini, un altro dei grandi intellettuali di allora. Sono passati solo 2 mesi dalla tragedia. Salvemini scrive: «Io mi sono rimesso al lavoro e vedo con gioia e con terrore che mi interessa». Capite quest'uomo che si porta dietro questo lutto? Ed è spaventato lui stesso perché scopre che è un intellettuale ed è fatto come sono fatti gli intellettuali, per i quali l'argomento su cui si stanno interrogando in quel momento rischia di essere più importante di qualunque altra cosa. Dopodiché Salvemini dice anche: tutti pensano che io ne sia uscito, mi credono forte e non sanno che sono un poveretto. Da vecchio passerà di molto gli 80 anni, da vecchio dirà: ho passato tutta la vita pensando al suicidio. ma non si è suicidato e continua a fare politica. E noi non racconteremo qui tutta la carriera politica di Salvemini, perché io ho già finito il mio tempo, praticamente manca ancora ben poco, mentre della sua vita ci sarebbe ancora tanto da dire, anche se del medievista abbiamo parlato, perché fondamentalmente poi la politica lo attrarrà sempre di più. E del meridionalista qualcosa abbiamo accennato, qualcosina ancora diremo, ma è importante, ecco, almeno raccontare com'è la nuova Italia dell'inizio del Novecento, degli anni 10, in cui Salvemini si butta sempre di più nella politica, gli anni 10, dopo il 1908, 10, quindi, l'Italia di Giolitti. È molto diversa da quella in cui lui aveva scoperto la politica e voleva fare la rivoluzione. È un'Italia che in apparenza si sta aprendo, sta crescendo. La crescita economica è sostanziosa. E anche sul piano politico i sindacati sono riconosciuti. Le cariche contro gli scioperanti non sono più così sanguinose. Il Partito Socialista è un interlocutore riconosciuto del governo e fa un pochino meno paura alla borghesia reazionaria. Il simbolo di questa Italia che sta crescendo è Giolitti, naturalmente. Oggi gli storici sono concordi sul fatto che l'Italia giolittiana è un'Italia che aveva davanti veramente grandi opportunità, che saranno poi in parte deviate dalla guerra mondiale, e dopo sapete tutti cosa è successo. L'Italia giolittiana è un'Italia che si sta aprendo. Ma per Salvemini, che ci sta dentro, invece, è un'Italia dove si sta accentuando la spaccatura fra il nord e il sud. Perché Giolitti governa con metodi diversi fra nord e sud. Al nord governa con un dialogo aperto con la borghesia industriale e con i sindacati e con i socialisti, e quindi con il mondo operaio. Governa facendo concessioni. Al sud, scopre Salvemini, Giolitti governa, come dire, facendo bastonare gli oppositori politici, comprando i voti, corrompendo le elezioni e con l'appoggio totale del Ministero dell'Interno e della Polizia, che rendono le elezioni al sud una farsa. Dice Salvemini, siamo al livello del Sud America. Nel 1910 Salvemini racconta quello che ha sperimentato della politica di Giolitti nel Mezzogiorno in un libro dedicato appunto a Giolitti, che si intitola Il ministro della malavita. Per intenderci su qual è il clima, quando lui stesso nel 13 si candida contro il governo nel collegio di Molfetta, Bitonto e Terlizzi, ha un comizio ai comizi arrivano regolarmente i picchiatori, i mazzieri, ma a un comizio di Salvemini gli sparano, non lo prendono, ma questo è il clima. Della maggioranza giolittiana che governa l'Italia e quindi della classe dirigente dell'Italia di allora, Salvemini dà un giudizio feroce, che però contrappone nettamente l'elite del nord e l'elite del sud. Almeno in un caso, perché poi c'è anche, me ne leggo due di giudizi. Ce n'è uno più generico. La maggioranza di Giolitti conta su circa 250 deputati. Una turpe accozzaglia apolitica di 250 contrabbandieri, ricattatori, mazzieri, sensali di impieghi, procuratori di porti d'armi e di grazie sovrane, protettori di camorre amministrative, sbrigafaccende di elettori. Questi sono i deputati della maggioranza, secondo Salvemini. Altra versione. L'esercito dei 150 cialtroni meridionali e dei 100 affaristi liguri, piemontesi, lombardi, eccetera, che formano l'associazione a delinquere giolittiana. Ora, notate che non è più il ragazzo rivoluzionario ormai, eh? La rivoluzione l'ha buttata alle ortiche, non ci crede più granché. Il problema è che non trova qualcosa in cui credere. Non riesce a credere neanche più al Partito Socialista, perché il Partito Socialista difende il proletariato del nord e se ne infischia dei contadini del sud. Questo almeno è l'impressione che lui ha, specialmente quando denuncia Giolitti, perché Giolitti per i socialisti comunque è l'uomo che invece è l'uomo dell'apertura, è l'uomo che ha legalizzato la lotta politica e la lotta sindacale. Giolitti non si tocca, E quando Salvemini, parlando coi compagni del Nord, racconta com'è che Giolitti vince le elezioni al Sud, dice: i compagni del Nord o ci facevano capire che non credevano alle nostre parole, o facevano una scrollata di spalle e dicevano: da noi il governo non fa così. La colpa non è di Giolitti, è vostra. Intanto però Giolitti continua a essere il padrone della politica italiana e la gestisce da maestro. C'era questo problema, lo sapete, del suffragio universale. Il Partito Socialista ufficialmente lo chiedeva, ma non ci sperava tanto di ottenerlo, non è che ci teneva tanto a ottenerlo per i motivi che vi ho detto. Bene, nel 1911 Giolitti dà il suffragio universale, convinto appunto che dare il voto alle masse non significa che non voteranno per il governo. A questo punto Salvemini abbandona il Partito Socialista, perché è convinto che adesso col suffragio universale la parte politica del lavoro è stata fatta. Adesso i cafoni votano. Rimane l'educazione, rimane il lavoro che devono fare gli intellettuali, che devono diffondere lo spirito critico, la cultura, educare i lavoratori. Devo dire che peraltro, se uno va a vedere, era un'Italia complicata quella, La sensazione di Salvemini è che appunto ai socialisti del Nord non importa niente dei contadini del Sud. Però non è sempre così. Nel 1914 i socialisti a Torino offrono a Salvemini, che non è più nel partito, la candidatura nelle liste socialiste a Torino, e gli dicono apertamente che lo fanno perché lui è il simbolo delle lotte dei contadini del Sud e loro vogliono ricreare un legame fra gli operai di Torino e i contadini del Sud. E Salvemini reagisce bene, commosso, poi decide che non può farlo, suggerisce agli operai torinesi un altro candidato socialista al suo posto, il migliore sulla piazza, Benito Mussolini, e però viene a Torino a fare campagna elettorale, non è più nel Partito Socialista, ma viene a Torino a fare dei grandi comizi alla Camera del Lavoro, pieni di gente, a ribadire che la lotta deve vedere insieme gli operai del Nord e i contadini del Sud. Dopodiché viene tutto stravolto, perché arriva la guerra. E Salvemini scopre un'altra causa per cui entusiasmarsi, perché questa guerra, secondo lui, può essere qualcosa che bisogna fare. Salvemini è uno dei cosiddetti interventisti democratici, che nella guerra mondiale vedono il militarismo tedesco e l'impero austriaco reazionario, l'impero che impicca i patrioti, vede la possibilità di fare la quarta guerra d'indipendenza. Il suo maestro Pasquale Villari aveva usato parole di fuoco contro l'Italia che si era fatta sconfiggere nella terza guerra d'indipendenza. Adesso, 50 anni dopo, Salvemini vede la possibilità di fare la quarta e ci si butta e fa i complimenti a Mussolini, il quale ha abbandonato il Partito Socialista perché si è fatto anche lui interventista. E c'è un periodo in cui tra Mussolini e Salvemini c'è un idillio. Il Popolo d'Italia di Mussolini pubblica le cartoline di Salvemini, che si congratula con Mussolini, che si è liberato dalla paralisi marxista del Partito Socialista. Salvemini va in trincea volontario, è uno che fa le cose sul serio. Poi in realtà sul Carso si ammala gravemente, non ci resta a lungo, finisce in ospedale. Poi decidono che è meglio mandarlo a Firenze a fare esami, dove io ho trovato memorie di studenti che ricordano giovani ufficiali di complemento che devono finire gli esami e vanno in congedo a finire gli esami universitari, e quelli fiorentini raccontano appunto questi esami a Firenze col famoso Salvemini, dicono loro, che fa gli esami in grigio verde, in divisa, da sottotenente, il complemento. E Salvemini ci crede per un po' che la guerra possa dare una nuova energia all'Italia, e nel dopoguerra avrà un'altra illusione, che i combattenti siano quelli che con la solidarietà, con i legami di solidarietà nazionale, sovraregionale, che si sono cementati nelle trincee, i combattenti possano essere quelli che salveranno il paese. E accetta di nuovo di candidarsi, si candida a Bari nella lista dei combattenti. Non c'è più Giolitti, ma le elezioni sono il solito macello. Ai comizi ci si picchia e a volte si spara. a uno dei comizi di Salvemini ci scappa il morto, accoltellato. Non è però uno dei suoi, ma è il capo dei picchiatori avversari, perché anche gli amici di Salvemini si sono preparati. E del resto nel suo libro su Giolitti, il ministro della malavita, Salvemini, lo aveva detto chiaramente: alle prepotenze, anche della polizia, bisogna resistere con le armi alla mano. C'è ancora qualcosa del vecchio rivoluzionario anche appunto in quest'uomo ormai non più giovane che invece mette in guardia gli operai contro l'illusione bolscevica e sovietista, come dice lui, che non è neanche più tanto sicuro di essere repubblicano alla fine, ecco, non crede più a molto. È impressionante, nel 22 scrive, a 49 anni, nel 22 scrive: comincio a invecchiare. Sono stanco. Ho perduto il gusto per le questioni rumorose, senza cui non si fa politica. Probabilmente la vecchiaia comincia a farmi diventare egoista. E l'egoismo assume la forma di amore per lo studio. E chissà, forse se il paese avesse avuto un'altra storia, adesso concludiamo davvero, noi avremmo avuto magari un altro grande libro di storia medievale. Salvemini si sarebbe ritirato in pace a studiare, a lavorare in archivio. E invece quando scrive queste cose, quando è la data? Ecco, 7 ottobre 1922. Avete presente cosa succederà fra 3 settimane? La marcia su Roma. E la marcia su Roma vuol dire che Salvemini non può ritirarsi in archivio a studiare. Non che sia antifascista fin dall'inizio, perché a lui sembra che tutto sommato, appunto, lui, capite, ha questa ossessione. Già Giolitti aveva i mazzieri che picchiavano. In Italia la politica si è sempre fatta picchiando, nell'Italia che conosceva lui. E quindi all'inizio fa questo errore di prospettiva, che anche gli squadristi siano la stessa cosa, che anche Mussolini sia la stessa cosa, e poi è talmente stufo del Partito Socialista, che gli sembra che ormai non capisca più niente. E allora gli viene quasi da dire: un po' di bastonate al Partito Socialista faranno bene. Anzi, lo dice. Il Partito Socialista ha la testa talmente dura che non si lascia penetrare che dalle bastonate. Dopodiché scopre presto che i fascisti non sono la stessa cosa. Perché i fascisti vanno a vedere tante cose, vanno a vedere che il professor Salvemini, quando si trattava per esempio di Fiume, della Dalmazia, delle rivendicazioni italiane a est, dopo la guerra, il professor Salvemini aveva scritto degli articoli in cui diceva che l'Italia non aveva nessun diritto di andare a conquistare questi paesi abitati da slavi. Il professor Salvemini non è un bravo patriota, non è un bravo italiano, non sarà più un socialista, ma non è una persona di cui fidarsi. Il professor Salvemini all'Università di Firenze comincia a essere contestato dagli studenti in camicia nera. Quando lo invitano nel 23 a tenere un corso a Londra, è uno storico celebre, è un politico celebre, quando lo invitano a tenere un corso a Londra Mussolini non gli dà il passaporto. Salvemini riesce a espatriare lo stesso, clandestinamente. I fascisti fiorentini decidono di fargliela pagare e lo scrivono sulla Nazione, sul giornale di Firenze. Il fascio fiorentino raccoglie la sfida di Gaetano Salvemini e l'appello è: tutti i professori fascisti e gli studenti fascisti e tutti i fascisti di Firenze in genere devono tenersi pronti, sentite lo stile, tenersi a disposizione del fascio di Firenze per quell'azione morale che nei limiti della legge valga a somministrare al Salvemini il premio che merita. Quando i fascisti parlano di somministrare, sapete come minimo di che cosa si sta parlando. I muri di Firenze sono tappezzati di manifesti. La scimmia di Molfetta non rientrerà in Italia. Dopodiché Mussolini in quella fase non vuole esagerare, teme ripercussioni all'estero, perciò prega Salvemini di rientrare in Italia, benché sia espatriato illegalmente, gli dà il passaporto per rientrare e ferma tutto. Salvemini torna e riprende le lezioni all'università. Ma il clima è così pesante che ricorderà poi: uscendo di casa per andare a far lezione, non ero più sicuro di tornarvi col cranio intatto. Questa è l'Italia dei primi anni del fascismo. E poi c'è il delitto Matteotti. E Salvemini dirige un giornale che viene subito vietato e che continua a uscire clandestinamente invitando alla resistenza contro il regime. Risultato, il regime nel 25, dopo il delitto Matteotti, sta stringendo. Salvemini viene arrestato. Naturalmente però siamo sempre in Italia. Viene rinviato a giudizio, poi però c'è la libertà provvisoria e il 31 luglio arriva l'amnistia per tutti i reati politici. La cosa meravigliosa è che l'amnistia del 31 luglio 25 per tutti i reati politici è l'amnistia per mandare a casa gli assassini di Matteotti. Ma per come è formulata ci rientra anche il professor Salvemini, il cui reato politico era aver fatto un giornale antifascista. Il 31 luglio cade l'accusa. La sera del 1 agosto Salvemini parte in treno da Genova per Milano. La polizia lo segue. Alle 3 di notte Salvemini arriva in treno alla stazione di Milano, salta su un taxi, poi si fa portare in un posto, scende dal taxi e ne prende un altro. Finalmente raggiunge degli amici fidati, nel frattempo ha seminato la polizia, salgono in macchina e passano la frontiera al piccolo San Bernardo. E Salvemini passa in Francia, poi da lì andrà in Inghilterra. E si dimette dall'Università di Firenze con questa lettera al rettore. Entrai nella scuola 30 anni or sono, quando la legge mi domandava solo che insegnassi la storia con spirito di verità e di lealtà, non che vendessi la mia anima al partito dominante. Oggi la Costituzione politica italiana di 30 anni or sono è completamente abolita. Oggi l'Italia è divisa fra una minoranza di padroni armati, a cui tutto è lecito, anche l'assassinio, e una moltitudine di sudditi disarmati, non più protetti da nessuna legge morale, esclusi da ogni diritto politico. Ecco, questo vale per quelli che appunto magari non si ricordano sempre bene nell'Italia di oggi che cosa voleva dire l'Italia fin dai primi anni del fascismo. Salvemini ritornerà in Italia nel 1949, sarà rimasto fuori 23 anni, durante i quali ha insegnato a Londra e poi a Harvard, dove gli hanno dato di corsa una cattedra, e quando per limiti di età va via da Harvard, nel 1949 torna in Italia. Dopo 26 anni, la sua prima lezione all'Università di Firenze comincia così. Come stavamo dicendo l'ultima volta? Grazie.
1: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast Alessandro Barbero. La musica è, come sempre, il Jazz Shuffle di Kevin MacLeod, in Computech.com, pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. Ciao!

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Eccolo qui, vieni avanti, cretino.
1: Come parla?
2: Già era bello. Oggi c'è l'arrivo della tavola e una partita di calcio.
3: Allora niente, è bello. È vista?
4: Mettine pure che sta dei denari. Oh, così sono 21 carte e 6 denari. Faccio carta e denari per viene 7 bello, 4 e 0, va.
5: Ma la carta e denari l'ho presa, dai.
4: E dopo dai, no, chiedi sì.
5: Almeno 7 bello, 7 bello, c'ho io.
4: Questo è 7 denari. E 7 bello e 7 le coppe, va bene.
5: Ma come 7 le coppe? Se la partita prima c'avevi che 7 denari, ha detto che era 7 bello.
4: Perché prima hai fatto le carte te, ma mo' fatto le carte io, 7 bello e 7 coppe, perché chi fa carta è battista.
6: Inizia con lei, sì, dice questa cosa.
7: Sì, sì.
6: No, perché ripeto, non conosco il.
7: No, capisco,
6: il tipo del testo, non si possa.
7: Poi non la conosco neanche.
8: La grande via che arriva sta pizza! La Brescia!
9: Io ho detto la pizza da portare!
10: Vediamo che le precari, tranquilli, ricordati, rilassati, sai perché? Perché noi siamo tutto il giorno a contatto diretto con il pubblico non deve mai sapere cos'è che cercate, cos'è che c'è prima e poi andrà.
11: Tito, tu dai finto il tetto, ma tu non ti devi tanto che ti finto.
12: Io non lo fai tu, lo sei così bello, io faccio il contadino, no?
11: Ma no, il protagonista sei tu!
12: Con una battuta sola.
11: Ma è la più importante.
13: Sì. Musmorza, abbassa.

Ed eccoci, buon pomeriggio, bentrovati e bentrovate. Eccoci qua, questa è Samarcanda Digital Network, chiamata anche più volgarmente Radio Samarcanda. Siamo con voi sul sistema DAB in tutto il Lazio, Roma Latina, Frosinone, Viterbo, Civitavecchia, Grosseto Sud. E siamo in online nel resto del mondo attraverso il nostro sito meraviglioso www.radiosamarcanda.it. Il nostro contatto telefonico è 3791-880-880 per sistema WhatsApp e anche SMS per le vostre richieste. In questo lungo pomeriggio insieme, fino alle 19 insieme, in questo 18 di giugno, trascorreremo alcune ore insieme a Riccardo Cacchione, USB Taxi per quanto riguarda la questione del taxi qua a Roma. Prima ci sarà la Francesca Palamidessi per la sua musica, sempre attraverso Clarissa D'Avena, che noi ringraziamo ogni giorno per portarci qui veramente il meglio, le cose migliori per quanto riguarda la musica emergente italiana. E poi in chiusura, dalla Tuscia, dalle 18 in poi, avremo il nostro Maurizio Di Giovancarlo con le sue novità, le sue sorprese, e oggi in questo caso i suoi autori, i suoi poeti che si trovano lì nella zona della Tuscia. E allora buon pomeriggio, eccoci qua, bentrovati e bentrovate. Andiamo con la musica, andiamo a pristinare il collegamento con Francesca Palamidessi, andiamo a trovare nella sua residenza romana e intanto cominciamo, apriamo le ostilità con Aphex Twin, questa è Window Liquor.

0: Un inizio piuttosto ostico per quanto riguarda la programmazione odierna, e diamo la ben trovata a Francesca Palamidessi, che è in collegamento con noi. Buonasera Francesca, come stai? Ben trovata.
1: Buonasera, buonasera, grazie mille, io tutto bene, tu?
0: Tutto bene, ringraziamo sempre gli dei che ci danno una mano dal loro Olimpo così lontano da noi. Sei qui per presentarci la tua musica. Io ringrazio sempre la nostra Clarissa D'Avena che ci mette in contatto, che mi mette in contatto, questa piccola realtà romana che si chiama Samarcanda Digital Network, con le cose migliori che girano in tutta Italia. E quindi in questo caso, grazie Clarissa per davvero. In questo caso è il tuo turno, Francesca. Tu vieni da un'esperienza abbastanza lunga all'interno della musica, perché sei anche producer, non sei solo una musicista.
1: Sì, ho fatto e faccio tuttora tantissime cose diverse nell'ambito musicale, e lo faccio da tutta la vita, per cui sì, sono un po' di anni.
0: Quanti anni so che sei in giro per proporre la tua musica, e soprattutto che tipo di esperienza hai avuto fino adesso? Diamo un piccolo excursus, dai, facci capire, un piccolo contestualizzati.
1: Certo, diciamo che contare gli anni è difficile, direi che probabilmente da quando sono nata suono, e negli anni ho sempre saputo che avrei fatto la musicista, quindi ho iniziato abbastanza giovane, e ho cambiato veramente generi, ambienti tantissimo negli anni. Ho iniziato nel jazz, dopodiché mi sono spostata, diciamo, sulla musica leggera, incontrando l'elettronica, e da molti anni ormai, diciamo, la mia specialità è una commistione tra voce ed elettronica. È qualcosa che faccio da tanto tempo, anche dal vivo, insomma, lo porto live con un set in solo, per voce e macchine.
0: Voce e macchine, infatti la domanda sarebbe stata questa: il tuo strumento a vito, quello iniziale, era il pianoforte?
1: Sì, era il pianoforte.
0: Si passa quasi tutti da lì, esatto. Senti, allora, sì. Un incontro fulmineo di grande amore con gli Archivio Futuro per queste ultime produzioni, Francesca.
1: Sì, io quest'anno avevo, insomma, deciso che mi sarei dedicata alle collaborazioni dopo aver pubblicato due dischi da solista, e proprio al momento giusto i ragazzi di Archivio Futuro, che per chi non lo conoscesse è un collettivo di musicisti romani, molto affine, insomma, anche sia a livello creativo che di sound proprio a quello che faccio io, mi hanno approcciata, mi hanno chiesto di lavorare ad uno dei loro brani, che poi è diventato Limerence, che è il primo brano di questo singolo doppio, e è stata una bellissima esperienza, veramente un colpo di fulmine. Abbiamo anche già suonato dal vivo e devo dire che funziona molto, ed è molto divertente tornare a lavorare con una band. Ecco,
0: infatti era questa la domanda che ti avrei fatto, cioè, nel senso, a un certo punto tu per magari tanto tempo sei stata per conto tuo, poi ti sei trovato di fatto con una band. Sono i ragazzi alle macchine oppure hanno qualche strumento analogico gli Archivio Futuro?
1: No, c'è un sassofonista, Vittorio Gervasi, bravissimo sassofonista, e Danilo Menna che suona la batteria, quindi non solo cose elettroniche, e poi c'è Lorenzo BTV che, insomma, è uno dei, appunto, con gli altri due, un membro fondatore del collettivo, che poi però, appunto, è aperto a collaborazioni e intrusioni di vari altri musicisti anche dal vivo. E Lorenzo è invece un producer e un DJ anche, insomma, ma anche la sua carriera solista a sua volta.
0: Quindi, da che eri sola, adesso c'hai proprio un sacco di gente intorno quando suoni.
1: Sì, sì, esattamente. Devo dire, sto facendo le ultime date del mio live anche in solo, prima di chiudere questo capitolo, però l'intenzione sia del presente che del futuro è sicuramente tornare a condividere il palco con altri musicisti, sì.
0: Presentaci un doppio singolo, presentaci il primo, dici qualcosa su Limerence e ce lo ascoltiamo tutti quanti insieme. Vai!

0: Francesca Palamidesi, qui a Samarcanda Digital Network, al telefono con noi, con questo primo singolo dei due usciti. Questa sono cose di maggio, se non sbaglio, Francesca, vero? È veramente cose fresche,
1: sì.
0: Cose fresche qui.
1: Freschissime.
0: Freschissime. E poi abbiamo anche Self Love. Diciamo qualche cosa su Limerence, perché hai dei suoni anche in questo caso piuttosto aspri, ruvidi, ma comunque tu non tralasci un aspetto diciamo morbido nella soluzione del cantato, diciamo.
1: Sì, ho voluto, come dire, andare un po' a contrasto rispetto a ciò che avevano già realizzato gli Archivio Futuro, appoggiandomi un po' alla morbidezza del sax, che in questo pezzo comunque è molto romantico e sognante. E tra l'altro, ecco, proprio dall'inizio il concept del singolo doppio che poi si è andato a sviluppare era proprio di creare questo contrasto tra un brano e l'altro, quindi sentirete anche che poi, quando insomma ascolterete Self Love, che sono due brani molto contrapposti, sia nella tematica, nel testo, che anche a livello sonoro e di intenzione compositiva.
0: Un brano quasi intimo, no? Narrativo, un brano che... Cosa pensavi mentre scrivevi te?

0: Sì, il cantato, la parte melodica, armonica, melodica di questo brano.
1: Ma io spesso utilizzo suggestioni musicali per immaginare, ecco, uno scenario quasi visivamente, e a partire da queste immagini ho elaborato il testo proprio fermandone alcune, e infatti è una scrittura molto essenziale in realtà. Molto spesso tendo a scrivere testi che sono più per immagini che una vera e propria narrazione, anche temporalmente sensata, ecco.
0: Quando sei a casa e vuoi sentire una cosa che non sia la tua musica, cosa ti metti su? Se hai un vinile, un CD o una selezione che puoi scegliere tra i vari aggregatori di musica?
1: Beh, ho un po' di dischi, sia CD, perché io sono comunque nata negli anni 90, quindi ho una bella collezione di CD che sono il formato della mia epoca, e sia vinili. Adesso in questo periodo sto ascoltando tendenzialmente solo progetti indipendenti o comunque un po' di nicchia, sto cercando di ascoltare, ecco, artisti che hanno una storia magari simile alla mia, è un momento storico in cui c'è tanto bisogno di supporto insomma, per tutte le persone che sono nel mondo dell'arte e che però mantengono uno spirito indipendente sia a livello di, come dire, sì, creativo più che altro. E in questo momento davanti a me vedo un vinile di una band del Belgio, sì, sono in realtà una commistione con la cantante italiana Marta Delgrandi, che non so se conosci, che è una bravissima cantautrice e ha anche questo side project con questa band. Il gruppo si chiama Moss Ensemble e questo vinile che vedo davanti a me si chiama Patent Therapy, è molto molto bello, ve lo
0: È quello
1: consiglio.
0: che hai sentito e stai ascoltando in questi giorni, nella tua personale heavy rotation. C'è una scena qua a
1: Esatto.
0: Roma alla quale tu fai riferimento per le tue serate, per le tue performance, sai, la classica scena che si crea, no? Negli anni 80, 90, 2000, 2010, sono le varie scene, soprattutto qui nella nostra città, perché non dimentichiamo che tu sei romana, qui vivi, insomma, più o meno.
1: Sì. Beh, la scena è un pelino frammentata in questo momento, però sicuramente tutti gli ambienti a cui faccio riferimento sono quelli dell'underground. Ci sono locali che, insomma, anche a costo di andare in difficoltà, continuano a fare una proposta musicale molto alternativa. C'è tantissima elettronica, ci sono tantissime band. C'è il noise, c'è anche la musica contemporanea, quella che sfiora, diciamo, tanti altri generi, è un po' il mio raggio d'azione dove sento di appartenere, tra l'altro. È una bellissima scena, tra l'altro.
0: Benissimo, Francesca, grazie. Ricordiamo tutti i tuoi riferimenti e ci salutiamo con il tuo secondo nuovo singolo, Self Love, per venirti a trovare in giro per la rete.
1: Certo. Allora, mi trovate su Instagram con il mio nome e cognome, Francesca Palamidessi, anche il profilo degli Archivio Futuro lo trovate su Instagram. Volevo fare un invito a chi sta ascoltando anche ad andarsi a vedere il videoclip di questo intero EP. Abbiamo girato per entrambi i brani un unico piccolo video cortometraggio, art video, su YouTube.
0: Perfetto, visto che hai a disposizione il Lazio come bacino d'utenza della nostra piccola grande realtà,
1: Sì.
0: qual è la tua prossima performance che hai progettato per venirti a vedere?
1: Allora, il 23 giugno, quindi la settimana prossima,
0: Tra
1: faremo la
0: 5 giorni.
1: presentazione ufficiale. Esatto, faremo la presentazione ufficiale di questo EP. questo singolo doppio con gli Archivio Futuro. Sarà un bellissimo evento, piccolino, quindi non ci saranno tanti posti. Trovate comunque i link ai biglietti sul mio profilo Instagram, e vi consiglio di prenotarvi, ma l'ingresso è gratuito e faremo proiezione del video, ci sarà del merch e faremo due live separati e una parte di live insieme, quindi sarà un all in.
0: Vabbè, ma ci abbiamo un posto in cui andiamo? Lo vogliamo dire?
1: Sì, il posto è Boogie Studio, che è in realtà è un piccolo studio fotografico che è stato parte di questo progetto. Abbiamo scelto di presentare l'EP lì.
0: Zona?
1: Boogie Studio. Piazzale Dunant, quindi Monteverde.
0: Monteverde, siamo anche molto vicino alla nostra sede in via della Magliana Nuova, quindi ecco, perfetto. Noi finiamo qui, ecco, e vi veniamo a trovare.
1: Bene, bene, non vedo l'ora. Grazie.
0: Grazie Francesca, ci salutiamo con Self Love. Due parole su questa traccia?
1: Questa traccia, come sentirete, è contrapposta totalmente all'Immerance, è un brano energico. Io l'ho concepito come una canzone da ballare, e esplosiva, e nella quale tutte le energie vengono liberate. Quindi buon ascolto.
0: Grazie Francesca, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie a te, ciao, a presto.

with me.

0: Continua la programmazione con Samarcanda Digital Network. Siamo all'interno del tanto atteso spazio che si chiama Taxi Driver News con il nostro Marco, ormai nostro Marco Dominissini, nostro perché ce lo siamo comprato come un po', come dire, lo straniero, come abbiamo comprato Dybala, una cosa di questo genere.
1: Saldi
0: di fine stagione.
1: Di fine stagione, buon pomeriggio a tutti e buongiorno per chi ci ascolta sabato mattina.
0: Sabato mattina andiamo in replica, bravissimo.
1: Ore 7, mi raccomando, replica, si replica sabato mattina ore 7.
0: Bravissimo, ti è piaciuta l'altra volta che ti sei ascoltato? Che brivido ti ha dato, di la verità.
1: Ma io di solito non è che amo riascoltarmi perché detesto la mia voce, detesto la mia pronuncia, c'ho questa T che si sente troppo, però mi sono riascoltato più che altro per risentire quello che ha detto il nostro sindacalista Carlo D'Alessandro. Ogni tanto tocca risentire, così ho ascoltato, ho ripreso appunti. Nel frattempo, scusate tutti la maleducazione, saluto qui Riccardo alla mia sinistra e Riccardo alla mia destra, praticamente sto in mezzo ai Riccardi, dopo lo presentiamo meglio.
0: Poi porteremo anche Riccardo De Santis di Gaia qui, quindi sarei
1: circondato.
0: Allora
1: ragazzi, se non vi chiamate Riccardo qui a Samarcando non potete entrare, eccezione Marco preso in saldi, come ha detto il nostro caro Riccardo Mameli, con questo cognome a me mi inorgoglio perché io sono sempre per le tradizioni italiane, vero Mameli?
0: Assolutamente sì, ma io e Riccardo Cacchione siamo anche per la Repubblica Romana, che insomma tanto ha dato, giusto Riccardo?
2: Certo, mo si stiamo spingendo molto avanti in queste discussioni, per cui va benissimo tutto, però è vero una cosa, Riccardo è un nome che dà una garanzia dentro Samarcanda, no? C'ha ruoli chiave dentro Samarcanda, io impropriamente sono qua appoggiato, lui è stato un acquisto fatto in saldo, io sono solo appoggiato, non ho una relazione diretta di nessun tipo con Samarcanda, è una cooperativa che guardo con molta simpatia.
1: Ma lo vogliamo prendere?
0: No, lo possiamo anche presentare. Dire, no, Riccardo fa bene a chiarirla questa cosa, lui essendo un sindacalista di riferimento del mondo del taxi, ovviamente schierarsi con una cooperativa, con una, insomma, fa bene, utilizza l'applicazione del comune dal punto di vista
2: io proprio uso soltanto liscio, quella, liscio. Nessun'altra, però va detta una cosa, questa mi piace dirlo, ma no perché sto qua, lo dico spesso, le cooperative non sono tutte uguali, a Roma specialmente. Samarcanda è una cooperativa, secondo me, a tutti gli effetti. È un'azione collettiva portata avanti da tanti anni, da tassisti, che hanno collettivizzato i mezzi di produzione, come si diceva una volta, e insieme riescono a stare a fornire un servizio in maniera adeguata alla cittadinanza e al tempo stesso a garantire i tassisti in maniera corretta. Tutto si svolge senza nessun accordo sopra le parti, ma con la democrazia delle assemblee, per esempio. E questo è una cosa che a me fa piacere. Io prima di fare il tassista ho fatto moltissimi lavori, ormai insomma ho un buon curriculum sullo
1: stavamo parlando a microfoni spenti, però Riccardo,
2: ho lavorato,
1: perdonami,
2: spesso in cooperative e
1: perdonami,
2: quindi
1: facciamo una bella presentazione, avrete capito dalla sua voce, per chi lo conosce, che nelle studi di Samarcanda abbiamo Riccardo Cacchione della USB Taxi, rappresentante USB Taxi, perché per quei pochissimi che ancora non hanno avuto il piacere di conoscerlo.
0: E secondo me sei anche coordinatore nazionale?
2: Sì, sono coordinatore nazionale, non abbiamo un segretario come cosa, abbiamo un coordinatore, nel senso che abbiamo diverse città con le quali noi interveniamo, tra l'altro saluto i colleghi di Bari perché mi hanno detto che poi la sentiranno anche loro, e a Bari questa settimana, se avete visto sul nostro canale Telegram, abbiamo fatto un'iniziativa di critica anche lì al comune di Bari, che per il concerto di Vasco Rossi, un po' come succede abitualmente a Roma, i colleghi sono rimasti sorpresi che anche a Roma succedono queste cose, ma purtroppo ogni città è patria dei suoi guai, probabilmente potremmo dire. E anche lì non c'è una corsia d'accesso agli eventi, e poi finisce sempre che il parafulmine post evento è il tassista. Mancavano i taxi, non c'erano i taxi, però nessuno si preoccupa lì come qui o come a Milano o come da tante altre parti di prevedere che ci sarà un determinato afflusso, di pensare che quando gli pare se lo ricordano che il taxi è complementare e integrativo del trasporto pubblico di linea.
1: Non sostitutivo.
2: L'assessore Padanè questa eccezione la coniuga male, cioè ha delle difficoltà a comprenderla fino in fondo. E tant'è vero che se noi abbiamo, sì e no, un 5% della mobilità, è strano che uno quando c'ha una crisi pensa di intervenire su quella limitata porzione di vettori e non pensa di mettere mano al suo portafoglio, di prendere i suoi mezzi, di farli rinforzare, di pagare gli straordinari ai conducenti dei taxi e degli autobus. Non era proprio un lapsus, però diciamo di pagare gli autobus, di metterci il carburante,
0: magari assumere i ragazzi posti nuovi, persone nuove, creare posti di lavoro. Rovescio,
2: questo è un dubbio, no? Io prima con Marco a microfoni spenti scherzavo su una cosa. Mio padre lo faceva nel 74 il tassista e mio padre voleva andare a fare l'autista dell'ADAC. Oggi c'è una migrazione all'inverso, no? Gli autisti dell'ADAC stanno nell'ultimo concorso, diversi autisti dell'ADAC sono passati a fare tassisti. Non perché si guadagna chissà che cosa, come vorrebbe ironizzare qualcuno, perché poi lo vediamo che invece c'è una parte di noi che continua a lamentarsi e dire che questo lavoro non ci si fa più a falla, però è così peggio lavorare nell'ATAC con un mezzo così lungo, averci tutte quelle responsabilità e tutto quanto, che molti scappano da quel lavoro, pure perché il comune lì, siccome li paga, li deve pagare, probabilmente non incentiva abbastanza il passaggio in quella situazione. Quindi abbiamo una situazione di questo tipo pure a Bari, quindi saluto i colleghi di Bari che ci seguiranno sicuramente con molta simpatia.
1: Ci uniamo.
0: Sì, assolutamente, salutiamo. Cioè, faremo girare il podcast anche ai colleghi di Bari,
2: certo, ci penserà il nostro Riccardo sicuramente.
0: Marco Domenissini, vai. Allora, la prima Riccardo, io ce n'ho solo una di domanda, perché
1: vorrei dire che insomma lui ha iniziato, diciamo, a bomba, perché è anche lui che ha coniato: a Roma non ci sono i taxi, a Roma ci sono solo i taxi.
0: Bravissimo Riccardo,
1: è una slogan, a me piace tantissimo, perché ricordiamo che il taxi praticamente cura il 5% di tutto il trasporto pubblico locale, il 95% lo dovrebbe curare autobus e metro, perché vi ricordo che a Roma c'è anche una metro, no?
2: Che chiudeva alle 9 fino a poco tempo fa, chiudeva alle 9. Cenerentola va a casa alle 9 di solito, no? Però noi abbiamo avuto una città con una metropolitana in cui l'assessore Patanè difendeva questo suo concetto di mobilità che funzionava, però andava a casa alle 9.
1: Andava a casa alle 9, chiudendo i locali soprattutto.
2: Poi un'altra informazione che potremmo dare all'assessore Patanè è la capienza di una metropolitana e di un vagone della metropolitana.
1: Quanto porta un vagone?
2: Un vagone della metropolitana porta all'incirca 1000 persone, no?
1: 1000 persone.
2: E passa con una frequenza di 3 minuti.
1: Quanti vagoni sono all'incirca?
2: Quindi io ti penso che in certi momenti, a me mi è capitato per esempio l'altro giorno, siccome io quando non lavoro col taxi mi dà fastidio uscire ancora con la macchina, ogni tanto azzardo l'ipotesi di prendere i mezzi pubblici. C'ho l'applicazione.
1: Supereroe.
2: Sì, però infatti i miei figli mi prendono per pazzo e dice: papà, ma perché vai con l'autobus così? E noi abbiamo la fermata dell'autobus sotto casa. Io apro l'applicazione comunale e ti fa vedere l'autobus quando passa, nel caso sotto casa mia passava il 46, guardo, mi dice 3 minuti, vabbè, mi sbrigo, scendo giù, 3, 5, 6, 7, niente, poi c'è quello dopo. Quindi deve essere passato che non ho visto io quello davanti.
1: E non lo sai che passano veloci.
2: Passano pure invisibili.
1: Passano pure invisibili.
2: Sono come i sommergibili della Seconda Guerra Mondiale. Rapidi invisibili, non si vedono. Vado a Pia la metropolitana. La metropolitana, io mi sono dovuto reggere, perché adesso la metropolitana cammina, quindi ogni tanto frena, cosa così, non sulla maniglia quella che c'hai normalmente così, sul televisore che c'è in mezzo, con le mani così. E io pensavo, dico, ma una persona che viene qui a Roma, no? Convinta di arrivare in una città piena di storia, e quello è vero, convinta di arrivare in una città che, sentendo parlare qualcuno, è piena di una serie di comodità che sono spaventose, alberghi, tutta la terra. Poi s'azzarda a prendere una metro e sale su una metro che manco riesce a tenere sulle maniglie, e quando devi scendere gli devi chiedere: per favore signora, scenda prima lei, poi risale, poi scendo io, perché non c'è sta un passaggio normale. E però tu mi lamenti che mi dici: oh, mancano i taxi, su, ho visto uno, 3 minuti. Il problema è veramente quello che dicevamo in quello slogan tempo fa, no? Non è che mancano i taxi, è che ci sono solo i taxi.
1: Se non riescono a coprire il fabbisogno del trasporto pubblico locale.
2: E questa cosa la dobbiamo dire con chiarezza, crea una profonda trasformazione nel trasporto pubblico, perché quegli altri personaggi molto scuri di macchina, per farci capire, no?
1: Certo.
2: Prendono quello che sarebbe il lavoro nostro, perché a noi ci chiamano per fare quello che sarebbe il lavoro di quell'altro settore del trasporto. A noi la signora che deve andare a cioè in un'altra città europea, di quelle belle dove vanno loro in vacanza, no? A Londra, per esempio, se tu devi fare una tratta da stazione Termini a Piazza Barberini, tu ci vai, ma a Londra senza problemi, può essere quasi il primo ministro, prende la metropolitana e ci va. Da noi non ci va nessuno, perché quante volte tu fai il tassista come me, Marco,
1: certo,
2: così come Riccardo, quante volte ti sale uno a stazione Termini e ti dici: torna a Barberini. Cioè tu dici: oh, a Barberini faremo un giro che non finisce mai, signore.
1: Eppure ce l'ha fermata.
2: C'è la fermata della metro lì, c'è la fermata della metro là, perché impieghi quella? Perché probabilmente non si sente
1: neanche sicuro.
2: Sicuro, non si sente sicuro né da rivacce, perché quello dice: fermo come l'autobus, passa 3 minuti. Abbiamo visto fotografie noi durante i periodi d'oro di questa amministrazione sul trasporto pubblico con la metro linea B, che c'erano fotografie a 35 minuti.
1: No, ma la,
2: a
1: la 35 cosa ricorrente...
2: minuti in un paese normale ci passa il treno di pendolari, gli ho detto all'assessore Padane una volta, non ci passa una metro.
1: Ma tutte le persone che io prendo in macchina regolarmente, che devono, perché prendono il taxi per non prendere il servizio pubblico, è proprio una questione di affidabilità. No, oggi avevo una visita importante, non volevo rischiare di arrivare tardi. È la frase che ripetono tutto. Questo significa che se tu hai da fare una cosa importante non ti puoi affidare al 100% al trasporto pubblico di linea e quindi ricorri al taxi. Però cosa succede? Che nella modernità del 2026, ma anche nel 2025, 24, 23, 22, le app hanno un po', hanno portato modernità, ma hanno portato anche una sorta di coperta corta, o copri sopra o copri sotto. Praticamente chi soffre è sempre la stazione Termini, perché la stazione Termini non viene coperta dalle app e quindi ti devi mettere in fila e prendere il taxi. Ora il tassista, oltre al traffico, oltre ai problemi logistici per arrivare alla stazione Termini, molto spesso prende la corsa con l'applicazione più comoda e alla stazione Termini non ci arriva proprio. Risultato? File interminabili, speculatori che filmano e fotografano le file e poi ci ritroviamo con quei bei titoloni sul giornale con tutti i vari politici e giornalisti d'assalto, sempre d'assalto, sempre come possiamo considerare la classica multinazionale, che la invocano come salvatore della patria. Certo. Poi dopo andiamo a vedere che questa applicazione si basa sugli algoritmi e lì, quando si basa proprio sugli algoritmi, specialmente nei momenti, diciamo, quelli un po' più caldi, vediamo che poi il salvatore della patria
2: non lo fa gratis. E poi allora, sentiamo pure i suoi dirigenti, no? L'altro giorno girava un video, penso l'avrete visto tutti,
1: quello,
2: no?
1: Che parla della tariffa,
2: sì, quello che spiega della tariffa.
1: Fantastico,
2: cioè, quella è una cosa che in un paese civile uno dovrebbe quasi rinchiuderlo, no? E dire, ma questo sta a dire che praticamente quando mi servirà il servizio lui mi prende per il collo, no? Certo. Perché mi dice che in un momento di difficoltà sale il prezzo. Noi lavoriamo alla rovescio, cioè la gente, io lo dico sempre, il Comune di Roma, tra le tante responsabilità che ha, c'è anche quella di non aver mai comunicato in maniera adeguata che cos'è un taxi. Un taxi è un mezzo che cammina all'interno di un comune con una tariffa regolamentata dallo stesso comune e che decide quanto deve costare una corsa, a prescindere dalla condizione climatica, alla condizione di vita, alla situazione particolare. Tant'è vero che noi abbiamo delle indicazioni all'interno del, come si chiama, del regolamento comunale che nessun altro c'ha. Noi dobbiamo fare gli sconti alle donne di sera e aspettare che entrano nel portone.
1: E questo è un po' infamante come cosa, perché sembra che noi tassisti queste cose non le facciamo. Noi le facciamo a prescindere dal regolamento. Guarda, cioè, non è che
0: sempre fatte, dagli anni 80.
1: Esatto. Ma io mi ricordo dicendo... mia mamma, quando ero bambino e prendeva il taxi, trovava il tassista fuori che aspettava. Continua, Riccardo, scusa.
2: No, figurati. Non è che io dico che è infamante, io dico che va bene, però dico, devi metterle sul piatto queste cose, capisci? Che dico, a me mi dici che devo portare una persona in ospedale e se lo leggi bene il regolamento è scritto in una maniera abbastanza chiara, nel caso di una sua urgenza, quindi che lo porto in ospedale per andare in una struttura pubblica, io gli devo fare uno sconto del 10%, quindi tu giustamente stai dicendo, stai svolgendo una funzione sociale e tu a questa funzione sociale invece ci metti sopra un altro che ti dice, io l'altro giorno stavo a Pavia, no? O a Milano, poi sono passato, no? Sapete quant'è il diritto di prenotazione in alcuni momenti in quella città? 6 euro. Sapete che significa mettere un diritto di prenotazione sopra una tariffa che già è molto strana? Perché se la vado a vedere, mi sembra che sia anche più alta, a giudizio mio, Roma come Milano, sia anche più alta dell'importo che probabilmente verrebbe. Leggo scritto a volte, che ne so, Tembien, stazione Termini, un determinato importo che secondo me non corrisponde a quello del taxi, no? Mi sembra un po' più alto, come per dire l'avvicino al concorrente, perché quello è, no? Per questo noi diciamo quelli sono proprio i concorrenti. E allora li ammetti in questa situazione e tu mi vieni a dire no, però in questa condizione io parlo di civiltà che avanza, no? Questo è l'imbarbarimento che avanza. Se tu mi vieni a dire a una signora che sta di notte in difficoltà, o a una persona qualsiasi, neanche voglio dire a una signora, a una persona qualsiasi che c'ha bisogno di un mezzo pubblico, tu gli vuoi dare il servizio, ma al prezzo che decidi te, vuol dire che te sei una persona che non è corretta come etica. Poi può darsi pure che il regolamento te lo fa, fermo restando che non ci ricordiamo mai che dentro al regolamento taxi ci sarebbe scritto che pure il noleggio con conducente, con decreto ministeriale del 93, ci avrebbe prestabilito che ci sono tariffe minime e massime, e io non ho mai visto una giunta, non perché questa sia meglio o peggio delle altre, che si è messa su quel terreno, no? Eppure l'abbiamo sollevato più volte. Un'altra questione che noi spesso solleviamo anche al Ministero: fate un calcolo banale, il noleggio con conducente ti porta da A a B. Siccome la legge prevede, poi lui non lo farà mai, no? Lo sappiamo bene noi a Roma, che lui deve ritornare in rimessa, lui vi portate da A a B, ti chiede i soldi per andare da A a B e alla rimessa sua. Se carica strada facendo, lui si è fatto pagare da quello prima, appunto, il ritorno e rimessa, e preso quello dopo senza pigliarsi la corsa, cioè senza prendersi la corsa dalla rimessa. Quindi da un certo punto di vista, anche in quel caso là, si potrebbe parlare di un'alterazione della situazione, no? Perché tu c'hai la corsa pagata per ritorno indietro e invece ci metti sopra quella. Quindi questa questione legata al decreto ministeriale del 93 fa capire che i due servizi non sono neanche lontanamente paragonabili. Questa cosa la voglio dire chiara, perché sennò c'è sempre confusione, i cugini, i nipoti. No, no, voi siete una razza, noi siamo un'altra cosa. Noi siamo, certo, un servizio pubblico che alla signora, a chiunque viene là, quando sale sa che quel tassametro è piombato, è garantito dalla struttura che ti ha piombato quel tassametro e che funziona con determinati paletti e regole precise, non come gira il vento, come tira la pioggia e tutto il resto. E in questo la responsabilità è anche delle amministrazioni comunali, non solo di questa, ma di tutte quelle che, questa c'ha un'altra colpa, la vogliamo dire. Tu prima parlavi di termini, non c'è una viabilità, termini che io scherzando spesso la definiamo sui volantini in girone infernale, no? Perché è una cosa illogica urbanisticamente che io entro e esco dalla stessa parte. Ci hanno fatto diversi sopralluoghi, come li chiama il presidente della commissione consultiva, però poi la situazione è rimasta sempre quella.
1: Ma non solo. Giolitti, se riesce a...
2: Ma là c'era un pit, sai che cos'è un pit? Tu lo fai da parecchio pure te, no? Il pit sul regolamento comunale è definito come punto di informazione turistica, no? Che dovrebbe essere una cosa...
1: Che dovrebbe essere un punto di informazione.
2: Appunto, dove tu ti avvicini, l'hanno levato per sicurezza. E poi, siccome gli piace tanto proteggere il chiamataxi 060609, che invece dovrebbe essere un marchio di fabbrica, visto che è del comune, tu quando ti perdevi le tabelle o qualche collega scellerato ti faceva il dispettuccio di toglierti le tabelle, come mi è successo a me una volta tornando la mattina, non c'avevo più la tabella, tu andavi là e gli dici: guardi, io non c'ho la tabella, la devo riprendere. Oppure un nuovo collega appena cominciava in piazza andava là, si registrava, prendeva le tabelle, tutto a posto. Adesso no, per far funzionare peggio il sistema devi prendere appuntamento a via Silvio D'Amico per riuscire ad andare a prendere due tabelle calamitate. Capito? Allora io dico, ma l'amministrazione comunale davanti a un servizio che è pubblico, da lui garantito, perché io dietro al cofano della macchina e sui fiancati degli sportelli c'ho scritto servizio pubblico comune di Roma Capitale, non solo non fa niente e permette che qualcun altro mi viene a caricare sotto il naso al parcheggio di Cinque Lune, al parcheggio di Piazza di Spagna, a via del Babuino. Adesso c'è una sorta di triangolo nero, no?
1: Sì, dei triangoli del Bermuda.
2: Allora tu fai via del Babuino e trovi noleggi su tutti i marciapiedi, su tutte le cose di tutti, e poi una cosa, di tutti i comuni, compresa Roma, però
1: sì,
2: se,
1: no,
2: non
1: no,
2: se sbagliamo, perché poi alla fine questi a Roma sembra che sono stanti, io ne posso vedere così come posso vedere quell'altro. Via di Ripetta ti fai e c'hai una marea di seconde file di furgoni. Ma il top lo raggiungi quando arrivi al Bulgari, l'albergo su piazza,
1: sì, piazza Augusto,
2: Augusto Imperatore. Lì c'hanno una sorta di parcheggio loro ormai. C'hanno la linea gialla loro lì, dove ci stanno 5, 6, 7 macchine, furgoni fisse là. Dici, porca miseria, o gli hanno fatto fare come gli pare lì, fermo restando quello che fanno a Derussi. Poi giri l'angolo e vai a finire, sai dove? A piazza del Parlamento. Tu dici, oh, piazza del Parlamento, regà, fermatevi,
1: siamo a piazza del Parlamento,
2: questo è un posto dove la legge e l'ordine regnano sovrani. L'albergo che hanno aperto davanti a piazza del Parlamento 24 c'ha una risega sul marciapiede con la riga gialla pure quella. Stamattina gli ho fatto i fotografie perché mo io voglio chiedere all'assessore Patanelli, manderò una segnalazione in questo senso, perché mi sembrava come un parcheggio di noleggi, cioè ce ne stavano una decina e ci stanno tutti i giorni. E stanno tutti i giorni lì fermi, così che tu o esce quello da Parlamento 24, da Camera dei Deputati, o esce quello che esce dall'albergo suo, non c'ha le esigenze di dover chiedere un mezzo. Perché il problema di fondo è che al turista, pure che il turista, non è vero che gli serve chissà che macchina splendente per fare. Quello gli serve un vettore che lo porta da A a B. Tra l'altro, pure questa è una cosa da sfatare. Io mi ricordo quando voi scherzavate nell'altra trasmissione, Marco, che c'era quello che diceva giacca pulita, le cose
1: giacca e cravata, io non, visto, non era italiana, ha pronunciato così.
2: Io ne ho visto diversi, ne vedo, perché abitando vicino via Cernerio, quelli che vicino ai mura Vaticane, capita spesso che si accampano là, si accampano nel vero senso della parola, perché ho visto uno che dormiva senza scarpe con i sportelli del van aperto e c'ha le piedi fuori perché fa caldo, giustamente.
1: Giustamente.
2: Ma la cosa ridicola è che qualche giorno fa un mio amico collega c'ha il furgone taxi, c'ha il van, no? E lui se l'è venduto per cambiarselo. Lo sai chi gli si è fatto sotto per comprarselo?
1: Chi?
2: Un noleggio con conducente. Ma allora tu dici, scusa, ma voi siete quelli che andate in giro con le macchine belle, lucenti e fiammanti e c'avete le macchine poco chilometrate e io invece ho la macchina che la do via perché me la cambio e me la rifaccio nuova e tu ti compri la mia. Ma come funziona? Scusa, spiegami questa questione. Non ma è che per caso è qualche portiere d'albergo che c'ha lo stimolo di dire le serve un mezzo, le do quello che è un amico mio, non quello che gli serve a lui, perché vede uno che sta su via del Babuino e te carica davanti col braccio alzato perché per fortuna sua c'è un'applicazione che gli fa vedere tutte e due, tante volte pure col prezzo un po' confuso, e deve andare, perché a me mi è successo di portarmelo fino a davanti al Vaticano da via del Babuino, tu mi devi spiegare perché quello non sarebbe un servizio taxi e invece è un servizio di un'esigenza particolare del noleggio. Per me il noleggio, lo dico così chiaramente, spacchiamo tutto quanto fino in fondo, sono troppi, a Roma sono troppi, i 1000 licenze da noleggio con conducente, per quello che dovrebbe essere realmente il servizio loro, visto che noi siamo complementari e integrativi su quello, loro dovrebbero essere ancora meno complementari e integrativi, dovrebbero essere una piccola porzione per esigenze specifiche, la macchina a disposizione tutto il giorno e quello che gli pare, sono pure troppe 1000, però Patanè non ne vede 7000, quindi...
1: Senti, allora, grande Riccardo, siccome ti vorrei fare una domanda, no? Secondo te è legittimo che sul nostro regolamento comunale sono applicati tutti gli articoli tranne l'articolo 29? E secondo te, avendo fatto varie sedute con l'assessore Patanè, quale potrebbe essere il motivo che porta l'assessore, tralasciando quello che già sappiamo, a non applicare questo benedetto articolo che sarebbe un deterrente per queste situazioni?
2: Beh, guarda, allora, sulla questione dell'articolo 29, noi in tempi non sospetti, appena ci fu una situazione che era evidente che non avrebbero voluto applicare l'articolo 29, abbiamo fatto un esposto alla Procura della Repubblica. Un esposto che la Procura della Repubblica, tu sai come funziona, tu fai l'esposto, se la Procura raccoglie degli elementi che ti dice che vanno bene, allora ci va. Era il 24 novembre 2022, sta sul canale Telegram nostro, quindi noi su questa cosa ci siamo mossi a suo tempo dicendogli ma perché l'articolo 29 del regolamento non è previsto rispetto a niente rispetto a quello, neanche una figura, neanche una forma vagamente simile, almeno un approccio, no? Sai come dice là, che loro dovranno provvedere attraverso una determina di giunta, ma non se ne vede traccia. Però prendiamolo un attimo pure l'articolo 29, se vuoi. Io, sapendo che voi siete abbastanza fiscali, sì, mi sono portato pure l'appunto.
1: Grandissimo, c'ha gli appunti.
0: Fatto benissimo.
2: Perché adoro l'articolo 29 dice delle cose precise, che non sono solo quelle di dire devi rimanere dentro devi entrare in ZTL, c'è un problema. No, l'articolo 29 dice una cosa che è fondamentale nel meccanismo di separazione tra il lavoro del taxi e quello del noleggio, che loro si devono muovere sempre e comunque solo con una prenotazione, che siano romani o che siano burini o che siano forestieri, così come vogliono essere chiamati loro.
1: Allora, per Bergamo Alta, burini sono coloro che vengono
2: da Bergamo Bassa.
1: Da Bergamo Bassa.
2: Esatto, però là dice che tutti quanti i veicoli devono partire dalle rimesse. Quindi tutto quel bel bailam che vediamo là intorno non ci sarebbe.
0: Ma è chiaro che Patanè questa.
2: Basterebbe applicare questo qua è una indiscriminata persecuzione, qualcuno la definisce, no? Che riguarda tutti i noleggi. Il noleggio non agisce su piazza come me, perché siccome io agisco su piazza, il comune a me mi ha messo una bella museruola rispetto a come ragionano loro, che è la tariffa amministrata, e io me la rivendico appieno, è giusto, io ho una tariffa amministrata, lui siccome non c'ha la possibilità, c'è la libera contrattazione all'interno di quello che diciamo,
1: no,
2: anche all'interno del decreto del 93, dovrebbe essere all'interno di quel decreto, che è un decreto molto interessante perché prevede tutti quelli che sono i costi vivi che potrebbero averci, no? tutta sta storia qua. E invece tu a me quello non lo fai. Ma d'altra parte perché non lo fa l'assessore Patanè, tu mi chiedevi? Ma se quello lo definisce abusivismo relativo, e il fatto che il noleggio non solo viene da chissà quale comune, ma addirittura agisce in maniera sovrapponibile a quella del taxi, perché questo non è più, è proprio sovrapponibile. Quando io vedo quello, e la mattina sai che fegato che ci facciamo tutti quanti, perché poi la mattina è ancora più doloroso spesso, no? Il lavoro è poco,
1: la mattina.
2: Vedi arrivare questo che c'ha quella valigia, cominciamo, noi ormai abbiamo l'orecchio rodato, no? A 50 metri cominciamo a sentire il rumore di una valigia, comincia a alzare la testa.
0: Il trascinamento delle rotelle, esatto.
2: Alzi la testa dentro la macchina e dici, dove sta? Fammi vedere, ma toccherà proprio a me questa fortuna oggi? Un giorno di miracolo? Alzi la testa e vedi che quella passa avanti pure al primo taxi, no?
1: Immancabilmente.
2: E va poco più avanti, davanti al McDonald's, per esempio a 5 lune, che è diventato il pick up point per loro, no? Cioè, lo capisci? Non è, nella legge 2192 il pick up point per il noleggio non è previsto, però loro vanno avanti nelle leggi e si fanno il pick up point là. Quello si carica quelli, ti ripeto, romano o forestiero che sia.
1: Che sia, non può arrivare.
2: Io mi vedo quello che si carica quelli e poi da me al contempo, se va bene, arriva un altro tipo di straniero che vuole andare tranquillamente alla Basilica di San Pietro, dove da là ci arrivo per male puzza, come si dice a Roma, con i 9 euro della tariffa minima.
1: Santa 9 euro.
2: E cioè, quello invece se ne va tranquillamente all'aeroporto. E allora tu dici, oh, ma com'è sta storia? Io voglio prendere, è giusto, io faccio il servizio, facendo, come si dice a Roma, io bevo zucchero e il sale. E il salato e il dolce. Ma non è che potremmo fare che io bevo tutto il salato e te mangi soltanto il dolcetto e te lo metti pure come ti pare a te quel dolcetto.
1: Tradotto, queste sono parole di Riccardo che me le disse tanti anni fa, ma io ricordo tutto. Il servizio pubblico viaggia su due binari paralleli, quello sociale e quello redditizio. Perché? Perché quello redditizio che garantisce il sociale, ma se gli levi quello redditizio e gli lasci solo il sociale, il servizio pubblico è in difficoltà.
2: Ma certo.
1: Quindi deve essere una questione equa. Oggi vado a San Pietro, dopo vado all'aeroporto.
2: Ma guarda, io spesso siamo presi in giro, no? Qualcuno a me mi dice sei l'ultimo giapponese perché vuoi lavorare in quella maniera così. Io te lo dico sinceramente, qualche volta sono contento di portare la persona al Bambino Gesù, a portarla al Santo Spirito e fargli il 10% di sconto, o certo, fargli lo sconto che è previsto per quella cosa là. Perché io penso, io faccio un lavoro che tutto sommato a me mi piace pure, perché mi mette a contatto con la gente così. Non voglio essere dentro una logica di speculazione dove c'è sta qualcuno che addirittura su quel lavoro là, prima parlavamo di quanti lavori ho fatto, no? Io certo, quando ho cominciato a fare sto lavoro quasi 20 anni fa, ho pensato, oh, sai che c'ha di buono sto lavoro? Che finalmente non c'ho uno che mi mette il cappio al collo e non c'ho più uno che mi dice fino in fondo tu sei il mio subordinato e fai quello che ti dico io. E allora perché devo averci uno che invece, pure in maniera molto elegante, come dice quel signore nella sua trasmissione, poi si dimentica di mettere nelle conclusioni che lui si dia la provvigione sul fatto che quello porterà una persona dovunque, certo, essa sia destinata, con una provvigione su quella cosa, e lui se la prende senza nessun rischio di impresa, senza che se gli si buca una macchina a quel collega che sta a portare la signora là, a deve cambiare lui la ruota, a deve comprare lui la ruota nuova, a benzina la mattina quando cominciamo ce la mettiamo noi, non ce la mette amico americano, no? Allora tutte queste situazioni qua fanno sì che arriviamo al punto, il 27 abbiamo deciso tutti insieme.
1: E già come governi, aspetta, prima del 27 ecco,
2: no, però io voglio che i colleghi capiscano una cosa, i motivi per lamentarsi sono tanti, i motivi per averci un sacco di problemi sono tanti, però una volta tanto, no? Una volta un verso, una volta un all'altro, allora trovasse la pace, famola in una maniera come ti pare, però famo io.
1: Allora, nel frattempo che noi parliamo di noleggio con conducenti, mm-hmm, dell'applicazione americana, di puoi caricare o non puoi caricare, c'è un'altra, un altro servizio subdolo che nasce sulle ceneri dei Rishow. Guardate cosa vi tiro fuori. Sulle ceneri dei Rishow adesso ce ne abbiamo due. Da una parte le golf car e da una parte le belle 500 che vediamo, cioè, adesso elettriche, che domanda, l'ho fatta l'altra settimana, la ripeto, vorrei sapere come vengono omologate queste, mm-hmm, queste macchine che sono tagliate, private del motore, messa una batteria, eccetera eccetera. Ci sarà un'omologazione, sì, comunque sì. Abbiamo le golf car da una parte, le 500 dall'altra. Per le golf car addirittura c'è un rimbalzo
2: di responsabilità
1: tra il comune e la regione. Praticamente il comune rimanda alla regione e la regione non so neanche se percepisce questo
2: allora,
1: questo
2: noi per non sapere
1: sistema.
2: Leggere e scrivere abbiamo scritto alla regione tempo addietro facendogli presente questo rimpallo, non abbiamo detto è competenza vostra, ma siccome il comune dice che è competenza vostra fateci sapere qualcosa, la regione se ne è guardata bene di tirarsi dentro un anguaio del genere. Però noi su certe cose abbiamo scritto pure al comando dei vigili urbani, perché abbiamo detto sai come funziona, che a me quando mi vedi con una lampadina fulminata mi fermi, ecco, e mi controlli se c'ho, cioè, la scala. Oh, ma ve lo ricordate una cosa quasi da ridere, no? Perché è meglio divertirsi quando no, famose cose
1: molto, sì.
2: I vigili di Via del Falco all'angolo Via Porcari c'era un periodo che gli era presa fitta che venivano a controllare se c'avevi il kit di pronto soccorso, no? Allora io dicevo, ma scusate, ma me fate
1: no, Riccardo, le droghe non è un kit di controsoccorso, quindi quelle levale.
0: Le possiamo levare?
1: Sì, quelle dovresti.
0: Quello con le cartine, i filtrini.
1: Sì, quello okay. Non è il kit di pronto
2: allora,
1: soccorso.
2: Allora io gli ho chiesto, scusi, ma siccome, poi sai, insomma, chi mi conosce lo sa, sono una persona pure a volte riesco a essere fastidioso per certi versi, no?
1: Certo,
2: quando mi metto di punta. E dico, scusi, ma mai dice dov'è che lei ha letto che io ci dovrei avere il kit di pronto soccorso? E mi fa sapere pure per caso questo kit di pronto soccorso da che cosa dovrebbe essere composto, perché sa che c'è, io qui nel cassetto ho una scatola con quattro cerottini, per me che non sono un infermiere quello può essere inteso pure come il primo kit

0: devo fare il lavoro mio. Una delle frasi tipiche, l'altro giorno scherzavo con i colleghi di Bari su sta cosa, è la stessa frase che usano pure da loro, eh. Quando li metti in una certa condizione ti rispondono: lei pensi a fare il suo, a come devo fare, sì, il mio, sì, ci penso da solo. E va bene, cioè non è che io voglio far vigile urbano, però sai che dici, se volevi far vigile urbano per davvero ti metti a fare le contravenzioni quando le devi fare, se no ti tocca lasciar perdere, perché con me sei inconciliabile, con loro invece sei estremamente papale per rimanere in zona Vaticano, no? Rimani così, gli dici: sai che c'è, vabbè, guardate per favore, ma tu hai visto mai per esempio una Golf Car? Io me la sono andata a studiare la normativa, no? Perché poi quando io ho scritto gli ho fatto tutta una serie di osservazioni. Tu hai visto mai i vigili urbani fare un controllo su una Golf Car?
1: No,
0: mai. Ma sai che mi è successo a me? Il giorno che abbiamo fatto la protesta, quella del 5 maggio, gliel'ho raccontato poi in piazza quando stavo là, facevo via da Annibaldi per andare su e vedo a un certo punto una macchina di vigili urbani, un noleggio con conducente e una Golf Car. Dico: guarda questi, oh, il giorno che facciamo sciopero hanno pensato di cominciare a fare i controlli. Ma vattene, era ubriaco, si vede, in quel momento, perché era successo un incidente tra una Golf Car e un noleggio, cosa che almeno mi ha dato soddisfazione, perché detto sinceramente magari sbattono tutti i giorni, così almeno non li vedo davanti a me caricati. Però in quella situazione là vedo questi due così e loro stavano a fare il verbale per la contestazione dell'incidente, non perché stavano a fare un controllo. Eppure quella, sai che funziona, io ho nella macchina, poi se volete ve lo faccio vedere, uno scontrino di un servizio fatto da una Golf Car che ho chiesto al cliente se me lo faceva vedere, se me lo lasciava, se gli serviva. Lo sai quanto si era preso quello? 490 euro, cioè non sto dicendo 49 euro uno scontrino del POS.
1: 400, che 400. Poi non vanno, attenzione, non vanno all'autista, non vedete, l'autista no, no, viene stipendiato, vanno alle agenzie.
0: Quello è uno degli elementi critici, perché secondo la normativa, il codice della strada, quel mezzo dovrebbe essere intestato alla società. Il conducente ci deve avere un rapporto di lavoro con quella società e non può essere che tu ci metti uno sopra qualsiasi senza rapporto di lavoro. Ma tu l'hai visto mai fa sto controllo? Darsi su tutti i regolari.
1: Ma io non so neanche se hanno una patente per guidare quelle macchine.
0: Allora, secondo loro, siccome loro portano mezzi di proprietà della società e secondo quello che dicono potrebbero farlo in questa maniera, poi lo fanno in questa maniera, no, noi non lo sappiamo, quelli potrebbero essere tutti iscritti alla società che chiede quel servizio e quindi diventa un trasporto non come il nostro per conto terzi, certo, ma per conto proprio. Però siccome diventa stabile quel tipo di rapporto e siccome c'è un ritorno anche economico quel tipo di rapporto, c'è il vincolo rispetto all'assicurazione, ad esempio, che non è l'assicurazione mamma che va in giro col furgoncino suo, con la macchinetta, certo, è di uno che trasporta persone 8, spesso con due girate contro il senso di marcia, perché quei mezzi sono stati immatricolati e camminati su un campo da golf, poi avranno fatto pure, immagino, una conversione attraverso la motorizzazione civile rispetto all'utilizzo. Ma io mi chiedo, ma i vigili di queste cose l'hanno controllate? L'hanno controllate solo nei momenti in cui non eravamo in giro? Perché allora, non avevamo visto mai uno controllato.
1: Vedendo come sono strutturate quelle macchinette, non ci sono proprio neanche i minimi parametri di sicurezza, non è nulla di sicurezza, non hanno nulla di sicurezza, stanno senza sportelli, senza vetri, senza nulla. E poi ripeto, gli ultimi due che stanno seduti quando noi gli stiamo dietro, che te li guardi proprio in faccia, sì, io li vedo, rimango veramente allibito. Immagino se qualsiasi cosa, anche un incidente di rimbalzo.
0: Questi sono ragazzini pure, oltretutto. De solito, i piccoli stanno all'ultimo posto per divertirsi a camminare così, no?
1: E sono veramente i più piccoli.
0: E tu in una città in cui, tra l'altro, pure questo penso sarà un tema degli argomenti, in cui c'è monopattini e biciclette elettriche che ti si infilano a destra e a sinistra. Io stamattina ho portato dei turisti dell'Ecuador su a Stazione Termini, sono passato per via Scanio e i vicoletti del Campo Marzio per evitare a croce, l'altra croce enorme di piazza Venezia, no? Sono passato da là, monopattino a destra e a sinistra, quella si è messa paura, la signora dentro la macchina, ho detto: ma come fate a guidare così? Mi ha detto: signor, questo è normale, questo è normale. Allora mi chiedo: ma scusa, l'assessore Patanè, secondo te, l'avrà sentito che c'è stata una legge che dice che c'è l'obbligo del casco sul monopattino,
1: casco,
0: e che abbia dato
1: una C2
0: e che da luglio c'è l'obbligo dell'assicurazione?
1: L'assicurazione, targa e casco.
0: La targa, io l'ho visto
1: anch'io, quelle piccole targhe messe.
0: Io ho visto un assistente di questi monopattini che stava montando le targhe. Beh, sono carine, devo dirti, Me le volevo giocare all'otto alcuni di quei numeri.
1: Sì,
0: là,
1: sono piccoline.
0: Perché sono dei pizzettini di carta.
1: Sembrano QR code.
0: Lui sul volante davanti, sul canotto dello sterzo, le attaccava con lo scotch, no? Legate con lo scotch trasparente, così almeno si vede. Quello secondo loro sono le targhe, e va bene, ma questi sicuramente ci rimetteranno, perché se vai a vedere quelle società, di cui è divertente

0: importante considerare una cosa: Lime, la società che gestisce,
1: sì, Lime sarebbe qualcuno, una sorta di una costola di Uber,
0: esatto. Ma sai chi è uno dei responsabili di Lime?
1: No,
0: non lo sai, Riccardo neanche lo sa, e però vi do una sorpresa. È l'assessore, l'ex assessore presidente della commissione mobilità, allora Enrico Stefano.
1: No? Ce lo ricordiamo.
2: Il pentastellato.
0: Esatto, si trovano un lavoro
1: pentastellato.
0: Così. Tant'è che l'altra volta non è l'unico che si è ricollocato, ma è legittimo, cioè capiamoci, non c'è niente di male a pensare che tu fai, quando hai finito di fare il tuo incarico, torni a fare un lavoro che facevi prima, fermo restando che prima faceva, era laureato in legge, quindi poteva fare l'avvocato, invece mo si è messo a lavorare per queste società qua. Però lui era un grande appassionato di veicoli elettrici, no? Me lo ricordo quando qualche volta capitava che c'ha avuto qualche problema con i vigili urbani, perché anche lui, come tutti quelli che vanno in giro con le biciclette, hanno un'interpretazione del codice della strada abbastanza fantasiosa, diciamo così. Eppure in questa situazione la trasformazione sua è stata questa. Allora dico, come ritorniamo al discorso di prima, no? Tu dici l'articolo 29 c'è traccia. Io del regolamento e del codice della strada, per quello che riguarda tutti gli altri, vedo poche tracce. A noi, ti ripeto, a me mi hanno levato 2 punti alla patente un po' di tempo fa, un bel po', per fortuna penso di averli recuperati a questo punto, perché non c'avevo la cintura inserita correttamente. Sapete che vuol dire, no? Ma sai però dove mi hanno fermato? Ero partito da San Silvestro, il parcheggio di San Silvestro, quello dal lato della chiesa, e mi hanno fermato avanti al piazza del Parlamento. Cioè, io potevo anche dirti, guardi, un attimo, mi dia pallacciamo la sua cintura, no?
1: Certo.
0: Perché sai che mentre fai manovra sei autorizzato a non portarla, no? Però mi hanno fatto la contravenzione 2 punti, va bene. Io però mi chiedo, ma a me mi fai 2 punti? A tutto il resto intorno quanti punti devo fare? Quanti la portata? Poi fai il report quando vai a fare gli incontri. Io per fortuna non sempre vado in commissione consultiva, perché lì c'è San Giampiero Rocca, che saluto, è che lui che è il responsabile per OSB della commissione consultiva. Vai là e quello di Porto Report dice: abbiamo fatto 100 controlli, abbiamo fatto 500 controlli, abbiamo fatto delle contravenzioni. Poi va a vedere, certo, se tu consideri contravenzione quella che mi ha fatto a me e non consideri magari contravenzione quella che invece avresti potuto fare, ai tempi succedeva, no? Ogni tanto sentivi, oh, gli hanno levato il libretto a quella,
1: certo, vista. A livello tecnico,
0: un
1: diciamo,
0: mese di libretto, e poi magari io riuscivo a ripiare col giudice di pace, no? Però intanto io lo levavano, no? Adesso proprio niente.
1: Allora, Riccardo, facciamo un passo indietro. Torniamo al 5 maggio. Allora, il 5 maggio c'è stato lo sciopero, c'è stata questa...
0: Non c'era uno sciopero, era una manifestazione.
1: Era una manifestazione, chiamiamolo presidio, tanto ormai ne abbiamo fatti i presidi. Poi dopo una delegazione è stata ascoltata dal comune. Mm-hmm. Allora, cosa le tue impressioni del 5 maggio? Cosa ti ha lasciato?
0: Tu mi vuoi creare qualche difficoltà, no? Perché non è facile riuscire... No, te scherzo, sto scherzando.
1: No, queste sono praticamente...
0: Non è facile riuscire a coniugare tutto insieme.
1: Questo me lo insegnò il mio grande mentore Franco. Ascolta la piazza e riporta le domande, quelle più frequenti.
0: Certo.
1: E me le sono segnate tutte qui le domande frequenti, quindi diciamo...
0: Va bene, e allora il 5 maggio che
1: il 5 maggio, perché? Perché poi dopo il 5 maggio arriveremo piano piano, step by step, al 27 giugno.
0: Certo, allora il 5 maggio che succede? Che noi facciamo una protesta a cui noi come USB aderiamo, però con un nostro comunicato, no? Perché secondo noi il comunicato di partecipazione all'iniziativa del 5 maggio aveva delle differenze con le altre strutture che l'hanno fatto. Non l'abbiamo fatto per maniera di protagonismo, ma perché c'erano delle posizioni non inconciliabili, ma c'era un giudizio fino a quel momento un po' diverso sull'amministrazione, abbastanza diverso. Noi sull'amministrazione non abbiamo mai fatto sconti dall'inizio.
1: Vero.
0: Dal giorno dopo, per noi, se non fai quello che devi fare, io ti vengo addosso, perché io devo tutelare il lavoro da agente. A me non c'ho bisogno di appoggi, favori e altre cose. Quindi c'è stata questa cosa. Abbiamo fatto, io ho detto prima di cominciarlo, io a parlare con il comune non ci vado questa volta. Ma io come USB,
1: certo,
0: ha deciso di non andare all'incontro di sopra, perché secondo noi era un incontro inutile per lo stato delle cose, non per quello che ti potevo. Non volevo mancare di rispetto a nessuno, sai?
1: Certo, chiama, no, vabbè, come posizione sindacale.
0: Abbiamo detto, tanto o fanno un miracolo, che vuol dire miracolo per noi è una cosa che nel mondo è banale, rispettare le norme, no? Rispettare le leggi, i ristori, tutto quello che ne compete, poi ne parleremo dopo, penso. Tutte queste cose qua, oppure se no noi da questa situazione usciamo con una protesta ancora più forte successivamente. Il pomeriggio siamo stati convocati dalla prefettura, perché quella cosa prevedeva già uno step, no? Un incontro in prefettura.
1: In prefettura,
0: perché
1: sì.
0: Il prefetto, avevamo chiesto al prefetto di fare da tramite tra una situazione di immobilismo, di inerzia da parte dell'amministrazione comunale e le istanze legittime dei lavoratori in servizio pubblico. La prefettura ci aveva dato l'ok al, come si chiama, a questa specie di incontro che ci doveva essere su, e noi ci aspettavamo che la prefettura, come spesso succede, facesse una sorta di tavolo di raffreddamento, si chiamano, no? Queste cose che ti portano, ti dicono: allora guardate, vediamo le parti, poi chiameremo pure. Invece la prefettura, da un certo punto di vista, e in questo era secondo me era già, quando sono scesi dalla riunione comunale, era già venuto fuori un pochettino questa storia. Il comune si sentiva tranquillo, dice: andate da chi vi pare, pure dalla prefettura, ma tanto io da questo non mi posso muovere. Ma è normale, Marco, ma questi stanno alla fine del mandato, no? Tu gli stai a chiedere di mettersi contro il mondo del noleggio, non l'hanno fatto per tutti gli anni che ci sono stati, adesso non ci si mettono, demettese, addirittura noi gli diamo di mettersi senza che fa manco tante distinzioni, romani o forestieri, lo dico sempre perché è uno degli elementi che va sottolineato. Secondo me qualcuno sogna che esca le licenze del noleggio conducente a Roma, secondo noi sono troppe le licenze del noleggio conducente, perché io, se porto il lavoro che devono fare alla condizione nativa, le licenze che ci sono del noleggio sono pure troppe. Quindi c'è tutta una situazione, figurati se quelli ti danno oggi a poco. L'unica cosa, la tariffa, volevamo parlare della tariffa, gli avevamo detto. No, no, gli avevamo detto, l'unico miracolo che poi non fa è tirare fuori una cosa che però è insufficiente. Perché sai che c'è, nel regolamento comunale, disgraziatamente se lo siamo pure letti, c'è scritto che la tariffa sarebbe annuale, ma non solo annuale. Quando tu ritardi il comune di Roma Capitale, devi trovare delle misure di compensazione del ritardo. Non è una somma algebrica, proprio parla di una compensazione del ritardo. Vuol dire che siccome te per 6 mesi mai tardato la tariffa, vuol dire che io per 6 mesi non ho preso quello la tariffa regolare, tu a quel punto sani, così come i contratti, no? Nei contratti c'è la vacanza contrattuale, che vuol dire l'assenza di contratto. Quando la chiudi, rifà il contratto nuovo e quella vacanza contrattuale viene conteggiata in qualche maniera. Allora noi diciamo: sai che c'è? Almeno un 5% deve essere, non la mera somma del dato Istat, perché tu sei arrivato tardi. Se tu eri arrivato in tempo,
1: allora
0: andava bene quello. Ma siccome sei arrivato in tempo, lo dici te nel regolamento che ha modificato te, giunta attuale, non è la 51, è quella nuova, è della quella 100 nuova. E sì. Allora ti dico: perché tu stai a fare questo? Quindi non c'erano termini, il 5 è finita così, è andata là. Siamo andati all'incontro in prefettura, non è andato bene. Noi abbiamo fatto un comunicato a quel punto, dopo l'incontro del 5, abbastanza brusco, diciamo pure abbastanza crudo, perché non c'era niente da poter dire.
1: Quindi dobbiamo dire ai nostri cari colleghi che per il momento e con questa amministrazione l'adeguamento di tariffa non lo vedremo mai come l'articolo 29, perché diciamolo. Questi sono due punti. Allora sì, cominciamo a
0: miracoli, io non so cattolico.
1: Neanche noi.
0: Però,
1: cioè, non crediamo
0: ai miracoli,
1: nei miracoli.
0: Ai miracoli può sempre arrivare che un giorno,
1: certo,
0: scende giù dal.
1: Però dependiamo, articolo 29, dependiamo dal
0: Cristo si è morto di freddo.
1: Quindi è un grande dilemma. Ok, quindi
0: non c'è stato.
1: Cari colleghi, per il momento
0: la tariffa decente, perché sì, potrebbe anche arrivare una manovra tariffaria indecente,
1: certo,
0: come è stata,
1: che sta sotto il 5%,
0: che sta molto sotto di quello che è, perché poi consideriamo una cosa: noi abbiamo affrontato già la crisi internazionale che comporta un calo del lavoro e insieme a quello un aumento
1: dei costi,
0: critico della benzina e di tutto quello che
1: conseguono
0: il carburante, il costo di gestione e tutto quanto. Quindi abbiamo affrontato quella disgrazia, stiamo affrontando ancora quella disgrazia.
1: E questo mi rivolgo ai cittadini. Quando i cittadini inveiscono contro il taxi, che dicono che addirittura siamo troppo cari, tenete presente che noi abbiamo una tariffa amministrata che vi garantisce il prezzo anche per quelle condizioni straordinarie.
0: A discapito nostro. È antieconomica a volte la nostra tariffa. Sembra assurdo dirlo, ma
1: a
0: è
1: volte
0: una cosa
1: è antieconomica.
0: A te ti piacciono gli slogan che dicevo io? Ce n'è un altro che dicevamo: non è il taxi che è caro, è il traffico a Roma che è caro,
1: che
0: perché se io per passare Piazza Venezia ci metto 20 minuti, è normale che me li devi pagare perché stai in macchina con me, se no io non ci passavo a Piazza Venezia.
1: Ma quello
0: Venezia
1: è sempre il comune: vuoi il 5% di chiudo Piazza Venezia, ti fai il giro,
0: certo,
1: come attenzione, la chiusura quella adesso
0: dei fori, noi l'abbiamo fatto, noi
1: il dente è quello, perché d'accordo, per una questione straordinaria vengono riaperti i fori imperiali, questo lo diciamo per chi magari non ha seguito tanto la situazione e non ha detto i lavori, vengono riaperti i fori imperiali anche al passaggio, finalmente anche al passaggio dei taxi. poi si decide il 10 giugno un'altra volta la chiusura, quindi praticamente il taxi può transitare nei fori imperiali dal tratto Piazza Venezia a Largo Corrado Ricci, poi è obbligato a girare a sinistra e andarsene su per via Cavour. Ora, io non riesco a capire come uno dei monumenti padrone dell'UNESCO, patrimonio dell'UNESCO, uno dei monumenti più visitati, che anzi sono due monumenti più visitati, faccio presente che uno è il Colosseo e un altro è il Vaticano e San Pietro, in tutti e due questi siti non è previsto un parcheggio taxi ufficiale proprio a ridosso del monumento, no a 50 metri del monumento.
0: Certo, ma il parcheggio taxi, 50 metri. No, il parcheggio taxi secondo il regolamento dovrebbe prevedere anche la tutela delle persone fragili, per esempio, no? Tu adesso racconta, io la uno che in maniera acrobatica è riuscita ad arrivare là, che sta in carrozzina, che deve andare a prendere sopra a Largo Agnese il tassì, secondo loro, no? Ma c'è di più, noi abbiamo fatto adesso, proprio l'altra settimana, una richiesta d'accesso agli atti, perché io me le ricordo le cose, purtroppo per Padanè mi succede, che l'assessore era Marino, gestore del Comune di Roma, sì. Il Ministero dei Trasporti, perché non è la prima volta, l'abbiamo fatta anche in altre città, su Trieste e su Bari, per la questione del BRT, che sono degli bus elettrici veloci. Se ci passa un mezzo pubblico, il taxi ha diritto, perché è parte, siccome è complementare e integrativo, non sostitutivo, però ha diritto a transitare nello stesso percorso di quello. E quindi abbiamo fatto una lettera formale di diffida a Roma Capitale per il fatto che richiudevano un'altra volta quella storia, che come dicevi te era un evento tragico, il crollo della torre col morto che c'è stato, però poi noi abbiamo detto che siccome avevamo evidenziato in una condizione perfino straordinaria stiamo oggi rispetto a quando c'era Marino che ce l'aveva chiusa, certo. Piazza Venezia oggi è un disastro, cioè io ogni volta che mi tocca passare per Piazza Venezia penso a tutte le vie possibili e immaginabili
1: per bypassare Piazza Venezia, pensa, ma delle volte è inutile,
0: no è inutile, perché poi tutti quanti ci arrivano a pensare a trovare un'altra via, e poi... se troviamo tutti sull'altra via chissà quanti con Corsetti, con Carlo Corsetti che salutiamo e ci sta sentendo,
1: come no, ciao Carlo.
0: Una volta avevamo fatto un'ipotesi, usiamo l'intelligenza artificiale, una fotografia per vedere quanti taxi in questo momento sono fermi, bloccati nel gorgo di Piazza Venezia, e poi diciamo manca di taxi. Se io ho 100 taxi, 80 taxi che stanno ingorgati tra Via del Corso, che per farla fino alla fine uscire su Piazza Venezia
1: è terribile.
0: Ma vogliamo parlare di competenza di questa amministrazione? Qualcuno magari l'ha dimenticato perché ne hanno fatte così tante, ma noi gliel'avamo rinfacciato. Avevano sbagliato i flussi semaforici all'apertura dei lavori su Piazza Venezia, ne avevano messi 4, non ce la faceva nessuno a passare. L'hanno dovuta ridurre a 3 flussi semaforici adesso, quindi tu non puoi più andare a sinistra, certo. da via del corso verso cosa, perché non avevano calcolato che si creavano in gorgo. Ma io dico, no, tu fai il tassista, se te sale una signora e ti dice andiamo al Pantheon, te più o meno lo devi sapendo,
1: certo.
0: Se quella mi dice andiamo al Colosseo, ma se tu fai l'assessore alla mobilità, no, e c'hai una schiera di tecnici che dovrebbero supportare in aiuto il tuo lavoro, no, come fai a venire a dire che sbaglio i flussi semaforici di una piazza?
1: Ma poi a scendere
0: e li cambi 3 giorni dopo, non è che me sto inventando io, se sta andando a rivedere, c'è sta così, è cambiata. No. Allora ti dico, metteteci un po' del buonsenso, non vi sto a chiedere una forzatura, lo so che è una forzatura chiedere il buonsenso pure a sta giunta, è una forzatura intellettuale però, no? Io ti dico, lasciate aperta da Largo Corrado Ricci a Via Labicana, perché è una cosa di buonsenso. Quando io scendo giù, che ho lasciato i turisti a Via Tito, e scende, come si chiama, lasciate il Colosseo e gli lascio là e giro e posso rigirare a sinistra e rifarmi fuori imperiale con meno casino, ma invece che devo arrivare a Circo Massimo giù in fondo, io te lo dico sinceramente, io l'altro giorno l'ho preso e ho fatta, voglio vedere se mi fanno una contravenzione.
1: Arriva
0: sì,
1: ma esiste una delibera che vieta
0: la correzione di quella delibera? Secondo loro non è necessaria, non è, però questa è una cosa che io voglio contestare. Io lo multa, dico sì. Ai colleghi per evitare questioni, non vi sto dicendo di percorrere quella strada e di farvi fare la contravenzione,
1: ma
0: secondo me se ti fanno una contravenzione là sopra poi andiamo a vedere chi c'ha ragione,
1: perché
0: e ti dico pure che tu sai bene come funziona il codice della strada, perché purtroppo le contravenzioni ci cambiano a tutti
1: e prendiamo tutti
0: 5 giorni, devi rinunciare alla misura ridotta. Io lo dico, se a me mi fanno una contravenzione per una cosa del genere, io Riccardo non lo dico di farla ad altri, io me la collo, rinuncio ai 5 giorni e faccio ricorso, perché voglio vedere in base a quale criterio tu mi puoi impedire di fare quel pezzo di strada. E
1: bene,
0: vediamo che succede.
1: Chiarissimo, è molto chiaro.
2: Posso dire un paio di cose?
1: Glielo facciamo dire al padrone di casa.
0: No, scusate,
2: no,
0: ma io quando
2: no,
0: parlo...
2: No, non so padrone di casa. Siamo tutti padroni di casa. Però c'è un discorso comunitario. Questa amministrazione, dal punto di vista mio, e tu Riccardo lo sai, sono stato anche candidato per la sinistra civica ecologista come consigliere comunale, è stata una bella avventura, ci siamo divertiti e tutto quanto il resto. Questi non ci sentono.
1: Mente, assenza di vetture.
0: Gli facciamo vedere com'è una città, come pensano che potrà essere prima o poi la loro, no? Cioè con una città dove la gente per spostarsi deve prendere quello che trova, pagarlo quello che gli chiede e finirla così. E questo significherà, secondo noi, mettere in grossa difficoltà la situazione. Non è possibile ragionare. Io faccio il sindacato, non è che faccio né
1: i miracoli.
0: No, ma poi allora il sindacato innanzitutto parte da un concetto che so quello dei lavoratori, no? Non può trovare delle forme che so assurde rispetto alla questione e che non tengono neanche conto della contingenza specifica, no? Perché noi volendo, per esempio, una volta ne avevamo parlato pure tra di noi sindacalisti, noi non ci abbiamo una legge che ti dice che domattina devi cominciare il servizio a Piazza di Spagna, tutti quanti a Piazza di Spagna, no? Non è vero. Io posso cominciare pure tutti quanti a Longoni, per ipotesi.
1: Certo.
0: Siamo tutti a Longoni e quel giorno stai senza taxi tutto il giorno. Allora io dico che questo è il senso di quella protesta. Io ti faccio vedere che cosa succede là. Però c'è un'altra questione. Non è vero che i lavoratori non hanno strumenti, perché moltissime categorie che vanno ai rinnovi contrattuali, vediamo pure che lo succede all'Arci, no? Non è che una mattina si alzano e dicono o do fuoco a tutta la prateria o m'abbio in saccoccia, no?
1: Certo.
0: Ma fanno degli step e dicono allora domani faccio sciopero, dopodomani faccio la manifestazione. Spesso non c'è coincidenza, se vai a vedere i metalmeccanici quando rinnovano il contratto o tutte le altre forme di lavoro, non c'è sempre coincidenza tra lavoro e protesta. Ora, pensare di dire alla gente domani facciamo tutti così significa anche immaginare che ci sia un monolite, che è la categoria che agisce tutta quanta in una determinata maniera. Non è così, lo facciamo da tanto tempo sto lavoro, cioè, abbiamo avuto gente che lavorava mentre noi stavamo incatenati a Piazza Montecitorio, no? E quindi sognare, ipotizzare che c'è la possibilità di muoverla così è un'ipotesi molto repentina, perché poi diciamocelo pure brutalmente, c'è sta una dose di opportunismo dentro la categoria che ti dice se fa sciopero quando c'è sta il lavoro non ha capito niente perché devi fare sciopero quando non c'è il lavoro, se fa sciopero durante la settimana non ha capito niente, io devi fare durante il sabato e la domenica così fa male per davvero i fatti che mancano, quando fa sciopero così no però devi farlo in un'altra maniera perché no è meglio non farlo, troviamo i formati, noi siamo peggio dei Verdone, no? Famo strano è la cosa più strana, che cioè la cosa più banale che ci dicono, però noi ci proviamo e diciamo per una volta facciamo una protesta diversa da quelle altre. Quel giorno io spero, poi non lo so se sarà così, no? Quel giorno non ci sono le macchine, però io mi rivolgo pure, siccome Riccardo ha detto delle cose, ma non è l'unico che le dice queste cose, allora è meglio piarla de petto questa posizione, a quelli che dicono che vanno a lavorare quel giorno là. Allora io vado a lavorare da quando te lo dicevo prima, ho 17 anni, no? A me mi ha sempre dato estremamente fastidio qualcuno che mi dice tu fai sciopero io vado a lavorare, perché secondo
1: me il clumiro.
0: Ma guarda, io l'ho fatto pure con situazioni sindacali con cui non ero d'accordo, no? Io non sono mai stato dalla CGIL, non ci sono mai entrato nella CGIL, però se la CGIL quel giorno fa sciopero, a me quel giorno che loro facevano sciopero e magari la sigla mia non aderiva allo sciopero loro, ma magari lo faceva due giorni dopo, quel giorno là c'avevo difficoltà a fare sciopero, perché io penso che le motivazioni che oggi ci portano a fare una protesta ci sono tutte. Non può essere la forma della protesta che dà la decisione se una protesta è giusta, ma sono i contenuti di quella protesta. E noi i contenuti della protesta ce l'abbiamo tutti, e diciamo pure, e questo lo dico non perché voglio spezzare la lancia a favore di nessuno, che questa amministrazione non è manco la peggiore, non è sicuramente, come dice qualcuno, la migliore degli ultimi 30 anni,
1: però neanche, ma neanche la peggiore, perché...
0: no non è che non è la peggiore, è una delle peggiori, è quella che ha fatto casino,
1: è una delle,
0: ma
1: io tante,
0: una che non è una buona, se io dovessi dire lì a una buona io non me la ricordo, perché se andiamo a ricostruire tutto quanto è sempre stato così. C'è sempre una controparte, in questo caso oggi è il comune della Giunta Quartieri, che ti mette di traverso rispetto a quelle che sono le giuste istanze nostre. Perché lo fa? Perché c'è una condizione anche generale, l'abbiamo detto prima, il trasporto pubblico generale non funziona, le nozze con i fichi secchi le può fare con i tassisti perché non costano niente al Comune Roma Capitale, e quindi gli do addosso da quel punto di vista. Secondo me una protesta di questo tipo, che andrà a rompere uno schema banale, che è quello che dici vabbè, se fa il corteo, se famo vedere e finisce là. Non posso pensare che vogliamo mettere le macchine là in mezzo. Tu citavi la questione delle liste bianche. Io mi vorrei ricordare la questione delle liste bianche per davvero. Ne ha inventato questo, eh? Dimmi le cose come stanno. Sta storia delle liste bianche è un giro d'ambotto, no?
1: Certo.
0: La questione del conferimento delle autorizzazioni a noleggio con conducente su Roma Capitale è una cosa che fanno da un sacco di tempo.
1: Certo.
0: Adesso siamo arrivati a un punto che non a caso io dico che il problema ce l'hanno anche quelli locali di taxi, che quelle locali invece lavorando con Uber al garage non ci vanno proprio più, se danno il cambio per strada non sanno manco che vuol dire. Allora a me che quello fa il tassista con la macchina nera, fermo restando che spesso oggi c'hanno pure le macchine bianche, no? I noleggiatori c'hanno pure le macchine bianche.
1: Ma ce l'hanno tutti colori.
0: Perché cai che c'è, è comodo, perché è più facile, quando uno alza la mano vede passare una macchina bianca, quello si ferma comunque, pure se non c'è la corsa con la multinazionale,
1: certo,
0: americana, no? Però quello è il problema. Allora ti dico, io ho detto e lo ripeto, io con i noleggiatori, l'ho scritto pure nel comunicato in cui abbiamo fatto e che cui noi di USB eravamo tutti d'accordo, noi con i noleggiatori non c'abbiamo proprio niente a che fare, niente, non ce n'è uno con cui io posso condividere, perché la forma lavorativa loro è diversa dalla mia. Quello buono ancora non ho incontrato mai, quello buono nel senso che vuole lavorare solo come dice lui, non è vero, non è vero, perché la forma imprenditoriale loro si basa sul fatto che per fare soldi possono metterci due, tre conducenti, lo sappiamo come è arrivata a multinazionale qua, hanno cominciato prendendo una cosa per riempire, perché poi facevano quello, facevi i servizi che ti piaceva e poi ci hanno messo quell'arte per riempire la giornata, e alla fine quella cosa è diventata sempre più grossa, e a chi è che lo levano? Lo levano a me, al tassista, e quindi per me tutto il lavoro del noleggio, che oggi è molto più di quello che gli spetterebbe, lo dobbiamo riportare dentro al lavoro del taxi, e a loro gli deve rimanere quella porzione limitata, per questo dico che so perfino troppi, del lavoro, e per fare questo bisogna imporre all'amministrazione che ci rispetti. Io quello che chiedo è rispetto. Noi abbiamo chiesto, questo penso che era un altro punto che dovevamo discutere, la questione dei ristori, no?
2: E tu c'hai perfettamente ragione, quindi il rispetto noi lo abbiamo dopo 4 anni che ci hanno fatto a fettine.
0: Ma
2: io al bar direi
0: quelli di prima ci hanno fatto a fettine.
2: Parliamo della presenza,
0: per me va bene tutto,
2: facciamo questa cosa qui, la facciamo con un sabato che ce l'abbiamo al mare, sarà, guarda, Padanè è terrorizzato.
0: Non lo so, il problema,
2: trema già da adesso.
0: Riccardo, sai che c'è? Imparamo a far sindacato. Qual è che la cosa che terrorizza la controparte tua? È la forza dei lavoratori. Siccome tu dici di averci un certo orientamento mentale, cioè dovresti pure avere chiara questa questione. Quando la controparte vede una forte unione dei lavoratori che devi costruire nel tempo, che non è facile farla, che non è facile tornare indietro, c'ha paura. E la paura può essere anche che tutti insieme, perché l'abbiamo visto con dei movimenti che non c'entrano manco niente con i tassi, però se volevo entrare su sta cosa io entro pure su questa. Alziamo tutti una mano in mezzo alla strada e facciamo dire. Un giorno di questi c'è stata addirittura una lettura di poesie dentro una sala per far vedere un certo tipo di pensiero e tutto quanto. Il problema della controparte è che se lui vede che quel giorno, invece che esce tutti normali, non ho detto mai andate al mare, perché io non ho detto andare al mare, io ho detto noi famo sciopero, che è diverso da andare al mare, specialmente per chi ha una certa cultura, fa sciopero, non è come andare al mare, perché quel giorno perdi i soldi e non mi vado a cercare un posto dove spendere pure un po' di più per andare al mare, no? Oggi sentivo una trasmissione che diceva che il primo posto in Italia più caro dei cosi, e il secondo posto è Gallipoli, mi viene in mente perché c'è un amico che sta là, a Gallipoli pagano per una branda al mare lì così 250 euro, no? Allora non ci penso pure a metterci soldi. Io dico che quel giorno voglio far sentire la rabbia anche in maniera silenziosa del fatto che i tassisti quel giorno mettono Padanè davanti a una cosa che non può negare che c'è. C'è un'opposizione coerente, costante, continua in questa città contro tutto quello che sta facendo lui nello specifico, e te potrei allargare il discorso perfino a tutto quello che sta facendo il sindaco, perché io mi trovo spesso a una manifestazione che l'organizzazione sindacale che rappresentano il mondo dei taxi proclama, e ce ne so tantissime le questioni che non funzionano su questo, lo penso alla Monnezza, penso a tanti altri servizi, però non voglio mischiare cose. Io dico che secondo me i lavoratori decidono di fare una cosa, la provano a fare, la fanno sciopero quel giorno, cercano di mettere in difficoltà l'amministrazione comunale. Voglio vederlo se sul giornale quello dice oh, non è successo niente, stanno tutti al mare, meno male che hanno fatto, famo pure la settimana prossima, vediamo Sabia con Canzonella se dopo 2 settimane, dopo 10 giorni gli famo un'altra volta un giorno che non c'è sta nessuno. perché sai com'è, ragionare sul fatto che mettiamo tutte le macchine a via del plebiscito è bello da raccontare ai nipoti una volta che ce l'avremo, ma bisogna riuscire a farlo, bisogna portare e i 300, 400, per esempio noi possiamo parcheggiare nel 13 blu, no? Te ne dico una più facile, no? Noi un giorno non famo incassare una linea al comune perché i 7.000 taxi li mettiamo tutti sulle strisce blu, parcheggiati regolarmente, e non gli famo incassare i soldi di qua. Ma sai che serve dentro a questa categoria che ancora non ci abbiamo? E non vuol dire che non ce l'avremo mai o che dobbiamo dare retta a chi è che dice che non dobbiamo fare questo. Io penso che il sindacato cresce passo per passo. Potremmo mettere tutte e 7.000 macchine dentro le strisce blu e quel giorno il comune perde 7.000 euro l'ora per ogni macchina che sta là dentro, perché quella costa, cioè, scusa, 7.000 euro l'ora perché ci ha messo tutte le macchine là dentro. Quindi gli avresti pure un danno economico, no? Che tanto, sai com'è, l'amministrazione dice mica sono sordi mia, a me sa che me ne frega. Però allora se ragioni che vincono sempre loro, qualsiasi cosa fai, o fai come il Bonzo che ti dai fuoco a piazza del Campidoglio e sciogli pure la strada che è una copia di Marco Aurelio, oppure se no non c'è niente da fare. Allora io dico, intanto facciamo un passaggio di questo tipo, facciamogli vedere all'amministrazione che non può andare a dire che tutto va bene con i taxi perché li incontra in un tavolino e si mette d'accordo per farci qualsiasi altra cosa. I taxi sono fermamente contrari a questa giunta, e ti dico pure di più, questa giunta probabilmente verrà pure riconfermata, perché non è che siamo noi i 7.000 taxi che spostano l'equilibrio come gli piace raccontare a sì, qualcuno appunto. Che c'è via defetto, no? Il problema è che questa giunta sta facendo una serie di ingiustizie sulla quale è arrivato il momento che noi facciamo vedere che per quello che ci compete siamo disposti a metterci, e non è vero che è un ponte qualsiasi di sabato, perché noi, e su questo possiamo ritornarci pure dopo, noi abbiamo una legge maledetta che è la 146 del 90 che ci impedisce di scioperare in una determinata forma, se no sono 25.000 euro per l'organizzazione sindacale, 25.000 euro pure per i tassisti, perché io mi ricordo a 5 lune quando ci ha chiamato la commissione scioperi a noi e a 10 tassisti che rischiavano quei 25.000. Io scherzando dicevo ancora stanno a pulire scale per quello che si sono persi salendo su, perché 25.000 euro, a prescindere dalle stronzate che dice Alisei, non li vedemo manco in un anno, appunto. Quasi, no? Allora io ti dico, su questa cosa qua noi dobbiamo trovare delle forme che fanno crescere la forza dei lavoratori. Lo so che è una frase che magari a qualcuno gli suona strano, entra in contesto come il nostro, però secondo me è l'unico elemento che ho. Io non faccio accordi con la politica proprio per questo, perché io ho fiducia dei lavoratori che se con il tempo riusciranno a costruire un'organizzazione forte che contesta determinate scelte, è l'unica arma che hanno. Sognare di mettercisi d'accordo o di tirare fuori dal cilindro il gatto che ci fa vincere la guerra e tutto quanto è una cosa che non ci porta molto lontano. Invece una cosa diversa è dargli un segnale forte dentro un ponte. Te dicevo da 146, noi volevamo far sciopero addirittura il 29, sai che è il 29, San Pietro e Paolo, quindi c'è un ponte importante. Il 29 non ce lo fanno fare perché c'è la franchigia, vuol dire che i taxi, anche se sono complementari e integrativi, hanno dei periodi dell'anno in cui non possono scioperare, perché secondo loro, siccome c'è la mobilità sulle autostrade, no? E ci sta un gran traffico in quei giorni là, c'è molto movimento turistico e quindi lo possiamo fare. Allora che ci siamo messi? Sul primo giorno possibile sul ponte, che è il 27, perché dal 28 c'è la franchigia. Il 27 noi facciamo sciopero. Qualcuno dirà è troppo poco, è troppo tanto, dobbiamo fare di più. Vabbè, lo sai che c'è? Io faccio quello che penso che riusciamo a fare. Forse quel giorno non ci avremo tutta la forza di cui ci avremo bisogno, però secondo me è un passo in avanti, non è un passo indietro, per come la vedo io. Poi se qualcuno invece pensa che l'unica soluzione è fare cause e andare avanti così, lo facesse lui. Il problema io l'ho affrontato quando sono stato anche molto tempo fa dentro alla Associazione Tutela Legale Taxi, no? Io penso che tutto sommato i tassisti devono pretendere i loro diritti, e per pretenderli c'hanno tranquillamente una cosa che si chiama organizzazioni sindacali. Se non ti piace ne pinantra, vai da un'altra parte. Ce ne stanno certe che hanno dei personaggi che probabilmente a me non mi ispirerebbero fiducia, però non è detto che per tutti sia così. Per cui ti dico, io faccio il lavoro mio, faccio quello che devo fare. Se ti piace bene, ti iscrivi, sostieni USB, fai quello che ti pare. Però se non ti piace, voglio sapere che vuoi fare. Perché a me raccontarmi che in una situazione così frammentata noi abbiamo la forza di portare la gente a piazze, che te vuoi cercare attrezzi, te si porta via la macchina. Ma ricordate che è successo a Piazza Venezia, no?
1: Sì.
0: La gente che strillava come un gatto perché gli avevano fatto la contrazione, a qualcuno gli davano il porto d'armi. Ricordiamo le cose. Allora dico, dobbiamo trovare una forma che è quella di incidere su questo. Sulla questione dei ristori, per esempio, noi abbiamo fatto un'azione diretta, gli abbiamo fatto una diffida su questa questione, gli abbiamo mandato la diffida, gli abbiamo chiesto l'applicazione dell'articolo 117 del codice di procedura amministrativa, che prevede che se non mi rispondi io a quel punto faccio ricorso per ingiunzione di pagamento, che non vuol dire che quello farà ricorso al TAR e quindi non più i soldi, come ha detto subito qualcuno, ah, se gli fate il TAR quello gli pare vero, così tiene i soldi. Perché noi abbiamo detto una cosa semplice su quello, stiamo andando in chiusura, quindi mi sbrigo velocissimo su questa cosa. Abbiamo detto, uno, vogliamo che quei soldi ci vengano dati, perché tu hai riscosso l'intero, praticamente l'intero montare, non mi puoi dire che per 40 licenze che ti mancano da assegnare, o 27 o 21 quante sono, non me manco me ne frega niente, tu tieni fermi i soldi, perché i soldi quelli là non sono un regalo benevolo di qualcheduno che muota a me, sono, si definiscono indennizzo, che vuol dire che di fronte a un danno che tu mi hai procurato mi devi dare una cosa che vada a coprire quel danno. La seconda questione diretta è il fatto che noi a questo punto, se non li tiri fuori te, che sei il soggetto che ce l'ha nelle sue casse, allora facciamo intervenire un soggetto terzo che prende quei soldi, così vedrai che non avendoci più la comodità di averci nelle tue casse, io te li porto fuori dalle tue casse. La terza questione è una questione pure banale, ma però abbastanza efficace, perché purtroppo sono passati quasi 2 anni ora che se lo ricordano. Vogliamo l'elenco di tutti quelli che devono prendere i soldi, perché ci sono colleghi che purtroppo sono morti, ci sono colleghi che purtroppo hanno venduto, sono passati, e quindi hanno diritto a prendere quei soldi, perché aver venduto la licenza all'interno di un meccanismo come questo ha inciso sul prezzo che c'aveva. Allora dico, per tutte queste motivazioni qua io devo far capire alla controparte, che è oggi Roma Capitale, che non c'è mediazione. Noi su questa cosa indietro non ci torniamo, a costo di portarli dappertutto, a costo di fargli fare una figura, di una brutta figura davanti a tutta l'opinione pubblica. E non mi rivedo a dire che quel giorno perdiamo il lavoro perché ci rubano i noleggi, perché ci rubano tutti i giorni. E quindi scusatemi, però
2: allora un attimo facciamo una piccola pausa, dammi 3 minuti, 3 parole sulle cuore amore, e poi torniamo per la chiusura con Riccardo Cacchione.

0: con Marco Domenissini e Riccardo Cacchione qui negli studi di Samarcanda Digital Network per la chiusura di questa edizione di oggi di Taxi Driver News. Marco.
1: Bene, bene, abbiamo sentito Riccardo Cacchione, abbiamo sentito Riccardo Mameli, uno è per lo sciopero e l'altro è per a oltranza spacco, metta a fuoco, a ferro e fuoco la città, sarebbe bella anche utopisticamente. Tanto prima o poi, se continuiamo così, ci arriveremo, speriamo di no, speriamo di fare un passo indietro. Riccardo diceva, attenzione, il ponte è lungo, ma il primo giorno, l'unico giorno utile per questo sciopero, per non andare contro le varie franchigie, è proprio il 27 giugno, sabato 27 giugno, l'inizio appunto del ponte lungo. Non far mancare le macchine, per far vedere quanto sia importante ancora il servizio taxi a discapito di quanto se ne dica, è una delle migliori proteste che si possa fare, anche perché, come diceva Riccardo anche a microfoni spenti, qual è l'alternativa? L'alternativa è stare zitti, e noi in questo momento non ci sentiamo. Abbiamo elencato le golf car, abbiamo elencato le 500, abbiamo elencato il mancato applicazione dell'articolo 29, abbiamo elencato la mancata adeguamento della tariffa, non abbiamo parlato delle doppie guide, comunque perché a volte gli argomenti sono tanti, però adesso mi sento, visto che abbiamo, è difficile ultimamente incontrare qualche sindacalista, appunto per questo dico a Riccardo quello che ho chiesto a Carletto l'altra volta, a Carlo D'Alessandro: non è arrivato il momento di ritornare con i megafoni a Fiumicino?
2: Guarda, io l'ho sentita l'altra volta questa cosa che tu dicevi, e ti dico che come forma di partecipazione noi non ci abbiamo problemi. Diciamo pure che per me, cioè, per esempio, c'è un periodo che noi facevamo un info point dei taxi a Piazza Venezia, ci mettevamo là, davamo volantini, parlavamo con i colleghi, avevamo fatto la raccolta per fare la causa sulla tariffa aggiornata in maniera non corretta
0: durante il governo Raggi,
2: e tra l'altro toccherà farla probabilmente anche sulla questione dei ristori. Noi lanceremo una campagna per riuscire a sostenere le spese legate di quella cosa, però questa cosa del megafono per me è sfondi una porta aperta. Però ti dico che il dubbio che ho io è sul posto, capito? Ma
1: io ho detto Fiumicino, Marco, perché era la concentrazione.
2: A te però ti dà fastidio, tu lo dicevi prima, che io vado a lavorare quando qualcun altro sta scioperà, giusto, no? A me mi dà un po' fastidio che io vado a Fiumicino, faccio il cavallello e quelli stanno solo a giocare a carte, e De Corsa si sbrigano che, come li chiamano, m'accannano e vado là.
1: Allora,
2: io ci vado, cioè, perché l'abbiamo sempre fatto, anzi, ti dico la verità, noi abbiamo pensato che prima dello sciopero, visto che non è una giornata al mare, ma facciamo una protesta, di andare a distribuire i volantini, andare giù a Fiumicino, anche da altre parti, però pure alla stazione di Burtina, alla stazione Termini, che c'ha quel bellissimo, l'unica cosa buona che c'ha qua la viabilità è che c'ha quella cancellata all'inizio, quella quando entra, che ci permetterebbe anche di mettersi là in tre o quattro, chi vuole sentire. Ma lo sai come funziona purtroppo oggi, no? Lo sai meglio di me. In un posto qualsiasi posto, pure andare in giro per i parcheggi, mi serviva il volantino, girano, o adesso noi abbiamo fatto un'invenzione nuova, prima Riccardo ci abbiamo anche io, ha fatto un'invenzione nuova, abbiamo fatto la doppia versione di volantino, ne facciamo uno corto per chi non c'ha fantasia manco di legge, e uno un po' più lungo dove ti spieghiamo quali sono i motivi,
1: dove lo rimandi su quello, però, corto lo rimandi per approfondire,
2: esatto. Però tu capisci, Marco, che questo modo di fare sconta il fatto che comunque c'è pure poca fantasia da parte di chi
1: allora,
2: vuole. Io a Fiumicino, se tu mi dici Ricca, domani famo un, allora martedì,
1: si potrebbe, mercoledì, si potrebbe mettere in
2: la preannunciamo, però ti dico pure che siccome cammina a volte in certi orari,
1: certo,
2: Riga, arriviamo là, se eravamo 10 che ci stanno, dopo 10 minuti se ne sono andati, e fa così. A me mi capita di farlo,
1: però,
2: informalmente,
1: però Marco, magari partono 20 macchine ma ne arrivano altrettanto, no?
2: Certo, però
1: ti metti in piedi dove
2: a
1: giocano a carte,
2: ti voglio dire,
1: siamo proprio cattivi, ci metti in piedi sul tavolino dove giocano a carte, così sugli altri tavoli non
2: guarda,
1: possono giocare a carte.
2: Noi abbiamo fatto a luglio dell'altro anno una richiesta al dottor Fraccari, un altro personaggio che ci dà sempre tanta disponibilità quando gli fai un'osservazione, no? Gli abbiamo detto, scusi, ma siccome ce l'ha tutti i parcheggi del Fiumicino, c'hanno la copertura, no?
1: Sì.
2: Sarebbe pesante mettere i pannelli solari a coprirci tutto quanto il parcheggio nostro, e magari che la corrente dacci pure due ventilatori che fanno un po' d'aria coperta.
1: Beh, i lavori stanno iniziando.
2: Sì, i lavori stanno iniziando, però.
1: Ma, scusi, Scusi dottore, a questo punto per noi elettrici, per noi appena arrivati su questo mondo, non sarebbe opportuno pure qualche colonnina elettrica per ricaricare le macchine al polmone?
2: Noi avevamo detto, siccome ci abbiamo...
1: No, che dobbiamo andare alla colonnina, scusa Riccardo, noi poveri sfigati elettrici andiamo magari alla colonnina Atlante,
2: costa pure dei soldi,
1: ti costa tre volte tanto.
2: Certo, e noi
1: tre
2: invece abbiamo detto, signor dottor Fraccari, c'è stato un documento che gli abbiamo mandato, gli abbiamo detto, allestiamo delle coperture là sopra, non adesso questa settimana o un mese fa come ha fatto qualcun altro, gliel'abbiamo mandato l'altro anno dicendogli guardate che è incivile lasciare 5, 600, 800 persone là sotto al sole che sono costrette a rimanere chiusi nella macchina con l'aria condizionata aperta perché sennò si muore, perché
1: certo,
2: a Fiumicino non c'è,
1: non c'è una zona d'ombra, a mezzogiorno
2: sa
1: non
2: dopo,
1: è una zona d'ombra,
2: dopo il, come si chiama, il drone loro. E
1: dalle 10:30-11 che si alza
2: allora
1: il sole,
2: abbiamo detto mettiamo i pannelli solari come hai messo in tutti gli altri parcheggi, ti fruttano corrente a te, ce la dai a un prezzo particolare a noi che ci abbiamo, a noi nel senso a chi ha le macchine elettriche, io ho l'ibrida per fortuna mia, però rimanendo su un prezzo calmierato perché io sono un tassista, perché tra l'altro ti do 1,10 € a corsa ancora, no?
1: Certo,
2: e quindi tutto sommato ci avrei pure qualche diritto. Una volta una collega che salutiamo, Maura Dirillò, ricordava che non è che diamo due soldarelli,
1: noi
2: siamo quelli che là dentro un Purma paga 300.000 euro l'anno, no? Noi siamo quelli che gli danno i soldi che gli dà un Purma, gli diamo quasi in un mese.
1: Oggi?
2: In due mesi gli abbiamo dato quei soldi là.
1: Beh, no? Oggi ha chiuso con 2.000 euro rotti.
2: Esatto.
1: È 1,10 € a corsa.
2: Non so 2.000, sono 1.500, no? Perché facciamo finta di 500 le tornate via. Sono 1.500 piano del pomeriggio, 1.500
1: piano di notte.
2: 500 piano di notte, sono 2.500 euro al giorno. Fatte il conto per 30 giorni.
1: No, sono soldi. Quindi copertura, poi quei pannelli neanche ti costa niente. E poi l'elettricità la paghiamo noi. Noi che carichiamo la macchina.
2: Io ti ripeto, ti deve dare un prezzo di favore in questo senso.
1: Certo.
2: E ci devi mettere pure due ventilatori o comunque due sistemi di aria-azione che mi danno la possibilità a me di rimanere là. Perché non si può fare che tu mi mandi solo il messaggio di notte. Servono taxi a Fiumicino, a Ciampino, non dote para te, e a me non mi dai un sordo di cosa. Oh, ma noi abbiamo fatto ricorso di questo poi veramente sul DASPO, no? Ci sono stati dei DASPO dati,
1: sì,
2: in maniera non civile, da gente che ha dei problemi proprio di capoccia. Hanno dato i DASPO a chi c'aveva il turno rosa e gli scavallava il turno di mattina. E quindi quello c'aveva sì 10 macchine che scivano, perché erano quelli che erano andati via del
1: turno.
2: A un collega gli hanno dato del DASPO perché ha bucato una ruota. Ora tu dici, ammazza, ma tutto a voi vi capitano. Ma che vuol dire? Ma tu dici, non puoi dare...
1: Il taxi è variegato, non può avere delle leggi troppo fisse,
2: no,
1: e rigide.
2: No, ma poi sai perché... che non è che sono leggi troppo rigide. L'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori prevede che te, a me, per darmi una sanzione, mi devi dare il tempo di difendermi.
1: Certo.
2: È legittimo, non è che è una cosa che mi è stata una concessione.
1: Adesso c'è la citofonata all'uscita.
2: Sì.
1: Il problema è che bisogna vedere se ti rispondono. Perché tu e poi dopo praticamente funziona che tu esci, citofoni.
2: A quello che aveva bucato, quelli sotto, gli avevano detto: guarda, non c'è problema. Perché lui gli ha detto: guarda, o mi fate arrivare dal gommista, io ritorno, però mi date un po' più di 30 minuti perché io se non ce la faccio, oppure mi cambia la gomma qua.
1: Cioè, certo.
2: Cioè, ma di che stiamo a parlare? Una cosa. C'hai le telecamere dappertutto, vedi che quello sta cambiando la ruota, no?
1: No, ma poi...
2: gli è partita la sanzione così, gliel'ha dovuto dare, se ne è accorto dopo due giorni che già c'era la sanzione, perché non tutti vanno tutto il giorno là, perché la PEC gliel'hanno mandata nel momento stesso. Allora, quindi tutte queste cose qua sono cose che ti fanno capire che poi alla fine c'è un atteggiamento nei nostri confronti che è esattamente sempre vessatorio, perseguito, come volete chiamare, che non è solo di quello, no? È il giornale che dice hanno fermato 8 taxi abusivi, poi va a vedere.
1: Ma qual
2: era il tassista in mezzo a quelli che hanno
1: sono solamente
2: erano gente
1: cittadini
2: erano
1: che abusano del
2: gente senza che senza nessuna autorizzazione faceva un servizio simil taxi, ma è un'altra cosa, no?
1: Ok, Riccardo ci detta i tempi, ci ha detto che
2: Riccardo
1: siamo quasi in chiusura, vero? Riccardo,
0: abbiamo finito già da 20 minuti.
1: Abbiamo già finito da 20 minuti, abbiamo
0: sforato, anche se non
1: siamo...
0: sembra.
1: Quindi a questo punto rubo un minuto.
2: Il 27 non ve voglio vedere in piazza. Qualcuno usa il slogan molto peggio. Io ti dico che il 27 non vi voglio vedere in piazza se volete lamentarvi. Se invece vi sta bene come stanno le cose adesso e volete continuare avanti così, state tranquillamente a lavorare.
1: Ricordate,
2: e guadagnerete anche qualche soldo al posto.
1: Farete
2: mio.
1: Molti
2: ma,
1: soldi
2: a me
1: di
2: non
1: più.
2: Mancano. A me non mi mancherà.
1: Farete comunque molti soldi in più, ma sulle spalle dei colleghi che non lavoreranno. Quindi ricordiamo il 27 sabato 27 giugno dalle 8 alle 22.
2: La fascia obbligatoria, perché quella è la fascia di garanzia, dalle 8 alle 22 l'assenzione al servizio.
1: Per i motivi ognuno ha il suo.
2: Ce ne
1: però
2: saranno.
1: Posso rubare questo spazio purtroppo per una dolorosa, Riccardo, facciamo le condoglianze a noi, al nostro collega Umberto. Udine 37 per la tragica situazione che gli è capitata. Gli facciamo le più sentite condoglianze e un abbraccio forte. Scusate, ma quando parlo di queste cose mi emoziono e non riesco a trovare le parole, quelle che dovrebbero essere giuste. Solamente un grosso abbraccio, la categoria, chi ti conosce ti abbraccia e ti sta vicino.
0: Per oggi è tutto, grazie Riccardo Cacchione, USB Taxi, grazie Marco Dominissini, noi ci rinnoviamo al giovedì prossimo che abbiamo Uri Taxi.
1: Ciao a tutti. Vi ricordo la replica sabato mattina ore 7. Arrivederci.

0: Un buon viaggio inizia sempre con un taxi Samarcanda. Autisti selezionati, professionali e disponibili. Da Fiumicino Aeroporto, Samarcanda ti riserva un servizio prioritario di chiamata con punto taxi dedicato. Per scoprire tutti i nostri servizi, visita il nostro sito www.065551.it.
1: La ricerca cambia musica con Tushan Jazz for Slam, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Ti aspettiamo sabato 20 giugno per Civita Night in Jazz Blues, la notte bianca del Tushan Jazz for Slam. Civita di Bagnoregio, il borgo nel cielo, ti aspetta per una notte indimenticabile. Dalle 19.30 Riccardo Rinaudo e Luca Casagrande, omaggio al blues and soul. Ore 21.30 Rita Marco Tulli, ensemble Under 29 But Me, special guest Luca Aquino, presentazione del nuovo album. Ore 23.30 Fulvio Tomaino Duo, omaggio alla Black Music. Ingresso 10 euro. Prevendita su ciaoticket.com. Info solo WhatsApp al 366 12 89 196. Tushan Jazz for Slam, perché la ricerca è jazz.

0: non più di mezz'ora, leggermente in ritardo, però quando c'è il lavoro e il sindacato non si guarda in faccia a nessuno, vero Riccardo? Ti
1: No,
0: sento con poca
1: si
0: voce
1: guarda in
0: oggi,
1: faccia, si guarda in faccia e comunque
0: eh? No,
1: cerchiamo di
0: nel
1: fare
0: senso
1: tutto
0: che
1: quanto, sì, certo.
0: è logico,
1: Ci sono un
0: cioè
1: po' un discorso di
0: non...
1: priorità, anche se la Tuscia è sempre nel nostro cuore, però.
0: certo. Ma io sono contento per questo, però ecco, se c'è il sindacato, c'è il sindacato, quindi va bene così. Allora, parliamo, rientriamo non più di mezz'ora, in questa mezz'oretta di chiacchiere della Tuscia, spero che vi piaccia. E oggi presenteremo un personaggio, veramente un personaggio. Lui di professione fa il pescatore, ma Riccardo. Lo fa il pescatore e cacciatore di Goregone, lo sai? Chiamato la spigola del
1: La
0: lago.
1: spigola del
0: Ok.
1: lago, il black bass.
0: Aspetta. Lui ha scritto già ben 12 libri dedicati ai segreti del territorio. Ha un nome d'arte, che ora ti dico, poi lui deciderà lui se dire il suo nome vero. Il nome d'arte è Luis Contenebra. Do il benvenuto a questa trasmissione a uno dei personaggi più enigmatici attualmente nella Tuscia. Ciao Luis!
2: Ah, che grande presentazione. Sicuramente la radio è ancora un metodo efficace per raccontare storie. Sì,
0: Questo
2: sono
0: è.
2: d'accordo con voi. E ascoltare ancora c'ha quel sapore di antico, eh?
0: Di analogico, c'ha quel sapore di analogico.
1: Anche in
0: Sì,
1: una radio
0: ok.
1: digitale come la nostra è completamente digitale, siamo sul sistema DAB e copriamo bene adesso anche tutta la provincia di Viterbo. Addirittura abbiamo
0: Diciamo
1: un nuovo ripetitore su Grosseto e Civitavecchia, quindi insomma la sconfiniamo, miei cari.
0: tutte le cose, diciamole tutte le cose, cioè dove arriviamo, eh?
1: Arriviamo
0: Oh, oggi
1: ovunque,
0: arriviamo.
1: ovunque.
0: Ovunque. Allora, Lewis, come ho detto prima, è autore di ben 12 libri, romanzi, storie, ce lo dirà lui come definirli, dedicati ai segreti di questo territorio che la Tuscia, gli Etruschi e quant'altro. Nella locandina che abbiamo pubblicato in questi giorni, lui si presenta nascosto dietro a questa copertina, l'isola di Maria Maddalena. Ce lo vuoi raccontare, Luis?
2: Dai, allora, come dicevo appunto, la radio è sicuramente ancora un modello efficace per raccontare le storie. E quindi io vi accompagnerò raccontandovi una storia. All'interno di questa rubrica, Storie di Lago, appunto, ti porterò sulle orme, come dicevi tu, di Maria Maddalena. Vi parlerò di un'isola che adesso sembra uno scoglio, brullo, vedete, tranquillo, silente. Ma un tempo hanno calcato questa piccola superficie personalità veramente importanti come papi e alti ranghi della politica del tempo, imperatori e regine. Io parlo del lago di Bolsena e l'isola si chiama Isola di Maria, un lapsus, si chiama Isola Martana, che però nel tutto il Medioevo si è chiamata Isola di Maria Maddalena. E sta cosa mi ha sempre incuriosito, ma perché ha cambiato nome? Qual è il motivo? Allora, innanzitutto, come hai detto tu, Mauri, mi presento, mi chiamo Luis Contenebra e faccio un lavoro non usuale, non mi confronto con la tecnologia, faccio un lavoro fisico, che è quello di pescatore. Con tutto quello che questo lavoro comporta, quindi alzarsi la mattina molto presto, la sera andare a dormire presto, appunto, mangiare un boccone e poi di corsa a letto perché alle 3:30 suona la sveglia e
0: Sai, Luis,
2: partire.
0: questo è il lavoro lento che chi abita in città ci invidia.
2: Sì, è vero, e forse hai ragione, ma non nel caso in cui si prospetta l'inverno. Ovviamente. E allora io vi invidio nei vostri, anche se noiosi, luoghi di lavoro, ma caldi.

0: mentre il lago, quando è freddo, l'acqua, le reti non possono
1: Non
0: essere
1: scorrono,
0: aperte.
1: non scorrono.
0: No, no, no, è tutto veramente diventa molto complicato, anche perché poi le correnti, le piogge, ma le correnti sono quelle che danno più fastidio.
1: La tramontana.
0: La tramontana, mamma mia. Ed ecco che appunto de tramontana parli, è proprio in queste occasioni con cui con gli altri pescatori ci confrontiamo, parliamo di storie. Ed ecco che ci riuniamo nei magazzini, quando il lago non ci fa lavorare, e prendiamo posto un po' dove capita, spesso sulle reti proprio, che sono un giaciglio comodo, morbido, e raccontiamo, accendiamo il fuoco, qualcuno va a comprare dal pizzicagnolo come una volta due fette di ventresca, litro di vino, e raccontiamo storie. È inutile dire che la ventresca, quando è fuoco sul fuoco, ha un odore molto particolare, viene l'acquolina in bocca. E raccontiamo queste storie, e i vecchi raccontano storie di vecchi collegamenti, di vecchi echi del passato. Ed ecco che tramite mio padre, che era uno storico del luogo, che lui si confrontava con gli alti consigliari del mio paese, di Marta, e cercava di capire anche lui perché il toponimo, il nome è cambiato nel corso del tempo e quale storia ha coinvolto i nostri luoghi d'origine. Ed ecco che è saltato fuori appunto questo discorso di Maria Maddalena, e a me mi ha sempre incuriosito. Ho cominciato a cercare, a approfondire questo discorso, e sono uscite fuori delle notizie veramente importanti, preoccupanti quasi, perché qui, cari radioascoltatori, la storia andrebbe riscritta. Cioè, la mia è un'affermazione veramente che fa pensare, in quanto, ecco, la presenza, come dicevo prima, su quest'isola di imperatori, di regine, forse qualcuno di voi ha sentito parlare della regina Malasunta, regina di Godi, la figlia di Teodorico, una personalità importante, che stava a Ravenna. Perché da Ravenna questa regina è venuta sull'isola Martana e poi fu relegata su questo posto? Il cugino Teodato ha colto l'occasione e poi l'ha uccisa. Perché? Sia Procopio da Cesarea che Jacopo da Cavarazze, che sono due cronici del tempo, due cronisti del tempo, parlano della presenza di questa figura importante sull'isola, proprio perché cercava qualcosa questa regina, ma più che cercava, lei era venuta in contemplazione di quello che erano le ossa di Maria Maddalena, ma le ossa integre. Cioè, noi parliamo di una chiesa, di un santuario ab costructum, dove all'interno del quale c'era il corpo integro di Maria Maddalena. Una storia che parte da molto lontano, questa storia. Perché ti interessa, Maurizio?
1: Come
0: Vai
1: no?
0: avanti.
1: Io sto ascoltando con silenzio doveroso perché è una storia. Allora, una cosa sola, possiamo inquadrare per i radioascoltatori che non conoscono la zona. Allora, siamo sulle acque del lago di Bolsena. Il lago di Bolsena si trova nella Tuscia, nell'Alta Tuscia, ed è il lago a carattere vulcanico più grande d'Europa. Al suo interno, al suo bacino, ci sono due isole. L'isola Martana, questa che sta raccontando con la storia che sta raccontando Luis, e l'isola Bisentina, che è la più grande. Noi ci concentreremo sulla storia dell'isola Martana. Prego.
0: Sì, appunto, parlavamo di storie di Tuscia, ma storie di lago, perché in fin dei conti abbiamo molte storie da condividere con i radioascoltatori. Ecco, parlavo di due isole, hai menzionato. Sì, ora parliamo di una isola, l'isola Martana. Poi magari in un'altra occasione parleremo anche dell'isola Bisentina. Anche
1: Certo.
0: lei è stata coinvolta nelle nebbie fumose della storia con altri personaggi storici importanti. Facciamo riferimento ai Farnese, ma anche a una presenza storica che che durante la seconda guerra mondiale ha fatto la sua comparsa su quest'isola a cercare una cosa veramente importante. Tu sai di chi, a chi mi riferisco, Maurizio?
1: No, dimmelo tu.
0: Sto a parlare di Hitler, che nel 1943 è venuto sul luogo. Diverse persone l'hanno visto, ho raccolto la testimonianza di un pescatore che ha accompagnato sia lui che altre persone importanti su quest'isola per vedere una cosa che, guarda caso, si ricollega a quello che noi stiamo per dire. Noi parliamo storicamente di questa figura, Maria Maddalena. E perché, Maurizio, noi la colleghiamo a quest'isola? Che cosa c'entra Maria Maddalena in fin dei conti con questa piccola isola? Un corpo integro, non una singola reliquia qua là, che questa può essere fuorviante da un punto di vista del ricercatore, sì, ma no, noi parliamo di un corpo integro della santa e di un santuario che ospitava questo corpo, che aveva una forma particolare, era stato studiato proprio affinché la guglia di questo santuario fosse così alta che si dovesse vedere in tutto il lago di Bolsena, persino sopra, anche sopra l'isola, la Bisentina, che un po' copre l'isola Martana, dalla parte lontana del lago, sì, appunto. E questa grande campana di cui noi abbiamo un resoconto storico, più resoconti storici, ma uno in particolare che ci ha molto affascinato, cioè lo scrivano dell'imperatore Ottone I, che ha descritto la scena dell'imperatore quando è venuto a vedere questa campana e aveva il volto fuso di Maria Maddalena, lui la accarezzò e pianse. E ecco, questa campana che si doveva sentire in tutto il lago aveva un diametro di oltre 2 metri, una cosa incredibile. Poi è sparita nella notte dei tempi tutte queste informazioni. Che peccato che poi spariscono. Che fine ha fatto? Probabilmente sarà stata fusa per farci, per recuperare, non so, monete, cannoni. Quello
1: però anche
0: era.
1: Hitler è stato, no? È stato influenzato da questa storia.
0: Sì,
1: in quegli anni.
0: Reich, era alla ricerca di informazioni, come possiamo chiamarle, a carattere misterico, in quanto loro credevano, attraverso i loro elucubrazioni mentali, che ci fosse un collegamento tra Maria Maddalena e una storia che poi vi vado a raccontare. Però di base dobbiamo sapere che lui, a onor del vero, su quest'isola ci ha lasciato un suo feldmaresciallo, che si chiama il maresciallo Kesselring, che era impegnato sì in altri fronti, parlo del comando dell'Axe, ma che fu trasferito d'autorità per un mese a controllare che un plotone di SS Annenerbe, cioè le SS avevano questo, erano 8 ripartimenti, uno di questi 8 ripartimenti si chiamavano Annenerbe, che voleva dire archeologhe, doveva indagare sull'isola di una entrata, di una cosa veramente che...
1: Di un accesso.
0: Sì, esatto.
1: Ok. Ma tu quanto tempo hai dedicato a sta storia? Cioè, il libro, dopo quanto tempo l'hai scritto?
0: Guarda, io sono stato...
1: Poi continuiamo il discorso, il racconto.
0: È interessante questa domanda, perché io, per scrivere questo libro, ho impiegato circa 10 anni a recuperare storie, a recuperare informazioni, a seguire da un punto di vista storico tutti questi eventi, che non sono facili, Maurizio, da recuperare, in quanto raramente trovi informazioni che siano, che contemplino questi aspetti e te lo dicono in maniera chiara, esplicita. Bisogna cercare tra le righe della storia. queste informazioni. Io facevo riferimento a Hitler come personaggio che è stato proprio sull'isola bisentina, perché cercavano questo ingresso che portava in un...
1: L'isola Martana.
0: Sì. Però ritorniamo alla nostra
1: storia.
0: Alla nostra storia, perché ecco, io come pescatore spesso vado a pescare nei dintorni dell'isola Martana.
1: Quindi tu sei sempre l'intorno e lo vedi, no? Vedi...
0: Sì, certo, vedo bene quello che sono le... questo, io quando vado parto da Marta con la mia barca, da pescatore, trovo quasi sempre l'isola sul mio percorso, però, e quindi la giro. Faccio un giretto, guardo sempre, perché mi è rimasta impressa una storia in cui ecco, Amalasulta, non fidandosi del cugino Teodato, aveva portato con sé da Ravenna le casse dello Stato, che costava di 1.088.000 soliti d'oro, cioè è una cifra enorme, potrebbe risanare il PIL dell'Italia, una cifra del genere. E sappiamo che l'ha portato sull'isola. E ecco, io tutte quelle crepe che trovo proprio dell'isola, no? In questa, diciamo, parete che c'è, dove sopra si erge la torre che faceva parte della casa, della fortezza dell'isola che ha ospitato la regina Malasunta. E io guardo sempre dentro a queste feritoie, perché la mia immagine, cioè la mia fantasia, mi fa pensare che lì ci sia un tesoro in qualche maniera. Un tesoro, e io come Paperon dei Paperoni sguazzo in questo.
1: Alla ricerca.
0: Sì.
1: Allora, l'isola Martana, cioè, una forma, diciamo, è la fine di un cratere roccioso, e sembra, come dall'alto sembra
0: Una
1: una
0: parte
1: bocca,
0: del bordo, eh?
1: esatto, una bocca socchiusa, no?
0: Sì.
1: Da una parte, e dalla parte, diciamo, che guarda a nord del lago, c'è questa grande scogliera che va a picco sul lago, giusto? Io me la ricordo così.
0: Esatto. È proprio lì che vado a guardare tra le...
1: E lì io ho visto l'insenatura e una porta, però non mi sono permesso, diciamo, è un accesso, però io non mi sono permesso di andarci, perché essendo privata poi si vanno a toccare delle
0: Certo.
1: violazioni che non voglio, per carità, accedere. Ecco, tutto qua. L'ho vista, l'ho fotografata da lontano, però diciamo che l'impatto da quest'altra parte è molto più, come dici tu, enigmatico. Dall'altra parte c'è questa abitazione, questa palazzina immerso alle piante, e è molto bello, però dall'altra parte diciamo, il costone che guarda a nord è molto bello.
0: Sì, e poi tra
1: Prego.
0: l'altro c'è appunto questo luogo che si chiama il Bagno della Regina, dove da sopra questa crosta di cui tu parlavi c'è un cunicolo che porta sotto, chiamato appunto il cunicolo della Regina, che porta al Bagno della Regina. E ecco dove si dice, dove la leggenda vuole che lì, in questo luogo, sia stata uccisa dai sicari di Teodato la regina Amalasunta. Sì, Amalasunta appunto è una figura importante per quanto riguarda la storia dei Goti in Italia. Parliamo del 535 orientativamente. Però ritornando alla nostra Maria Maddalena, dicevamo, che cosa c'entra Maria Maddalena con l'isola Martana? Beh, è una storia che inizia molto tempo fa, praticamente. Dobbiamo tornare proprio alla Bibbia, alla morte tra virgolette, del Cristo. Noi sappiamo che lui fu accusato e fu condannato a morte, da parte di Caifa, il capo del Sinedrio, perché bestemmiò, lui disse di essersi equiparato a Dio, e fu un atto gravissimo. Certo, i romani poteva interessare questo aspetto al governatore romano, anche no, se sembra di no,
2: a un certo punto, certo.
0: Però i romani avevano il terrore delle insurrezioni ebraiche, che tra il primo e il secondo secolo hanno veramente creato delle tensioni religiose con i romani, che poi sappiamo come sono andate a finire. Ecco, quello che noi poco conosciamo è come andò a finire dopo la morte del Cristo. A quanto pare l'attenzione dei saggi del Sinedrio si spostò dal Cristo a quelli che facevano parte del suo seguito, agli apostoli, ai testimoni, agli amici di Gesù, che interferivano con la loro dottrina, e lasciando che gli insegnamenti di Yahshua si diffondessero ancora tra la gente. Quindi il Sinedrio pensò ancora di allontanare con uno stratagemma questi scomodi testimoni. Allora che cosa furono, cosa successe? Successe che imbarcarono la maggior parte di queste persone su una nave, e questa nave vagò nel Mediterraneo per circa 6 mesi, fino ad approdare in Francia, e da lì ricominciò la cristianità.
2: E come giunse a questa storia all'interno di un lago e su un'isola? Perché si parla di mare.
0: A quanto pare questa nave alla deriva arrivò su quello che è la costa di Saint-Marie-de-la-Mer in Francia, in Provenza, e da lì diciamo che sono ripartiti questi apostoli per spargere di nuovo la buona novella. E mentre Maria Maddalena si rifugiò in una caverna che stava sopra alla Sembom, questa caverna, e da lì a quanto pare un angelo le apparse in sogno e gli disse che doveva congiungersi con la sorella, con la Madonna, a Efeso in Turchia. Quindi Maria Maddalena partì con la sorella e il fratello, la sorella Marta e il fratello Lazzaro, proprio quel Lazzaro, alzati e cammina, proprio alla volta della Turchia. Le strade consolari a quel tempo erano quelle romane, quindi certo. Si sono incamminati su questa strada, e a quanto pare nei pressi del lago di Bolsena hanno avuto i soldati di Nerone. Che cosa c'entra Nerone? Noi parliamo del 64 d.C., era appena successo l'incendio di Roma, e Nerone cercava i cristiani proprio per fargli pagare lo scotto di aver provocato questo grande incendio. Secondo Nerone erano stati cristiani, e per questo li uccideva tutti. E quindi ecco che improvvisamente su quest'isola si parla di questa presenza importante. Io cercando qua e là poi sono venuto alla scoperta di un atto consiliare che era veramente uno dei tanti che mi ha lasciato perplesso, in quanto nel 1602 per l'esattezza arrivò da Roma, dal Vaticano, una delegazione che è composta da alcuni con nomi e cognomi, da alcuni reverendi ma indottrinati in maniera di fede, e che presero il parroco del paese di Marta, e qui abbiamo anche una piccola ricevuta allegata, in quanto con la barca e il barcaiuolo fu pagato con una somma, e furono accompagnati sull'isola per vedere una reliquia che apparteneva a Maria Maddalena, e che loro dovevano identificare questa reliquia come appartenente alla santa.
2: Ok, allora senti Luis, siccome è già passato, quando io ti incontrai mezz'ora dobbiamo parlare, è passata già mezz'ora, ti sei accorto? No, giusto? Allora io farei così, se Riccardo
3: abbiamo in realtà carissimi altri 4 minuti, io li farei sfruttare Luis, okay, perché ci ha tenuto inchiodati fino adesso.
2: No, benissimo, no, io volevo dire sì, che lui terminasse con un periodo e che questo periodo poi da riprenderlo giovedì prossimo per la seconda puntata.
0: Giovedì
2: prossimo no, ok.
3: E allora, facciamo quello dopo ancora, non c'è problema Maurizio.
0: No, quello dopo ancora, perfetto. Affermativo. Allora, vediamo questa storia.
2: Ok.
0: Allora, questa storia finisce che praticamente il comune di Marta mette in affitto un fondo, si chiama La Vermigliesca, e questo fondo con i proventi dell'affitto loro costruiscono una teca, una magnifica teca in legno che conteneva i vestiti di Maria Maddalena, un paio di scarpe, una cintura perfettamente conservati, ci dicono, e un vestito, un saio, una tunica che era molto molto rovinata. Anche di questi paramenti non sappiamo la fine. Però noi
2: non si sa dove l'hanno portati e dove si trovano.
0: Ma guarda che Maria Maddalena nel lago di Bolsena è una cosa che spesso salta agli occhi, nonostante, voglio dire, è anche la santa protettrice del paese di Gradoli.
2: Di Gradoli, esatto.
0: Provincia di Viterbo, esatto. Santa, okay, Maria Maddalena.
2: È un borgo che si affaccia sul lago.
0: Allora, un borgo che si affaccia sul lago. E anticamente, allora, noi sappiamo che congiungendo le quattro sante del lago, così finiamo, Santa, prego, Maria Maddalena, Santa Margherita di Montefascone, Santa Cristina di Bolsena. E Santa Marta di Marta, un punto, quel punto sul lago, da un luogo di una cosa importante per noi cristiani, veramente importante. Ecco, vi lascio con questo
2: periodo che riprenderemo nell'ultima puntata di questa stagione, che sarà il 2 luglio, il giovedì prossimo. Allora, un attimo, giovedì prossimo ci sarò io con altri ospiti e daremo, Riccardo, faremo un cartellone sulle manifestazioni che si svolgeranno nel mese di luglio.
3: Esattamente, stiamo parlando di giovedì prossimo, giovedì 25, poi giovedì 25, 2 luglio, botto finale con il nostro luglio.
2: Esatto, allora, per tutti i radioascoltatori che ci stanno ascoltando, chi volesse leggere questa storia è stampata sul libro che potete trovare sulle più grandi piattaforme, Feltrinelli, Ibis, Amazon, con l'autore, con Tenebra, Luis, che oggi abbiamo avuto per la prima volta ospite. Ti ringrazio veramente, Luis. E niente, allora l'appuntamento con Tenebra è posticipato al 2 luglio. Riccardo, vuoi dire qualche cosa tu?
3: Ringrazio Luis per il tempo che ha dedicato a noi, a Radio Samarcanda, a questa trasmissione, a te Maurizio, e noi, io e te Maurizio, ci aggiorniamo a giovedì prossimo con Luis all'inizio di luglio, il 2 luglio, l'ultimo 2 giovedì luglio, per quanto ti riguarda, esatto, non più di mezz'ora, va bene?
2: Esatto, ok, grazie Luis, veramente interessantissimo, ti aspettiamo il 2 luglio.
0: Un saluto a tutti, non mancherò.
3: Grazie, okay, Luis, grazie Maurizio. Riccardo Mameli, comunque, in assoluto vi ringrazio e vi saluta, anche perché mancano 3 minuti alla fine della trasmissione, lasciamo lo spazio a Jazz Train, poi abbiamo Italia in Groove con il nostro Sly e poi c'è anche in questo caso il botto finale con Culture Jam, con i nostri due Alex Sabetti con AC Whistle fino a mezzanotte. Grazie a tutti e a tutte, noi ci ascoltiamo domani sempre dalle 16 alle 18. Pum, pum.

0: schioppo si porta dentro.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani siamo andò in combattimento, non siamo andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi siamo andò perché la finisse prima.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di questo programma che parla di musica rock e dà ampio spazio alle sonorità acustiche di questo genere musicale. Ma come dico sempre, è soprattutto un programma di novità discografiche, anche se ogni tanto, e qualcuno di voi se lo ricorda sicuramente, facciamo delle trasmissioni a tema, facciamo delle trasmissioni in cui recuperiamo brani del passato, a volte in versione originale, a volte in versioni realizzate più recentemente. Ma quella di oggi inizia con una novità importantissima, ovvero sia un singolo di due Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr insieme, per questo pezzo che si intitola Home to Us.

c'è sempre una certa emozione quando si parla di Beatles e soprattutto quando si parla di un pezzo inedito di Paul McCartney con Ringo Starr, che mi sembra quello che la fa un po' da padrone in questo pezzo, mi sembra più un brano sulle sue corde. Comunque, da segnalare la partecipazione ai cori di Chrissy Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e un'altra frontwoman, ovvero sia Charlene Spiteri, la cantante degli scozzesi Texas. La canzone nasce da una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo per un album che è stato registrato tra Los Angeles e l'Inghilterra durante un tour mondiale di 5 anni, quindi senza scadenze né pressioni, permettendo a Paul di suonare quasi tutti gli strumenti musicali. Per questo artista, nato a Liverpool, e non c'era bisogno di ricordare la sua città, nel 1942. Ed ora un collettivo musicale che raccoglie musicisti provenienti da varie parti del globo, si chiamano Kind Hills, e questo pezzo fa parte del loro nuovo album che uscirà a luglio. Si intitola All You Promises.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Kind Hills è una formazione che ha come base l'Australia, ma annovera musicisti che arrivano dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera e collaborano a distanza. Ci hanno messo un paio d'anni per fare uscire quest'album che si chiama Little Epiphanies, data ufficiale 1 luglio, però ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questa All You Promises, per questo collettivo nato a Perth nel 2018. Chris Angelis è una musicista indipendente che arriva dallo Angeles. Lei ha un'attività che divide tra la sua città e Nashville. Ci presenta un brano dal titolo Goodbye Captain Fantastic dall'album Le Sight, Chris Angelis.

Cristina, in arte semplicemente Chris Angelis, questa bravissima cantautrice classe 1984. Goodbye Captain Fantastic, pezzo veramente molto molto piacevole dall'album Le Sight, brano che esalta sicuramente la sua voce molto calda e molto diretta. Rimanendo in California, andando però ad Irvine, c'è una band che qualche anno fa ha avuto un successo mondiale con un brano che si intitolava Cow Syrup. Si chiamano Young the Giant e hanno pubblicato in questi giorni un album che si intitola Victory Garden, che include anche questo pezzo dal titolo The Garden.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Young the Giant, formazione nata nel 2004, hanno all'attivo 6 album, l'ultimo Victory Garden appena pubblicato. Rimanendo negli States, andiamo a Chicago, dove troviamo i Rat Boys, una band nata nel 2010, guidata dalla frontwoman Julia Steiner, classe 1992. Brano che sicuramente mette in risalto la voce di questa bravissima cantante che guida questo gruppo ormai da qualche anno. Singing to an Empty Chair è il loro ultimo album pubblicato a febbraio. Il pezzo si intitola Just Want You to Know the Truth. Rat Boys.

Io ascoltiamo il brano dal titolo Mama Gave Me the Will, per un artista che viene soprannominato The Young Old proprio per questa sua capacità di produrre musica e soprattutto una voce senza tempo.

Bravissimo T.Y.O. Mama Gave Me The Will dall'album Outsider. L'abbiamo ascoltato insieme quest'oggi qui a Rock Wave, dove la musica continua. Con un duo australiano nato nel 2024, hanno pubblicato il loro primo album dal titolo Dearden Street. Il pezzo si intitola Chapel Street. Si chiamano Rocket Rules, una formazione che conferma la capacità di costruire dei paesaggi sonori sognanti tra il dream pop e lo shoegaze. Rocket Rules. We'll be right back.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un grande pezzo di Chris Isaak pubblicato nel 1989 che abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026 da una band storica del punk rock californiano, ovvero sia i Social Distortion, formazione di Mike Ness nata nel 1978. Born to Kill è il titolo del loro nuovissimo album, molto molto bello, che consiglio a tutti voi, che non è un album di cover, ma c'è questa versione molto particolare, un po' ruvida, anche se tutto sommato mantiene la brillantezza dell'originale. Ancora Stati Uniti nella band che segue, loro sono nati a Washington nel 1997, si chiamano Dead Cab for Cutie, il nuovo singolo si intitola Punching the Flowers.

0: Rock Wave.
1: Qualcuno non sarà d'accordo, ma questo pezzo dei Dead Cab for Cutie mi ricordavano un po' gli inglesi Arctic Monkeys, ma loro sono americani. Sono stati guidati per tanti anni da Chris Walla, che però ha abbandonato la formazione nel 2014. Ed ora andiamo in Olanda, esattamente a Laia, con questa band sorprendente che si chiama Sommier.

Se cercate un disco che vi piaccia dalla prima all'ultima canzone, un disco che potete ascoltare tranquillamente dalla prima all'ultima traccia in macchina, un album tra l'altro molto molto lungo, vi consiglio questo 24 Hours dei Sommio Band, che arriva dall'Aia, che fa questo pop orchestrale veramente molto molto interessante, un album anche molto variegato, gruppo in attività dal 2015, che quest'oggi ci ha presentato questo pezzo che si intitolava When Tomorrow Comes. Ed ora torniamo a Nick Salomon, ovvero Babies Frond, con un altro estratto dal suo ultimo album.

Lui ha una grandissima capacità, che è quella di equilibrare la sua attitudine garage lo-fi con una sensibilità pop, creando secondo me delle melodie bellissime. Nick Salomon, classe 1953, 31 album pubblicati ad oggi, parlando solo delle canzoni inedite, è l'ultimo lavoro, che si intitola Horrorful Heights, un album che contiene, guarda caso, 20 tracce, per un artista veramente molto molto prolifico, e la sua band che si chiama Bevis Frond. Buffalo era il titolo del brano che ci ha fatto ascoltare. In apertura di trasmissione abbiamo ascoltato due quarti dei Beatles, ed ora attenzione, perché arrivano loro, arrivano i Rolling Stones.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: È sempre un'emozione ascoltare la voce di Mick Jagger, la chitarra di Keith Richards, Rolling Stones con In the Stars. Un inizio un po' inconsueto, anche durante la canzone c'è qualcosa di diverso dai soliti brani dei Rolling Stones, forse anche grazie alla produzione di Andrew Watt, ed è il frutto del lavoro agli studi Metropolis che si trovano a Londra. Secondo singolo che anticipa il nuovo album, che dovrebbe contenere anche una rara traccia con la partecipazione di Charlie Watts, registrata poco prima della sua scomparsa, e dovrebbe esserci anche un brano con il grande Paul McCartney che abbiamo ascoltato proprio in apertura di questa puntata di Rock Wave, quindi sempre Beatles e Rolling Stones. E ora un progetto tra la Svizzera e la California, si chiamano Blue Irons e il pezzo si intitola Willow.

La bellissima voce di Gretchen De Wald, californiana, e le sonorità di Andy Jossi, che arriva dalla Svizzera. Lavorano a 10.000 km di distanza, veramente un miracolo questa intesa che hanno trovato i Blue Herons. Demon Slayer è il titolo di questo album, Willow, la canzone che hanno presentato a tutti voi nella puntata odierna di Rock Wave, con queste atmosfere eteree e sognanti che troviamo anche nella band che segue, una band che si chiama Yumizuma. Loro arrivano dalla Nuova Zelanda e sono guidate da Christy Simpson, band in attività dal 2013 che ci presenta questo pezzo dal titolo Bestville on the Sugar. Yumizuma.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: E il pezzo, sì, dai, è famosissimo. Lay Lady Lay, grande canzone del 1969 di Bob Dylan, da un capolavoro denominato Nashville Skyline, reinterpretato negli anni da artisti come Byrds, John Baez, Tom Petty, ma ce ne sono tantissimi altri, e che oggi abbiamo ascoltato in questa versione del 2026 dei Dandy Warhols, formazione che ha pubblicato un album da titolo Pin Ups, con chiaro riferimento a un album di cover di tanti e tanti anni fa di David Bowie, in cui omaggia artisti come Cure, Clash, Beatles e in questo caso ovviamente Robert Zimmerman, il grande Bob Dylan. Formazione nata a Portland nel 1994, hanno avuto in carriera anche tanti e tanti successi ed ora un album di rifacimenti musicali. Una band nuova invece è quella che arriva ora, hanno pubblicato un album dal titolo Under the Rainbow per un'etichetta che si chiama Sub Jungle, una formazione guidata da Jay Marlowe, cantautore anche lui dell'Oregon, come i Dandy Warhols. Si chiamano Shapes Like People e questo pezzo si intitola First Version of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: First Version of You erano gli Shapes Like People, questo pezzo molto molto interessante, bellissime chitarre, ma ora è il momento dei Mumford & Sons. Whatever.

sempre intensi e molto coinvolgenti, Mumford & Sons, bellissimo questo pezzo molto molto lungo, che era quasi diviso in due parti, dal titolo Conversation with My Son e sottotitolo Gangster and Angels. Per Marcus Mumford, questo artista nato in California ma di nazionalità inglese, e per una band in attività da tanti anni, da quest'ultimo album dal titolo Pride Fighter, uscito a febbraio, stiamo ancora ascoltando tante canzoni, perché secondo me è uno dei più belli che hanno inciso ad oggi. Ma ora dagli States tornano i Brigitte Calls Me Baby, band di Chicago nata nel 2020, secondo album per loro, sempre guidati dal frontman Wesley Parker, con questa voce veramente molto intensa e coinvolgente. Il pezzo di oggi si intitola I Can Take the Sun Out of the Sky, Brigitte Calls Me Baby.

Piacevolissimo pezzo dei Bridget Calls Me Baby dal loro ultimo album, secondo lavoro dal titolo Midnight Rendezvous, ma ora è arrivato Sam Beam, in arte Iron and Wine, artista nato a Columbia nel 1974, il pezzo è tratto dal suo nuovo album inciso per la Sub Pop.

Rock Wave. Era Sunbeam, ovvero Iron Wine, con un brano dal nuovo album del titolo Defiance Ohio. Ma siamo in chiusura e vado velocemente al brano che segue, che è di una band americana nata nel 2011, si chiamano Milk Carton Kids.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Duo molto interessante, Milk Carton Kids, formato da John Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, nato nell'Idaho. Il pezzo è tratto dal loro nuovo album, si intitolava I'll Go Home From Here. E dopo aver parlato di Beatles, di Rolling Stones, chiuderò questa trasmissione con un altro monumento della musica rock. Sono nati nel 1968. Un brano che anticipa il loro nuovo lavoro che uscirà a luglio, prodotto da Bob Ezrin, che ha collaborato con Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper. 120 milioni di dischi venduti da quando hanno iniziato la loro carriera discografica, 22 album in studio, 35 raccolte, 48 album dal vivo, pensate un po'. Faranno due date in Italia, il 16 luglio a Pisa e 17 a Este in provincia di Padova. Il loro nuovo singolo si intitola Arrogant Boy. Amici di Rock Wave, vi mando un abbraccio fortissimo e vi lascio con loro. Deep Purple!

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Vediamo la Palestina. O gli riesce di farla finire? C'è un ragazzo di 20 anni che ha un'acqua per lavarsi e quell'altro l'ha da buttare via. Dice che diventava Hanihazi. E noi che si diventò quando si era partigiani come lui? Voglio dire, un mondo che non riesce a capire che se non tu levi l'ingiustizia, le guerre le si moltiplicheranno tra di loro perché sono quelle che le producono. Se tu non riesci a capire questo, bisogna vincere chi ha capito.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Tutti i corpi armati fascisti sono 18. Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la Bialice.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Maggio. Estación Nacional.
8: Radio Romania Internacional.
9: Esta es Radio Habana.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio no parla d'altro.
13: Radio Pirata.
14: Contare, camminare insieme lo so fare.
15: Radio 100 Passi.
16: Radio Pirata. La radio nella radio.
17: Radio 100 Passi.
18: E anche questa settimana ci aspetta un bel viaggio tra le onde dei mari e le onde della radio. Come al solito la stiva è stracolma di bauli pieni di pergamene, con storie e racconti. Sistemate quindi le cuffiette, le antenne come sempre e prepariamoci a solcare nuovi tragitti. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio della sua attualità e della sua storia. Insomma, questa storiella ormai dovreste conoscerla a memoria. A Cuba quest'oggi ci andiamo con la battaglia ai media perversi. Addio a Radio CBS News e una famiglia antifascista in un podcast. A bordo con noi anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il pregiudizio, con una rubrica che ci darà una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica in collegamento dalla redazione di Radio Londra Marsala in contatto con il mondo. Dalla Cambusa sale invece la voce di Luca per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula che oggi è dedicato a Ghostbusters con un incredibile tuffo negli anni Ottanta. E nel cameo di Anna ascolteremo, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Questa settimana protagonista George Onslow. Per quanto riguarda invece la nostra musica, ci porterà tra onde marine psichedeliche, festose, granitiche e anche folk, con Cream, Juan Carlos Alfonso, Led Zeppelin, Van Morrison e Lucio Dalla. Cominciamo con i Cream.

Anche oggi, come d'abitudine, facciamo tappa in quel luogo magico dove la radio non è semplicemente un elettrodomestico, ma è il vero e proprio battito cardiaco di un intero popolo, la nostra amata Cuba. Quando si pensa all'isola, la mente viaggia subito verso le spiagge, verso la musica, verso le auto d'epoca, anche se intaccate dal momento difficile creato dall'infinito e bastardo bloqueo. Ma la vera anima profonda di Cuba viaggia sulle frequenze della radio, un ecosistema radiofonico vibrante, caloroso e indissolubilmente legato alla vita di ogni giorno, formato da 100 radio di cui vi ho ampiamente parlato. Per capire l'entusiasmo che si respira ancora oggi, dobbiamo ricordare che Cuba è stata una delle pioniere assolute della radiofonia in America Latina da oltre un secolo. Le onde cubane infatti superano ogni barriera geografica e sociale, unendo le persone attraverso la voce. Dalle grandi emittenti nazionali fino alle piccole antenne comunitarie, la radio a Cuba è ovunque, nei campi, nelle cucine, per strada, sfidando blackout e enormi difficoltà. La radio trasmette calore umano, cultura e un senso di comunità imbattibile che nessun algoritmo digitale potrà mai replicare, ed è per questo che mi ha colpito la radio cubana. Ma veniamo all'attualità più preoccupante e scottante. Come si può difendere questa straordinaria realtà in un mondo dell'informazione che sta diventando sempre più aggressivo? Ce ne accorgiamo anche nel nostro piccolo sui social, perché oggi la manipolazione ha cambiato volto, come evidenziato in una recente e profonda riflessione pubblicata sul portal della radio cubana, radiocubana.cu. Ci troviamo di fronte a dei veri e propri medios perversos, ovvero media perversi, utilizzati dalle grandi egemonie globali. Ne scrive in un articolo in maniera impeccabile Silvio José Blanco Hernández. Non parliamo più solo di semplici notizie false, ma di qualcosa di molto più profondo e pericoloso che si chiama guerra cognitiva, che comprende strategie mirate ad intervenire direttamente nelle menti delle persone, capovolgendo la realtà e anestetizzando le coscienze per mantenere forme di sfruttamento economico. E tra i primi campanelli d'allarme ecco l'intelligenza artificiale e soprattutto il suo uso distorto, strumenti tecnologici straordinari che invece di essere usati per il bene comune vengono trasformati in armi di disinformazione di massa per dominare e destabilizzare i popoli più poveri. Campagne orchestrate che cercano non solo di manipolare l'opinione pubblica, ma persino di far accettare e ringraziare per quel sistema di sfruttamento. E ieri, come oggi, la radio si trasforma in uno scudo insostituibile. Per i giornalisti cubani la sfida attuale è gigantesca e si sposa perfettamente con le parole storiche del leader Fidel Castro, che ricordava come la verità ai nostri tempi navighi spesso in mari tempestosi, minacciata da immensi colossi economici e militari. Ma Cuba non si limita a subire, si organizza e risponde sul campo. Ed è un esempio straordinario di questa resistenza attiva che ci arriva dalla provincia di Camagüey, come riportato sul sito ufficiale di Radio Cadena Agramonte. I professionisti della comunicazione si riuniscono periodicamente nella giornata provinciale della comunicazione sociale. Un appuntamento che è una vera e propria officina di difesa mediatica. E qui troviamo la legge come bussola, infatti al centro dei dibattiti c'è l'applicazione della storica legge 162 della comunicazione sociale, uno strumento normativo fondamentale per fare ordine nel caos informativo. Inoltre, in questa occasione, gli operatori radio e i giornalisti si coordinano per studiare manuali di gestione della comunicazione durante le emergenze e i flussi di fake news. Quindi, decisamente un appuntamento molto importante per questo altrettanto importante tema. Ma restiamo a Cuba, questa volta per i 100 anni con Fidel, in occasione del 100° anniversario di nascita del grande leader cubano, nato il 13 agosto 1926 a Biran. L'8 maggio 1959 Fidel tiene un discorso durante la cerimonia di ricevimento che gli abitanti della città dell'Havana gli fecero al suo ritorno nel paese dopo il viaggio negli Stati Uniti d'America, Canada, Argentina, Brasile e Uruguay. Non era un viaggio all'estero, era una necessità, disse. Siamo andati a portare il messaggio della nostra rivoluzione a tutti i popoli del continente americano. Andavamo ad incontrare altri popoli, a parlare con altri popoli, a fare in altre parti del continente ciò che facciamo qui, parlare al popolo, smascherare gli ideali della nostra rivoluzione, gli scopi che la animano e conquistare i cuori degli altri popoli alla nostra causa.
La nostra rivoluzione, continuò Fidel, è un evento storico che non interessa solo i cubani, ma anche altri popoli. Come vera rivoluzione ha suscitato l'interesse dei popoli di tutto il continente. L'8 maggio del 1961 invece Fidel intervenne alla chiusura della riunione del Comitato Esecutivo dell'Unione Internazionale degli Studenti tenutasi al Campidoglio Nazionale a La Habana. Nel suo intervento evidenzia il valore della solidarietà tra i popoli. Il mondo è stato solidale con Cuba, disse, ed è per questo che Cuba si sente sempre più solidale con tutti i popoli del mondo ogni giorno.

E a questo punto su Radio Pirata, la radio nella radio, facciamo una tappa oltreoceano, ma senza retorica e senza i soliti toni trionfalistici a cui ci hanno abituato i media americani. Del resto lo sapete benissimo come la penso. Parliamo della fine di un'era. Il 22 maggio 2026, nel silenzio quasi generale dei grandi media generalisti, ha chiuso definitivamente i battenti la CBS News Radio. Per chi non mastica la storia dei media statunitensi, questo nome potrebbe non dire molto, anche se quelle tre lettere, di solito associate alla televisione, specie nei film, si sono fatte vedere molte, molte volte. Si tratta di una macchina informativa che ha trasmesso ininterrottamente per 99 anni. Quasi un secolo di trasmissioni con 700 stazioni radio collegate in tutti gli Stati Uniti, che da un giorno all'altro hanno dovuto spegnere i microfoni della loro fonte principale. La versione ufficiale, quella aziendale, parla di logiche di mercato. La casa madre ha tagliato i fondi, ha licenziato il personale e ha deciso che la radio vecchio stile non rende più abbastanza. Ma se scaviamo un po' sotto la superficie, la fine di CBS News Radio è lo specchio perfetto di come l'informazione americana sia oggi profondamente in crisi, stritolata tra i debiti delle multinazionali e una polarizzazione politica che sta distruggendo ogni briciolo di credibilità residua. Come sempre facciamo, serve un salto indietro nel tempo per cercare di capire meglio alcune cose. La radio americana non è nata come servizio pubblico sul modello della nostra Rai o della BBC inglese, è nata commerciale e, per carità, non c'è nulla di male. Fin dagli anni 20 l'unico obiettivo era vendere spazi pubblicitari e per farlo serviva un pubblico fedele. Quindi la CBS ci provò durante la Seconda Guerra Mondiale con giornalisti come Edward Morrow. Era l'epoca in cui la radio raccontava i bombardamenti di Londra in diretta, portando la guerra nei salotti americani. Era un giornalismo forte, sicuramente influente, ma anche costruito quel mito dell'oggettività e anche della superiorità informativa americana a cui abbiamo creduto per decenni. Un mito che, a guardarlo bene, oggi mostra tutte le sue crepe. Oggi quella magia infatti è finita. Negli ultimi anni la CBS è finita nel mirino di tutti. Donald Trump, ad esempio, l'ha ripetutamente attaccata definendola una fabbrica di fake news e minacciando ritorsioni legali. Dall'altra parte, l'ala più progressista ha accusato i vertici della rete di essersi sottomessi al potere politico pur di salvare i propri profitti, tagliando persino programmi storici della TV come il Late Show di Stephen Colbert. In questo fuoco incrociato, la radio è stata la prima a cadere. Il pubblico infatti si è spostato sui podcast, sulle piattaforme digitali o sui canali d'opinione ultra schierati, dove spesso non si cerca la notizia, ma solo la conferma dei propri pregiudizi. La chiusura di CBS News Radio, quindi, non è un romantico fallimento di una tecnologia superata dal progresso, ma probabilmente è il risultato di un modello editoriale cinico. Quando non si riesce più a monetizzare, a compiacere la politica del momento, semplicemente si chiudono i rubinetti. Finisce così un pezzo di storia del Novecento. Non c'è molto da celebrare, ma c'è molto da riflettere su dove stia andando soprattutto l'informazione globale.

Un'altra tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, una tappa che ci porta nell'Emilia Romagna di molti anni fa, parlando di Zoan dei Filiteri, voce di un sopravvissuto, uno stupendo podcast pubblicato il 24 aprile 2025. Non è nuovo certamente, ma le cose interessanti, lo sapete, non hanno data di scadenza. Nonno di Mattia Martini, il giornalista del TG Rai dell'Emilia Romagna, che ha realizzato questo podcast su Rai Play Sound. Giovanni Filiteri, detto Svan, semplicemente il suo nome in romagnolo, viveva a Massa Lombarda nella campagna Ravennate. Dopo l'8 settembre 1943 prova a fare il partigiano e viene poi costretto ad arruolarsi nell'esercito di Salò. Fa il soldato a Pesaro e si spara su un piede per non combattere. Viene quindi incarcerato a Forlì e spedito per punizione in un lager in Germania. Lavora prima in una fabbrica, poi spala le macerie nelle città bombardate. Fatica, freddo e fame sono costanti. Rischia diverse volte di morire, ma riesce a sopravvivere e a tornare a casa. Il filo conduttore del podcast è la sua testimonianza. La cosa particolare e molto bella è che è registrata una ventina d'anni fa su una videocassetta ritrovata quasi per caso. Assieme alla voce di Svan ci sono interviste della sua unica sorella ancora in vita ed esperti e storici per raccontare anche la storia di altri membri della famiglia. Una famiglia antifascista, quella dei Filiteri e del paese di Massa Lombarda. Nel podcast, tra l'altro, ci sono anche degli accenni alla storia di Massa Lombarda, dove negli anni 20 e 30 nasce la frutticoltura industriale, e della famiglia Filiteri, cognome unico in Italia, una famiglia notoriamente, come già detto, antifascista. Zvan in questo podcast ci racconta come si nascose nella soffitta dei nonni materni per settimane. I fascisti minacciarono anche i genitori e viene mandato dunque a Pesaro a fare il militare. Sta di vedetta, poi la guerra si avvicina. Zvan decide di spararsi su un piede, simulando un incidente, ma i suoi superiori capiscono che ha fatto apposta e riceve così quasi per punizione delle cure sommarie. Poi viene imprigionato nel carcere di Forlì con detenuti politici, renitenti alla leva e simili. Si mangia pochissimo, si sta sempre in cella e ogni tanto alcuni detenuti scelti a caso vengono fucilati per rappresaglia. Per l'uccisione del fascista chiamato Cattiveria viene catturato e impiccato il famoso partigiano Napoleone, cugino di secondo grado di Svan, e ai suoi piedi ci sono altri 10 cadaveri, altri prigionieri prelevati dal carcere di Ravenna e trucidati. Questo per raccontarvi solo piccoli stralci di quello che potrete sentire nel podcast. Per capire e per ricordare la violenza e appunto la cattiveria dei fascisti, al giorno d'oggi sempre coperta in malo modo da storie raccontate male, e con la sempre presente volontà di denigrare e raccontare in modo distorto chi si è opposto al regime e ai tedeschi, anche al costo della vita. Storie di persone che si sono unite con quel poco che avevano, ma ricche di dignità e con l'obiettivo comune di combattere quel mostro. Svan dei Filiteri, voce di un sopravvissuto. Questo il titolo del podcast che vi invito ad ascoltare su Rai Play Sound, sia da app che dal sito raiplaysound.it.

0: Into the Mystic, qualcosa di magico e di mistico che ci ha portato tra le onde di Van Morrison qui su Radio Pirata, la radio nella radio. E a questo punto salgono a bordo con noi dalla redazione di Salute Mentale News Anita e Daniel, autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Ricordo che potete seguire gli approfondimenti sui canali Spreaker e Spotify. Con noi, con la rubrica che, come al solito, parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Benvenuti a bordo.
1: Ciao a Gabriele Barbi e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata. Oggi siamo sempre a Bologna e parliamo di un mostro sacro della musica italiana che purtroppo recentemente ci ha lasciato e non per niente al Festival di Sanremo hanno deciso di dedicargli un premio, ovvero Lucio Dalla. È un premio importantissimo, ma perché parlare di Lucio Dalla? Diciamo che mi viene per la pelle d'oca questa canzone, perché una canzone di Lucio Dalla basterebbe per parlarne per 365 giorni l'anno, ovvero Caro amico ti scrivo.
2: Caro amico ti scrivo, insomma, una canzone
1: l'anno
2: molto...
1: che verrà, ovviamente.
2: Parliamo dell'anno che verrà, è una canzone molto profonda. C'ha tanti significati di cui si può parlare da un punto di vista della salute mentale. Intanto lo dice la frase stessa, appunto, caro amico ti scrivo, perché ovviamente così mi distraggo un po', no? Come a dire, come è importante appunto avere la possibilità di sfogarsi, la possibilità di avere un appoggio nei momenti bui, e sappiamo, come abbiamo sempre detto, com'è importante a livello di salute mentale questo. Poi c'ha altri spunti di salute mentale. L'anno che verrà, insomma, uno c'ha tutte quelle speranze, cambia questo, quell'altro, e poi dice la vera novità, lui dice solo questa la novità, tra un anno passerà. E questa è la novità, cioè, come a dire che poi è un anno come un altro e ogni volta c'è, cioè, la routine, no? Il discorso di ricominciare da capo, e ogni volta si ricomincia, e quindi è pure un aspetto un po' critico e negativo, però c'è molto di salute mentale.
1: Hai detto bene, c'è pure un aspetto un po' critico e un po' negativo, perché ricordiamoci che per 4, quasi 5 anni abbiamo cantato durante il Covid e pensavamo che l'anno successivo sarebbe stato un anno migliore. E invece, come dice la fine, l'altro anno che passerà all'insegna delle malattie, del Covid, della depressione, di tanti casi di servizi psichiatrici, di tanta salute mentale purtroppo in quegli anni. Quindi non si può parlare dell'anno che verrà senza fare un cenno al periodo del Covid e alle conseguenze che ha avuto.
2: Sì, molte, anche perché, come dici tu, Covid non Covid, quella speranza, tanto tutte le crisi da un punto di vista psicologico e di salute mentale a cui gli esperti nel settore, a nostro parere, a mio parere, hanno guardato sì l'aspetto sanitario, l'aspetto medico, ma nessuno ha calcolato le persone in quanto tale, di quanto poteva far male e creare disagi psicologici anche, soprattutto tra i giovani, da un punto di vista di non poter avere più rapporti o addirittura di una mancanza di socialità, soprattutto tra i giovani o dai bambini, non essere bambini, eccetera eccetera. E poi pure perché quella speranza che uno ha in un anno migliore, poi ci si accorge che l'anno non è migliore, fa proprio male alla salute mentale, perché ci si arriva a un punto tale che ti illudi un anno, ti illudi due anni, ti illudi tre anni, arrivi a un punto che sì, non ti illudi più, però sei rassegnato, e quella rassegnazione ti fa vivere male, cioè ormai non c'è più speranza, non c'è più stimolo di vivere, non c'è più voglia di rialzarti dopo un ostacolo, non c'è più voglia di rialzarti dopo un ostacolo, e quindi pesa molto, perché poi tutto questo ti porta facilmente

0: che quel film c'è un altro musicista che è nei dintorni di Bologna, che è uno stadio, ma non voglio parlare di stadio, ma continuiamo a parlare di Lucio Dalla, ovvero guarda sempre avanti Lucio Dalla, sempre avanti. Infatti ha fatto una canzone bellissima che si chiama Futura.
1: Futura ovviamente parla di speranza in questo caso. Futura ti parla di una bambina che metaforicamente è futura, perché futura, cioè il mondo che verrà, quindi è come se la nascita di qualcuno fa ricominciare da capo, è una rinascita, è un mondo nuovo, è una speranza, è una vita nuova, e quindi come se si ricominciasse e si sperasse in un futuro migliore. Con questo vi salutiamo.
2: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

E ancora grazie ad Anita e Daniel, e ricordo come sempre gli approfondimenti sui loro canali di Spreaker e di Spotify del podcast Oltre il Pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento qui su Radio Pirata, la radio nella radio, con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In contatto con il mondo. A seguire Topos in fabula con Luca e poi la conclusione con la musica classica del cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine, come sempre, per i saluti, i ringraziamenti e i promemoria conclusivi.

Cari amici, benvenuti a In Contatto con il Mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Bene, cari amici, oggi vi voglio parlare di una radio che trasmette musica jazz, che trasmette dagli Stati Uniti d'America. Questa stazione radio me l'ha segnalato il Dix Roberto Pavanello di Vercelli, nostro ascoltatore che salutiamo da questi microfoni. Bene, allora la radio si chiama KUVO Jazz. Ed è ricevibile in internet molto bene e ascolterete molta bella musica jazz proveniente dagli Stati Uniti d'America. Cari amici, vorrei adesso salutare alcuni amici che ci hanno scritto, come Roberto Pavanello di Vercelli, e Christian Gibaudo dalla Francia, il nostro caro amico Carmelo di Belluno, la nostra amica Rita Fragò di Budapest, è il nostro carissimo amico Rolando e il nostro carissimo amico Adrian Mikalev da Malta. Cari amici, per oggi è tutto. Chi desidera informazioni su radioascolto scriva a me, Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11, lotto 27, 91025 Marsala TP, Italia.

0: malamente.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.
2: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Oggi puntata nostalgica per chi come me ha vissuto gli anni 80 da ragazza. La settimana scorsa ho parlato degli anni 90, 2000, questa settimana degli anni 80, la settimana prossima chissà di cosa parlo. Oggi parliamo invece di Ghostbusters, ma prima, come sempre, sigla.

0: C'è una domanda semplice, quasi stupida, che però contiene tutto.
1: Quello che voglio dire è che qualche volta, se piove merda e qualcuno deve metterci un ombrello, e chi chiamerai?
2: Silenzio!
0: E no, non è solo uno slogan, è una dichiarazione di intenti, perché Ghostbusters non è davvero un film sui fantasmi, è un film su cosa facciamo quando qualcosa non dovrebbe esistere, ma esiste lo stesso. All'inizio succede una cosa molto classica, pare qualcosa di inspiegabile: biblioteca, silenzio, presenza, manifestazione, terrore. E poi arrivano loro, non sacerdoti, non scienziati nel senso classico e non sicuramente eroi.
1: Alice, ora le farò un paio di domande di rito, d'accordo? Lei o qualche membro della sua famiglia ha mai avuto diagnosi di schizofrenia? O di infermità mentale?
3: Mio zio credeva di essere San Giuseppe.
1: Io ci metterei un bel sì. Abitualmente usa droghe, stimolanti, alcol?
3: No!
1: No, no, era per chiedere. E lei, Alice, è mestruata al momento?
0: In pratica tre tizi che davanti a un'entità ultraterrena fanno una scelta molto precisa. E se ci facessimo pagare? Qui nasce il topos. Il passaggio è quasi impercettibile, ma è tutto da mistero a servizio. I fantasmi smettono di essere un problema metafisico e diventano una chiamata di lavoro.
4: Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte?
5: Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta?
4: Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi?
6: Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti.
7: Iacchiappa Fantasmi.
6: 24 ore su 24 per soddisfare le vostre esigenze di eliminazione del soprannaturale.
7: Siamo pronti a credere in voi.
0: E c'è qualcosa di profondamente umano in questo. Non capire qualcosa è destabilizzante, ma se riesce a dargli un nome, un prezzo, un orario di intervento, allora smette di essere caos e diventa gestione.
8: 24 ore al giorno festivi non esclusi. Il lavoro non ci spaventa, il conto non vi spaventa.
9: È solo una nebbia o anche le braccia e le gambe?
0: E poi c'è la faccenda dei flussi.
10: Una cosa molto importante ho scordato di dirti.
1: Quale?
10: Mai incrociare i flussi.
1: Perché?
10: Sarebbe male.
1: Faccio sempre confusione tra il bene e il male. Che intendi per male?
10: Immagina che la vita come tu la conosci si fermi istantaneamente e ogni molecola del tuo corpo esploda alla velocità della luce.
11: Inversione protonica totale.
1: E quello è male. Ok, è un importante ragguaglio. Grazie, Igor.
0: Questo discorso è perfetto perché sembra tecnico, quasi scientifico, ma sotto è puro istinto umano travestito da regola. Non sappiamo davvero cosa stiamo facendo, ma abbiamo creato delle procedure. E le procedure ci rassicurano. Il punto non è che funzionino sempre, il punto è che ci fanno sentire il controllo. È un'illusione elegante, un po' come tutto il sistema dei Ghostbusters, strumenti avanzati, protocolli, gerarchie per gestire qualcosa che in fondo resta incomprensibile. E se il film ti stesse dicendo una cosa molto semplice, cioè i fantasmi non sono invasori, sono resti, qualcosa che non è andato via, emozioni non chiuse, eventi non risolti, tracce che resistono. Allora i Ghostbusters cosa sono? Non cacciatori, sono spazzini dell'invisibile, ripuliscono, contengono, archiviano, non risolvono davvero il problema, lo spostano. Ma andiamo con la prima pausa musicale.

0: e non potevo non metterla, Ghostbusters, super classicone di Ray Parker Jr., una delle colonne sonore più riconoscibili, credo, della storia della musica e anche del cinema. E ci stanno un paio di curiosità. L'idea del celebre Who You Gonna Call Ghostbusters nasce da una scelta molto concreta, cioè il regista Ivan Reitman voleva che il titolo del film fosse chiaramente presente nel testo. Ray Parker Jr. trasformò questo vincolo in una delle call and response più riconoscibili della storia della musica pop. Molti notarono una forte somiglianza tra Ghostbusters e I Want a New Drug di Huey Lewis. Non me la metto, ma andate ad ascoltarla. Huey Lewis fece causa sostenendo che il groove fosse troppo simile. La disputa si concluse con un accordo extragiudiziale, quindi niente sentenza ufficiale, ma la somiglianza resta uno dei casi più discussi del pop anni 80. Ma torniamo a noi. La banalizzazione dell'assurdo è la vera genialità del film. Dopo 5 minuti nessuno si chiede più se i fantasmi esistano. La domanda diventa: quanto costa liberarsene? È una trasformazione epocale. L'impossibile entra nel mercato e quando qualcosa entra nel mercato ha perso il suo potere destabilizzante, o almeno così sembra.
1: Scegliete e perite.
2: Che significa scegliete? Per noi non è chiaro.
1: Scegliete, scegliete la forma del distruggitore.
2: Ho capito. Molto carino. A qualunque cosa pensiamo. Se pensiamo ad Adolfo Hitler, Hitler appare e ci distrugge, chiaro? Fate il voto in testa, fate il voto, non pensate a niente, è la sola via di salvezza.
1: La scelta è fatta.
0: E questa è una delle idee più inquietanti, nascosta dentro una scena quasi comica. Il male non arriva con una forma propria, arriva con la tua, con quello che hai in testa tu, con quello che conosci, con quello che magari ti fa anche un po' ridere. E infatti cosa succede? L'apocalisse prende la forma di qualcosa di familiare. Questo è devastante, perché significa che non combattiamo l'ignoto, combattiamo le proiezioni di noi stessi.
2: Non è colpa mia. C'è entrato così da sé.
1: Cosa? Cosa c'è entrato così da sé?
2: Io ho cercato di pensare.
3: Guardate!
2: No! Non può essere!
3: Che cos'è?
2: Non può essere!
3: Che cosa hai pensato, Ray?
2: Oh, merda!
4: All'uomo della pubblicità dei marshmallow.
0: Se ci pensiamo, non è così lontano da noi. Quante cose oggi trattiamo come Ghostbusters trattano i fantasmi: l'ansia con le app, corsi e gli abbonamenti, la solitudine coi social, le piattaforme, i contenuti, le notifiche, la paura con l'intrattenimento continuo. Non eliminiamo il problema, lo rendiamo compatibile con il sistema. Funziona abbastanza, basta che non guardi troppo a fondo. Ma andiamo con la seconda pausa musicale.

0: E questa era Cleaning Up the Town dei Bus Boys, sempre dalla colonna sonora di Ghostbusters, che è il film di cui stiamo parlando oggi con un sacco di citazioni. E dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla cambusa di Radio Pirata la radio nella radio. E allora torniamo alla domanda iniziale: chi chiamerai? È rassicurante pensare che ci sia qualcuno da chiamare, qualcuno che arriva, sistema tutto, se ne va. Ma Ghostbusters, sotto tutta la sua ironia, suggerisce un'altra possibilità, cioè che i fantasmi non spariscano davvero, che cambino solo posto, forma e nome, e che noi alla fine siamo diventati molto bravi a non eliminarli, ma a conviverci abbastanza ad andare avanti, magari anche sorridendo, magari anche pagando. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla Campus è tutto, linea al resto della ciurma, ma non prima di rivolgervi le due domande più importanti della vostra vita, alle quali dovete ricordarvi sempre di rispondere di sì. Ciao!
1: Sei tu un dio?
2: Sei tu il mastro di chiavi?
3: Some things in life are bad that can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Ed è il cameo di Anna a concludere questo episodio di Radio Pirata, la radio nella radio, l'appuntamento che ci porta appunto un po' di buona musica classica. Grazie alla ciurma presente anche quest'oggi, grazie dunque a Danita e Daniel, gli autori di Oltre il Pregiudizio, il podcast appunto sulla salute mentale, grazie a Gioacchino Stallone per l'appuntamento di In Contatto con il Mondo e grazie a Luca per lo spazio di Topos in Fabula. Il tutto si rinnova tra 7 giorni esatti, sempre qui. Grazie ancora per averci ascoltato e vi invito anche a rimanere con noi ascoltando le prossime trasmissioni e la prossima musica. Con questo è tutto da parte mia e da parte di Gabriele Barbi e mi raccomando, tenete sempre accesa una radio perché là fuori c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Radio Grad, la radio libera e resistente.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone. Bye.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Radio Sonar Tochka Net. Rivoluzione budget streamed.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Anche sul raccordo.
4: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Radiosonar.net. Rivoluzione budget streamed.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

by yourself, play it however you want to.